0: Three Sequence. Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
1: Zona Rock. Zona Rock.

la voce inconfondibile di ovviamente John Lennon, no? Perché questo Instant Karma è uno di quei singoli che bisogna per forza mantenere nelle nostre playlist. C'è un piccolo aneddoto di questa canzone che mi piace raccontarvi, perché è stata scritta a Londra e registrata nell'arco di una giornata negli studi di Abbey Road il 27 gennaio del 1970 e, pensate, pubblicata solo 10 giorni dopo, con Lennon che una volta, no? C'è una piccola aneddoto da raccontare, perché si vantò di averla scritta a colazione, registrata a pranzo ed editata per cena, anche se questo ovviamente è una esagerazione. Fatto sta che Instant Karma è stata una delle canzoni più veloci che John Lennon abbia mai scritto, ma forse che è anche, no, la canzone che sancì un po' la fine dei Beatles, segnò la fine dei Beatles e il vero inizio della sua carriera da solista, perché da lì a poco i Beatles si sciolsero e iniziò la carriera da solista di John Lennon. 1970, tondo tondo, sono passati tanti anni, ma ancora questa è una canzone che ci piace riascoltare e fa piacere anche tenerla nelle proprie playlist, ovviamente rigorosamente rock, perché da queste parti, cari amici miei, si suona solo la musica rock di tutti i tempi, come vedete, no? Non togliamo nulla a quello che sono le playlist di Zona Rock. Vi porto sul finire ancora avanti nella musica, perché adesso è Liam Gallagher.

e se abbiamo bisogno di, come dire, riscaldarci, no? Perché siamo nel periodo più freddo dell'anno, Liam Gallagher, Wall of Glass, è una di quelle canzoni che facilmente può riscaldarci. Visto la tipologia di riff che contiene, siamo arrivati quasi quasi alla fine di questo nuovo appuntamento di Zona Rock veloce, andiamo spediti per la nostra meta. Non vi ho ricordato invece di venire nel nostro profilo Instagram di Zona Rock, basta cercare Free Zona Rock, che lì si apre tutto un mondo di copertine, perché io ho appena postato la copertina degli anni 70, del 1970, come dicevamo prima, di John Lennon e Instant Karma. Aspettiamo ovviamente i vostri like, quindi andate lì su Instagram a freezonarock@gmail.com, anche questo è il sito e l'indirizzo email che dovete utilizzare per fare le vostre playlist e includerle in quello che è Zona Rock. Ci piace includere i vostri dischi del cuore. Intanto i Nickelback.

0: inutile dire che è una delle mie preferite, Home dei Nickelback. Che lo dica a fare, sono tutte mie preferite, io non faccio testo, però lascio a voi, come dire, l'ultima parola, no? Se i Nickelback valgono tanto, no? Penso proprio di sì, fatecelo sapere. Come dicevo prima anche su Instagram, noi cari amici miei siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi, vi lascio con l'ultima che mi son tenuto proprio per l'ultimo, per salutarvi. Come al solito Zona Rock ritorna la prossima settimana, puntuale più che mai. Voi invece rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao.
1: Zona Rock, la storia continua.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Radio Tivulio Ambient, un'atmosfera musicale da sogno per chi ama sognare.

Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical

0: Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: È il programma?
4: Troppo forte.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.
7: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
8: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
9: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
10: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
11: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
3: Bene, ora ci ascoltiamo un cult della musica Black Sea Wonder. Era il 1976 dall'album Song in the Key of Life, ma noi riprendiamo una versione rework, rilavorata nel 2004. Uno dei gioielli di Song in the Key of Life, 8 minuti di soul funk e contaminazioni latino-brasiliane, con una sezione ritmica irresistibile e una presenza speciale alla chitarra. George Benson, un brano che sembra anticipare atmosfere che ritroveremo nella disco, nella dance degli anni successivi, e che 40 anni dopo finirà anche nella colonna sonora dei mondiali di calcio in Brasile. A tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, ora facciamo un salto temporale. Nel 2012, l'anno in cui lo smartphone cominciava davvero a diventare il nostro compagno di tutti i giorni. Oggi l'oggetto è lo smartphone della trasmissione. WhatsApp iniziava a mandare in pensione gli SMS e per l'appunto vorrei ricordare che abbiamo aperto un canale proprio su WhatsApp denominato la radio a modo mio.it, così con una fava prendiamo due piccioni, il canale WhatsApp e il sito della trasmissione. Ma Facebook era ormai una presenza quotidiana, era nel 2012 e la musica cominciava a viaggiare sempre più attraverso lo streaming. Il telefono non serviva più soltanto per telefonare, stava diventando il nostro piccolo mondo in tasca. Ma passiamo alla nostra musica, I'll Be Round dei Confection del 2012, un rework ad arte dal DJ Rino.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Bene, facciamo un salto indietro, come i gamberi. 1991, niente smartphone, niente WhatsApp e internet era ancora roba per pochi. Per ascoltare la musica c'erano solo le radio, le cassette, i CD e soprattutto i negozi di dischi. E nelle discoteche cominciavano a circolare sempre di più quei suoni elettronici, l'hip hop ed electro che arrivavano dall'America. Erano gli anni di Africa Bambata e la musica stava preparando la strada da tutto quello che sarebbe arrivato negli anni 90 e quindi ci ascoltiamo Africa Bambata di Decade of Darkness 1991. A tra poco.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: E qui la redazione si ingrossa, eh? Abbiamo anche una nostra amica con la sua voce elettronica fantastica che ci ricorda qual è la genesi, l'espressione vera della musica funk. Ma torniamo a 1991 con un disco che in realtà aveva già 10 anni di storia. Loro sono gli Strikers con Body Music, un grande classico della disco funk americana del 1981, riproposto proprio nel 1991 in una lunga versione 12 pollici. E qui c'è una piccola curiosità: quel groove e quelle atmosfere hanno contribuito a creare il ponte tra disco, funk ed electro, fino ad arrivare al mondo dell'hip hop e ad Africa Bambaataa, che abbiamo ascoltato poco fa. Quindi ci ascoltiamo Body Music, The Strikers, insomma un pezzo che racconta perfettamente come la musica degli anni 80 continuasse a vivere e a trasformarsi negli anni successivi. A tra poco.

0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo. Ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Beh, il jingle in qualche modo ricorda quello di cui ci occupiamo qui a La Radio a Modo Mio, nella versione funk, è quello che è Motown, ma abbiamo anche lo spazio dedicato a Soul Train e poi ne parleremo. Oggi non ci sono pezzi della Motown e dello spettacolo Soul Train, ma ovviamente ci saranno la prossima settimana o magari l'altra. Intanto abbiamo messo un jingle per ricordarlo. Allora, adesso Bruno Mars, Versace, rende un pensiero allo stilista con questo pezzo, Versace On The Floor. Ma facciamo un riassunto degli anni in cui ci siamo tuffati oggi. Nel 91 la musica viaggiava ancora su cassette e su CD. Per conoscere una novità dovevi ascoltare la radio, andare in discoteca oppure entrare in un negozio di dischi. Erano gli anni dell'elettro, dell'hip hop e di artisti come Africa Bambaataa e The Strykers. Poi siamo nel 2012, lo smartphone è oramai nelle nostre mani, WhatsApp comincia a cambiare il modo di comunicare e Facebook è diventato parte della nostra quotidianità e la musica comincia a viaggiare sempre più attraverso lo streaming. E siamo poi nel 2016 con l'anno di Versace On The Floor di Bruno Mars e la musica ormai è completamente digitale. Niente più cassette, pochi CD e milioni di canzoni disponibili direttamente dal nostro telefono. Insomma, 20 anni e passa, è cambiato il modo di ascoltare la musica e di comunicare, persino di vivere la nostra quotidianità. Ma una cosa è rimasta uguale: quando parte una bella canzone viene ancora voglia di alzare il volume. A tra poco.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
2: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
3: Ebbene, questo era il jingle dello spettacolo Soul Train. Quindi abbiamo completato per oggi quello che è il nostro palinsesto, abbiamo completato la nostra trasmissione. Questo viaggio musicale ci ha fatto attraversare quasi 50 anni di grandi successi, dalle atmosfere funk e disco degli anni 70 fino alle produzioni dance più contemporanee. Grazie per averci seguito e per aver condiviso con noi questa selezione di brani che continuano a far ballare diverse generazioni. L'appuntamento è la prossima puntata con nuova musica, nuove storie e tante altre curiosità dal mondo delle sette note. Da Max Lanzi, Dr. Funker è tutto. Buona serata e continuate ad ascoltare buona musica. Un abbraccio dalla compagnia dell'Ever Funker.
4: Ecco a voi Format a sorpresa, i più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
5: Va ora in onda su Radio Tigullio

per tutta la musica che sto ascoltando in questo periodo, ci manca poco veramente che comincio a ballare per strada. Dancing in the Street, David Bowie, Mick Jagger, che nel 1985, se non sbaglio, era prima dell'estate, si incontrarono nei West Side Studios di Londra per registrare questo Dancing in the Street, che in realtà è un classico di Martha Rivers and Vandross, che è stato praticamente scritto e pubblicato nel 1964 dalla Motown, che poi diventò appunto un classico della Motown. 1964, l'ho scelto perché? Perché nel 1964 sono nato io e tra qualche giorno faccio i miei primi 60 anni, se si può dire. Abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana e ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock, soul, and soul. Rock and soul. My Rock and Soul. Sì, sì, sì, con le batterie, col botto cominciamo questa volta. Ben arrivati a tutti quanti voi. No, gli auguri dopo, prima portano male, quindi bisogna aspettare ancora qualche giorno. Franco e Faber dall'altra parte, Enrico Gallotta ai microfoni, cominciamo. Questo è Kenny Loggins con Forever.

Un grande classico, Kenny Loggins con Forever, qui a My Rock and Roll di questa settimana. E ovviamente, insomma, sapete perfettamente che il cliché è sempre lo stesso: parleremo di musica, ascolteremo il soul, l'R&B, il rock e delle novità che sono state selezionate sicuramente da Franco Airi, ma anche un po' con la collaborazione di Faber e anche un po' io, insomma, ci abbiamo messo un po' le mani. E tra le tante scelte musicali che abbiamo fatto, questa non è una novità, sicuramente l'avete compreso già, però un pezzo molto bello di qualche anno fa di Diana Ross che si intitola Let's Go Up, ci piaceva così condividerlo con voi.

Tibullio vi augura buon ascolto. My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

quasi alla metà degli anni 80, 1984, John Mellencamp con questo Cambridge Down arriva e insomma si propone nell'ambito della musica un po' rock, un po' popolare, perché poi alla fine sì, è vero che ci assomiglia molto a quelli che sono i ritmi rock, però c'è anche dentro molto di pop. E a proposito di musica un po' particolare, a questo punto mi viene in mente Gino Vannelli, che abbiamo selezionato nella nostra scaletta musicale, perché Gino Vannelli è uno di quelli che la musica l'ha sempre un po' in qualche modo sperimentata, interpretata e perché no, poi alla fine insomma proposta in maniera molto preponderante. Questo è uno dei pezzi che secondo me più belli che ci possono essere dall'album Powerful People. Ovviamente insomma stiamo per ascoltare People Got to Move, Gino Vannelli.

0: Giulio vi augura buon ascolto.
1: Soul Rock My Rock and Soul. My Rock and Soul Music and

Ella and Tiggs, Hate in the Ground, un anno fa credo sia uscita. Ma a proposito di uscite, questa è l'ultima di Mario Biondi, che è sicuramente una cover ma originalissima, perché è veramente interpretata in maniera stupenda e cambiata un po', tantissimo io direi. Stiamo parlando di E tu come stai, un vecchio pezzo di Claudio Baglioni cantata da Mario Biondi. Guardate che ne è uscito.

E come vi ho anticipato prima, sto ascoltando tantissima musica, soprattutto anche del passato, ovviamente dei miei anni, e questo è un pezzo appunto di qualche anno fa, Kool & Gang Big Fun, in una versione singola, che insomma sì, perché è stata estratta da un album, poi è stato fatto anche un singolo, e sto ascoltando un po' di musica per cercare di capire la colonna musicale che voglio inserire all'interno della mia festa, dove ho invitato un po' di gente, un po' di amici, ma sicuramente insomma cercheremo di divertirci con la musica, soprattutto perché vorrei farli ballare, e la musica degli anni 80, 70, 80 credo sia la più indicata, un po' di funky. Tra questi ci sono anche ovviamente gli Earth, Wind & Fire, chissà che effetto faranno. Noi nel frattempo ci ascoltiamo Got To Be Love.

bellissimo l'accompagnamento con la chitarra, quella lì acustica, molto ma molto bella. È l'ultimo di Charlie Crockett, Solitary Road, questa strada solitaria, insomma, che le persone percorrono a volte nella loro vita. E beh, ognuno di noi penso che in qualche momento l'abbia provato. Questo era l'ultimo Charlie Crockett e adesso l'ultimo di Aaron Frizzell, Payback, che annuncia ovviamente l'album che uscirà a giugno.

0: Giulio vi augura buon ascolto.
1: And soul.

ultima novità per questa puntata di oggi, Dave Byrne, Those Hard Times dei Paramore, e ci stiamo avviando alla conclusione. Abbiamo scelto per chiudere un pezzo di Sade molto bello, Paradise, e su questo pezzo ovviamente io vi saluto, vi auguro buona continuazione, buon ascolto di musica, tanta buona musica a tutti, un ciao da Enrico, da Franco e da Faber, noi ci risentiamo la settimana prossima, ciao, un bacione a tutti.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
4: Ladies and gentlemen, Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM.

0: www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scolaresca non di Milano ma di... chi è che ce lo dici di dove la scuola?
4: Vercelli.
3: Vercelli, questa è la voce di...
4: Fatima.
3: Fatima, allora Fatima, presentaci la scuola intanto, come si chiama la scuola?
4: L'Anino Sociosanitario Essenziale.
3: Scusa, io sono un po' ignorante, che fa sta scuola? Cioè, uno che fa la vostra scuola, che cosa diventa?
4: Nella nostra scuola ci permette di imparare il mestiere, per esempio si può diventare medici, avvocati, tutti...
3: Anche infermieri?
4: Sì, tutte le professioni, quelli sia sanitari che sociali,
3: ecco.
4: Anche i vigili del fuoco, i poliziotti.
3: Ah, capito. Voi siete la prima classe?
4: Anche
3: maestri. Anche maestri, quindi sì. Ha molti sbocchi.
4: Sì, siete... tutto.
3: La vostra è la prima classe?
4: È la quinta.
3: La quinta, quindi sarebbe la maturità praticamente.
4: Sì.
3: Allora, presentaci gli altri maturandi, facci sentire la voce di altri maturandi.
4: I miei compagni,
3: sì,
4: dalla mia classe, ragazzi.
3: Sì, sì. Venite ragazzi a salutare. Allora, chi viene adesso?
4: Il nostro caro Samuel.
3: Samuel. Ciao Samuel, Samuel, buongiorno Samuel.
5: Buongiorno.
3: Ecco qua, sentiamo le altre voci, le voci di?
5: Samuel.
3: Poi Samuel, dopo la domanda la facciamo. Prima presentiamoci tutti, in modo che poi noi scriviamo chi siete nel...
4: Aya.
3: Aya, poi?
4: Ikram.
3: Ikra. E Cesare non lo sento però. Cesare.
5: Eccomi.
3: Date a Cesare quel che è di Cesare. Perfetto. Ritorniamo dall'inizio. Allora, chiediamo il parere vostro. Che cosa... Cioè, intanto, chi vi ha detto di andare a questo Dialogo nel Buio? Chi ve l'ha suggerito?
6: Chi siamo andati con la scuola.
3: Con la scuola. Tu sei Cesare?
6: Sì.
3: Allora, Cesare, per te qual è stato il momento più bello e anche il momento più imbarazzante di questo Dialogo nel Buio?
6: Allora, il momento più imbarazzante in realtà non ce n'è stato.
3: Sì.
6: È stato... molto bello, ma è stata proprio un'esperienza che è stato indescrivibile. Non so tuttora come spiegarlo, perché appunto non l'ho mai fatto.
3: Sì.
6: E quindi è stata un'esperienza veramente unica.
3: Bene, passiamo il microfono a qualcun altro. Che dice il nome?
5: Samuel.
3: Samuel, allora per te Samuel, com'è andata?
5: Per me è stata un'esperienza abbastanza strana, perché non ho mai avuto questa occasione di provare a vedere cercare di capire come vede una persona non vedente, appunto.
3: Ecco, ma tu hai visto gli altri sensi come si sono...
5: Sì, ho sviluppato di più quello l'udito.
3: L'udito e poi tatto. anche l'olfatto, no? Hai sentito l'odore delle piante?
5: Sì, anche l'odore del caffè.
3: Quindi hai riconosciuto l'odore del caffè, perfetto. Sì, sì. Bene, e il momento più bruttino che ti ha lasciato un po' perplesso qual è stato?
5: Quello del ponte che si muoveva.
3: Lì c'è un po' l'equilibrio che ti ha dato.
5: Non capivo bene dove andare.
3: Bene, microfono a?
4: Ikra.
3: Ikra, allora, Ikra, raccontaci tu invece com'è stato
4: allora, il passaggio. Allora, è stata un'esperienza che ho svolto per la prima volta.
3: Sì.
4: E è stata bellissima, infatti vorremmo rifarla.
3: Potete tornare, fine a fine anno ci siamo. Non sempre io ci sono, io oggi ci sono per caso. Quindi oggi è stato un caso, non è che tutte le volte, però sarebbe bello riintervistarvi per la seconda volta. Vabbè, comunque, poi vi lascio i dati, potete
4: anche. È stata un po' più ansiosa la prima parte, dove siamo appena entrati nella stanza con il buio.
3: Sì.
4: E poi man mano mi sono.
3: Si è abituata.
4: Sono abituata, sì.
3: Il bar finale, che cosa è stato per te? Bere. Hai riconosciuto.
4: In questo momento siamo in Ramadan, quindi non beviamo.
3: Quindi nemmeno l'acqua.
4: No, nemmeno l'acqua.
3: Quindi diciamo che il dialogo ha risparmiato stamattina.
4: Sì.
3: Va bene, passiamo il microfono a qualcun altro.
7: Aya. Sono Aya.
3: Aya, allora, anche tu in Ramadan?
7: Sì.
3: Ah, perfetto, allora anche ancora risparmio. Come è andato per te invece la passeggiata?
7: All'inizio è stato difficile perché visto che non sono abituata, ho avuto un po' di difficoltà, però comunque alla fine mi è piaciuta come esperienza.
3: Alla fine ti è piaciuto?
7: Sì.
3: Il momento più bello qual è stato? Il momento che ti è. Tutto.
7: Sì, tutto. La parte più, diciamo, cioè non spaventosa, però quella che ho avuto un po' di panico e un po' di ansia è stata quella del ponte e basta.
3: Il ponte. E hai riconosciuto i frutti?
7: Sì, sì.
3: Ah, perfetto. La moto l'hai riconosciuta?
7: Sì, sì.
3: Bene, c'è qualcun altro che è rimasto? Mi pare. Chi è rimasto?
8: Io che non ho detto l'esperienza.
3: Sì, chi è che non ha detto l'esperienza? Vai.
8: Io,
3: Fatima, che ha iniziato poi tra l'altro. Fatima, allora
8: sì.
3: Dici tu. Per te invece com'è andato, Fatima?
9: È stata un'esperienza nuova perché tipo già i medici mi avevano diagnosticato il fatto che avrei potuto, diciamo, perdere la vista a causa della retina.
3: Sì.
9: Quindi già di mio volevo vedere com'era vedere al buio.
3: Ma diciamo che per il momento è tutto normale.
9: Sì, adesso è ancora tutto normale perché non si è ancora rotta la retina. Quindi
3: che non si rompa, perché poi.
9: Quindi è stato. Nuova esperienza, ho imparato molto da questo percorso, cioè da questa esperienza,
3: sì.
9: Soprattutto il fatto che è stato bello proprio vivere senza vedere un attimo, quindi ampliare di più gli altri sensi, perché era

0: fatto in queste occasioni,
1: certo,
0: qua.
1: Per i nove intanto è una cosa importantissima. Avete, mi pare che abbiamo finito, avete qualche domanda da fare ai non vedenti, in questo caso a me, oltre a quelli che avete fatto alla vostra vita?
0: Avete qualche domanda da fare
1: sui non vedenti?
0: No, però auguro solo che abbiano la felicità di tutto il mondo.
1: Che abbiano, è un bello augurio, un augurio veramente speciale che ci fai, perché comunque il disabile visivo ha molte difficoltà in più rispetto a voi in tutte le varie socializzazioni ed altro. Bene ragazzi, e allora io conto fino a tre, ce ne andiamo e diciamo viva, viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1, viva,
0: viva
1: dialogo nel buio.
0: E viva il dialogo del buio.
1: Grazie ragazzi, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta una buona giornata da Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa, buongiorno professoressa, il suo nome intanto e la sua materia di insegnamento. Professoressa, ecco, arriva e un po' di... eccolo qua. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è la professoressa di...
2: Arte e Immagine.
1: Immagine. E insegna quindi in una scuola di...
2: una scuola secondaria di primo grado, prime, seconde, classi prime, classi seconde e terze.
1: E la città, il paese?
2: È Ospitaletto Bresciano.
1: Quindi provincia di Brescia. Ospitaletto. E ha questi ragazzi, ha accompagnato oggi questi ragazzi, di cui ci presenta i nomi e fa sentire il loro nome.
2: Ecco, Ayab, Tommaso,
1: sì.
2: Giacomo,
1: sì.
2: Ilaria,
1: Alessandro,
2: Alian,
1: Rian. Allora, adesso facciamo una domanda a questi ragazzi: come hanno vissuto questa esperienza? E man mano che lo dicono anche il loro nome.
3: Mi chiamo Ayab, per me questa esperienza è stata facilissima e la vorrei riprovarla.
1: Bene, ancora un altro.
4: Ciao, io mi chiamo Tommaso e anche a me è piaciuta molto questa esperienza.
1: Sì.
4: Sicuramente una cosa da rifare in futuro.
1: Sì.
4: Mi sono divertito molto.
1: Ti sei divertito? Bene, avanti.
5: Mi chiamo Giacomo, questa esperienza mi è piaciuta molto. Vorrei rifarla anche con le altre attività che ci sono in questi, che
1: perfetto,
5: in questo istituto fornisce.
1: Perfetto. Avanti, il prossimo.
6: Mi chiamo Alian, sì. E questa attività mi è piaciuta molto perché l'ho fatta la prima volta.
1: Bene, ancora?
7: Mi chiamo Rian, è molto bello, però ho fatto la prima volta.
1: Hai fatto la prima volta anche per te. Allora, mi pare che abbiamo parlato tutti?
4: No.
1: Chi c'è?
4: Manca sono ancora...
1: Sì, allora facciamoli sentire.
8: Sono Ilaria e mi è piaciuta molto questa esperienza, anche se personalmente non la vorrei rifare.
1: Non la vorresti rifare?
8: No.
1: Ecco, bene, avanti, il prossimo.
9: C'è l'ultimo?
1: Sì. Sentiamo ancora.
10: Mi chiamo Alessandro, Alessandro, ed è stata un'esperienza molto bella perché comunque ci hanno fatto imparare molte cose.
1: Perfetto, chi è che di voi nel percorso ha toccato una chitarra per caso?
4: Nessuno
1: ha toccato?
4: No.
1: E chi è che invece per voi ha toccato un telefono?
11: Nessuno.
1: Chi è che di voi ha toccato una moto?
11: Sì.
12: Io e Ilaria.
1: Tu e Ilaria la moto.
11: Sì, sì. Anche Tommaso
4: e Ghidoni.
1: Ecco, e invece chi è che ha bevuto? Cosa avete bevuto al bar?
11: Coca-Cola.
1: Sì.
4: Lemon soda.
5: Lemon soda. Anche io lemon soda.
1: Tutti lemon soda.
5: Lemon soda.
1: Lemon soda. Bene, allora, avete qualche domanda da fare sulla disabilità, a parte quella che avete fatto al nostro amico Giuseppe poco fa? Volete fare qualche domanda?
11: Non ho nessuna domanda.
1: Non avete domande?
5: Allora,
1: sì, dimmi.
5: Io mi chiamo Giacomo, sì. E le volevo chiedere se l'Italia o nelle città ci sono abbastanza misure anche per i ciechi, come attraversare la strada, dei segnali,
1: sì,
5: per di segnaletica.
1: Allora, è una domanda molto intelligente. Nei pressi delle stazioni voi vedete quelle righe colorate, e quelle sono i cosiddetti LVE Lodges, Vector Evolution, che servono per mettere il bastone dentro e camminare il non vedente. Purtroppo, abbiamo anche dei cagnolini questa mattina, purtroppo non ce ne sono a sufficienza, però nel futuro si spera che si migliori. Ancora qualche altra domanda?
13: Avete domande?
5: No, niente.
1: Bene, allora ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Al 3-2-1 tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora 3-2-1
14: viva Dialogo nel Buio.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, buongiorno. Anche questa mattina abbiamo una classe di Vercelli che è con noi per parlare di dialogo nel buio. La voce che si presenta per prima è la voce di...
2: Ayat,
1: che classe è la vostra?
2: È quinta B del socio sanitario.
1: Ecco, insieme a chi siete voi? Chi c'è insieme a te, agli altri amici compagni? Passaci tutti gli altri amici.
2: Abbiamo.
3: Sono Patrick.
1: Patrick, perfetto.
4: Safa.
5: Ciao a tutti, sono Nogaye.
1: Sì.
6: Ciao, sono Nicole.
1: Sì.
7: Ciao, Momo.
1: E Momo è l'ultimo?
8: Sì.
1: Allora, Momo. Allora, dunque, la domanda che vi pongo io è: come mai siete venuti il dialogo nel buio? Qual è stato il momento più bello e il momento più brutto? Chi parte?
2: Ayat. Allora, siamo venuti qua perché ce l'ha proposto la nostra scuola come gita.
1: Sì.
2: E il momento più spaventoso è stato quando siamo entrati, che all'inizio tutti i nostri sensi si sono amplificati di botta.
1: Sì.
2: E cioè, l'emozione che ha prevalso è stata un po' la paura, perché era qualcosa di nuovo.
1: Sì.
2: E il momento più bello invece è stato al bar, che comunque era alla fine, eravamo oramai tutti abituati al buio e ci stavamo divertendo parlando con la nostra guida.
1: Ecco, allora avanti, prossimo che ci racconta, vediamo.
3: Eccomi, sono Patrick.
1: Ecco Patrick.
3: Allora, quindi, in ordine le domande erano, perdoni?
1: Erano come ti sei trovato, il momento più bello, il momento più brutto, e qual è stata la tua impressione generale?
3: Ma allora, impressione, al contrario di quello che altri diranno, è stata estremamente frustrante. È particolare sicuramente come esperienza. Il momento più bello, devo essere d'accordo con la compagna, il momento al bar è stato bello per avere un contatto diretto con qualcuno non vedente, aver possibilità di porre domande e saperne qualcosa di più. Ho scoperto per esempio il modo in cui le persone cieche o quasi comunque ipovedenti hanno modo di sognare le sensazioni. Questa è una cosa per me meravigliosa. La parte più brutta è stata effettivamente la parte cittadina.
1: Sì, quella
3: dove
1: della...
3: ho trovato più difficoltà. No, ho trovato difficoltà ad orientarmi, perché abbiamo avuto un momento quasi di difficoltà tra noi a coordinarci, e quindi ho avuto fatica ad esplorare l'ambiente in modo pulito.
1: Bene, passaci qualcun altro, perché io starei volentieri un'ora con te.
6: Safa. Ciao, io sono Safa.
1: Sì.
6: Sono venuta qua perché l'aveva proposto la scuola.
1: Sì.
6: E sinceramente mi sono trovata molto bene. E, l'unico momento di difficoltà era all'inizio, perché mi sentivo, diciamo, un po' a disagio, perché per non...
1: questo passaggio dalla luce al buio, insomma,
6: era un po' difficile. Però poi è stato bello, soprattutto al bar, perché è stato un momento di condivisione, diciamo,
1: di convivialità, diciamo. Perfetto, passiamo al prossimo. Chi è rimasto ancora? Poi vi faccio fare anche...
5: Ciao, sono Nogaye.
1: Sì,
5: e anche io concordo con quello che hanno detto precedentemente i compagni, che l'inizio è stato veramente molto... è stato un impatto veramente forte, perché non essendo abituati a quello è stato un po' spaventoso, però poi piano piano ci siamo ambientati, tra molte virgolette, ed è stata una bella esperienza che ripeterei sicuramente.
1: Bene, ripetetela, anche perché c'è anche la sera il piano bar al buio, insomma il caffè noir, dove si può gustare, c'è anche la musica dal vivo, dove ogni tanto ci sono anch'io. Quindi, ripetete tutte le esperienze andando sul sito dialogonelbuio.org. Qualcun altro c'è ancora? È rimasto?
5: Sì, manca Mohamed.
1: Mohamed, vieni qua.
9: Ciao.
1: Eccoci qua, allora, raccontaci tu invece.
9: Allora, è stato bellissimo prima di tutto, è stato molto interessante vedere, toccare l'erba, i fiori, cioè le piante, tutto è stato molto più bello. È stato molto più bello del normale.
1: Sì.
9: E in generale l'acqua sembrava più viva, le piante erano più vive, e i sassi erano più vivi, tutto era più vivo in generale.
1: E gli uccelli?
9: Quelli anche quelli, un po' sembravano un po' finti, però.
1: Erano finti.
9: Ecco,
1: qualcosa di finto c'era. Bene, allora io, se volete fare qualche altra domanda sulla disabilità visiva, visto che lo sono, potete chiedermi qualsiasi cosa. Io sono qui a vostra disposizione. Se avete chiesto già alla guida, ma volete un parere diverso oppure una domanda diversa che non avete osato fare, perché io dico sempre osate fare tutte le domande, perché è importante informare gli altri di quello che siamo, di quello che facciamo.
9: Allora, io non so se è possibile rispondere a questa domanda.
1: Sì.
9: Ma visto che i non vedenti non vedono nulla, come se vedete dal gomito, com'è possibile, più o meno, se c'è qualche spiegazione?
1: Allora, i non vedenti che non hanno mai visto non vedono niente, ma i non vedenti che hanno visto, tipo me che fino a 10 anni poco ho visto, io vedo quello che penso. Io per esempio vedo te con una maglia azzurra, per esempio in questo momento c'ho l'azzurro davanti ai miei occhi, non c'ho il buio assoluto. Ci ho preso che hai la maglia azzurra?
9: No, è verde.
1: No, vabbè, pazienza.
9: Però qua ho i jeans azzurri.
1: Qualche altra domanda? C'è qualcun altro?
9: No, nulla.
1: Nulla. Allora ragazzi, salutiamo tutti quanti i nostri amici. Io conto 3, 2, 1 e poi insieme diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
4: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a risentirci. Grazie. Ragazzi.
2: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ormai sappiamo che il dialogo nel buio vi piace, e poi vi piace soprattutto quando ci sono tante belle ragazze che vi raccontano la loro esperienza. Allora parliamo con la prima di loro, che ci racconta di che scuola è, dove si trova, e poi passa il microfono a tutte le sue compagne di classe. Il tuo nome?
2: Christel.
1: Scuola?
2: Sociosanitaria Vercelli.
1: Classe?
2: Quinta B.
1: Ah, quinta B, come diceva Mario Tessuto, che ormai non c'è più. Passaci le tue amiche, ce le presenti e fanno sentire la loro voce.
3: Denise.
1: Sì.
3: Tea.
4: Miriam.
1: Sofia.
5: Io sono la professoressa Elisabetta.
1: La professoressa Elisabetta, giovanissima la professoressa, allora. Dunque, io pensavo che fosse un'alunna, si vede che non l'ho vista proprio bene, va bene.
3: Esatto.
1: Bene, allora, partiamo dall'inizio. Professoressa, faccia lei una domanda, visto che c'è docet, faccia lei una domanda alle ragazze.
5: Allora, ne abbiamo già parlato prima e io ho chiesto che cosa che le aveva colpite di più. Abbiamo fatto una riflessione su questo.
1: Allora,
5: quindi
1: sentiamo
5: mi fa piacere sentirlo.
1: Sentiamo le riflessioni. Riflessioni di... Partiamo da...
3: Denise,
1: vai.
3: Vabbè, prima di tutto la guida Anna Maria è stata bravissima nel guidarci e comunque ci siamo fidati subito di lei.
1: Sì. E... molto anche simpatica,
3: sì,
1: e soprattutto spiritosa, vero?
3: Sì.
1: Poi...
6: La parte che mi è piaciuta di più è stata quella del bar, che abbiamo avuto la possibilità di consumare una bevanda in maniera alternativa, e anche in questo caso il personale era molto simpatico e abbiamo avuto una bella esperienza. E
1: tu cosa hai bevuto?
6: La Coca-Cola.
1: Tu sei?
6: Tea,
1: no, Tea, devi bere il tè tu, però scusa. Avanti il prossimo o la prossima? Anzi, tutte prossime, effettivamente.
7: È stata una bella esperienza.
1: Sì, il tuo nome?
7: Miriam.
1: È
7: stata una bella esperienza, pensavo di non farcela, ma alla fine ce l'ho fatta.
1: La cosa che ti ha colpito di più?
7: La fiducia che ho dato alla persona che ci ha accompagnato.
1: Ecco, quindi insomma, avanti un altro. Un'altra, anzi, diciamo, come direbbe Bonolis.
8: Sono Christel. Mi ha colpito tanto il fatto di riuscire a fidarmi di un'altra persona che non conosco, giusto per riuscire ad orientarmi e capire appunto dove sono, anche senza l'utilizzo della vista, e mi ha insegnato anche ad utilizzare gli altri sensi, che non sempre ne facciamo uso in modo corretto, comunque così tanto sviluppati.
1: Qual è il senso che per te non usi quasi per niente, Christel? Tanto, credo.
8: Sì, probabilmente
1: il
8: è quello che utilizziamo un po' meno.
1: E poi forse anche l'olfatto, perché magari,
8: esatto,
1: magari vabbè, sì, che esistono i profumi effettivamente. Soprattutto quando si va nella metro, purtroppo.
8: Lì è meglio non sentirli.
1: Meglio non sentirli. Bene, a questo punto mi pare che siete state interrogate tutte da me.
3: Manca Sofia.
1: Sofia, allora dici tu, per te cosa è stato?
9: È stata una bella esperienza e la rifarei volentieri, con meno paura rispetto a prima.
1: Ecco, ma dopo il quinto B, voi in genere cosa farete nel futuro?
9: Se entro faccio l'università, se no vado a lavorare.
1: Ma vorresti essere una dottoressa? Tu un'infermiera?
9: No.
1: Cosa?
9: Educatrice.
1: Un'educatrice. Bene, avete qualche domanda da fare ancora sulla disabilità visiva? A me in particolar modo, in qualsiasi genere, sono qui a disposizione. Avete qualche curiosità? Anche se... cioè in genere dici, ma chissà questo, se fa questo, se non fa quello, se sogna, se non sogna, se...
9: Esatto.
1: Allora, volete sapere come sogno io?
9: Sì.
1: Allora, io siccome ho perso la vista non da bambino subito, ma a 10 anni, sogno alcune volte da non vedente, quindi sogno quello che penso. Adesso per esempio vedo te in una camicia gialla, mi sbaglio magari, e sogno a colori. Alcune volte invece sogno da non vedenti, quindi niente, non sogno, non sogno come non vedente, non sogno niente. Però io in genere, siccome ho visto fino a 10 anni, non ho davanti a me il cosiddetto nero o grigio, del buio. Io ho sempre quello che penso, in questo momento c'ho un grigio perché la stanza è un po' in penombra, c'ho un grigio, poi man mano che sento le vostre voci vedo automaticamente quello che può succedere, vedo i vostri volti, i vostri, immagino più che altro, giustamente. Bene, se non avete altre domande, tutti insieme salutiamo e ringraziamo il dialogo nel buio. Siete pronte per il saluto o avete una domanda ancora?
4: No, va bene così.
1: E allora 3, 2, 1, viva dialogo nel buio! Allora 3, 2, 1.
4: Viva dialogo nel buio!
1: Grazie, a presto!
4: Grazie. Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio, questa mattina abbiamo qui, come al solito nelle solite ore nostre, al dialogo nel buio degli amici che ci parlano di questa esperienza. Allora, abbiamo le voci di
2: Debora,
1: poi
3: Daria,
1: Francesca,
4: Cristina
1: e Cristina. Perfetto, allora partiamo con Debora. Debora, di che classe sei? Così presenti anche le tue amiche.
4: Di prima BES, prima superiore.
1: Ecco, prima superiore, di che città?
4: Ro,
1: che poi è una città vicino Milano praticamente.
4: Sì, sì, in provincia
1: di Milano. È la prima volta che fai questa esperienza?
4: Sì.
1: Ecco, per te quali sono stati i momenti più belli e i momenti un po' più negativi?
4: Allora, mi ha fatto molto ridere camminare insieme alle altre, sentire le loro voci, provare a immaginare come erano anche al buio.
1: Sì.
4: E camminare sul ponte, anche se è stato un po' tanto movimentato, mi ha fatto un po' paura.
1: Il ponte si è messo un po' paura.
4: Uh-huh.
1: E poi invece verso la fine?
4: Verso la fine mi è piaciuto molto avere una conversazione tutto al buio, perché sembrava essere una stanza vuota al buio, ma comunque toccare le cose.
1: Bene, e il bar invece?
4: Il bar era molto carino, l'esperienza del bar molto bella. Anche provare a sentire il sapore della bevanda senza vederla, perché io ci metterei un pochino a riconoscerla se non sapessi il nome.
1: Ah, questa è una cosa un po' strana.
4: Sì.
1: Bene, passiamo il microfono invece adesso a
4: Francesca.
1: Allora, Francesca, per te invece com'è stato il passaggio dalla luce al buio? Cioè, perché man mano la luce si attenuava, per te hai avuto qualcosa, tipo qualcosa allo stomaco, dici oddio adesso vado al buio, oppure non c'è stato nessuna paura?
3: No, beh, di sicuro sì, ci ho messo un po' ad abituarmi, perché comunque anche se avevo gli occhi aperti non riuscivo a vedere niente, e questo mi ha un po' destabilizzato forse.
1: Sì.
3: E poi anche il bastone, perché anche quando eravamo sulla ghiaia non riuscivo bene ad usarlo.
1: Ecco, beh, del resto. Ma tu hai visto altri non vedenti qualche volta? Ti è capitato di incontrare dei non vedenti?
3: No, sinceramente non mi è mai capitato. Forse qualcuno che andava con il cane,
1: sì,
3: magari per strada, però che mi ricordo no.
1: Bene, e invece la parte finale del bar cosa hai apprezzato?
3: No, allora, ho trovato molto difficile, perché io ho ordinato una coca, però non ho capito che erano, cioè aveva un altro sapore.
1: Sì.
3: Forse perché non riuscivo a vederla o non so, però no, è stato molto carino.
1: Quindi sì, è una coca, però mi devo fidare ciecamente, hai detto tu.
3: Questo... sì.
1: Perfetto. Allora, passiamo il microfono a
4: Cristina.
1: Allora, Cristina, per te invece com'è andata la...
5: È stato molto bello, molto interessante e strano allo stesso momento, perché mi sembrava di essere, cioè sapevo di essere in uno spazio più o meno aperto, tipo come nella parte finale, tipo al bar, in cui si sentivano anche le voci in lontananza, ma allo stesso tempo mi sembrava di essere in uno spazio proprio chiuso, cioè difficile un po' da spiegare.
1: Per te la natura invece com'è stata? I rumori della natura?
5: È molto bello, ma mi sono resa conto che, cioè, veramente tocchiamo, tipo cioè almeno io utilizzo poco tipo il tatto.
1: Sì.
5: Infatti era molto difficile per me riconoscere tutte
1: le varie situazioni.
5: Sì.
1: E invece il bar per te è stato carino, la città com'è stata?
5: Sì, sì. La città, cioè, anche lì mi ha sorpreso, cioè secondo me era, cioè è molto difficile secondo me ambientarsi proprio senza sapere dove stai andando, cioè a un certo punto proprio non sapevo dove mi trovavo, cioè sapevo che prima avevo toccato la moto, poi me ne sono andato completamente da un'altra parte, quindi
1: ecco.
5: Molto strano.
1: Per te i muri sono importanti per i non vedenti?
5: I muri?
1: Sì.
5: Secondo me sì, perché io ad esempio mi orientavo grazie a quello, cioè a un certo punto mi sono trovata in mezzo proprio alla stanza.
1: Sì.
5: Quindi sono subito andata a cercare un muro per avere un punto d'appoggio.
1: E secondo te i muri devono essere pieni di biciclette, monopattini, motociclette?
5: No.
1: Assolutamente. Beh, benissimo. Manca qualcuno?
3: Sì.
1: Chi manca?
3: Daria,
1: allora dici tu, Daria, invece per te cosa è stata questa esperienza?
6: È stata molto bella, interessante, un po' strana, però comunque bella.
1: Il momento più critico?
6: il momento della strada quando dovevamo attraversare
1: quando c'erano i rumori delle frecce, sì, che andavano avanti e indietro.
6: Ci siamo spaventati un po'.
1: Ecco quello che succede più o meno a noi ogni giorno che attraversiamo. Bene ragazzi, adesso se avete qualche domanda da farmi sulla disabilità che non avete fatto a Giuseppe, che era l'accompagnatore vostro, potete liberamente farlo, altrimenti ci salutiamo qui.
4: Abbiamo fatto tutte le domande a lui, solo che per noi è un po' difficile immaginare il vedere il nulla, perché non l'abbiamo mai provato e quindi è difficile da immaginare. Noi ci immaginiamo solo tutto buio.
1: Ecco, per noi, allora, dunque, per me che ho visto, adesso che non vedo, ho visto fino a 10 anni, io vedo quello che penso, cioè in questo momento vedo te, vedo Daria con una maglia azzurra, poi dicono guarda Giuseppe che la maglia è rossa, allora ti vedo davanti a me un rosso, praticamente non vediamo il nero assoluto, almeno per noi che abbiamo visto, perché chi non ha mai visto non potrà dirlo mai perché non ha mai visto. Domanda molto intelligente, se avete altro da chiedermi, altrimenti salutiamo il dialogo.
4: No, abbiamo chiesto tutto, penso.
1: Bene, allora 3, 2, 1, viva dialogo nel buio, lo diciamo insieme. 3, 2, 1,
4: viva.

Amici del Gallo di Simone Stivi, benvenuti, siamo ancora estivi almeno fino al prossimo martedì 22 settembre quando testa è dagli studi Umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, vestiremo i panni un po' più invernali perché partirà la mia 15ª stagione, ma intanto è ancora estate, amico radioascoltatore. Voglio salutare tutti gli adolescenti e tutti gli studenti e tutti i genitori, siete già impegnati con i primi due giorni di scuola? Dai che tra poco si riapre, comunque nelle altre regioni che mancano almeno fino a giovedì. Buongiorno ancora a tutti, dicevamo dagli studi Umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. Stamattina saremo, amici di Giuseppe, ecco, anche molto cool culturali, non soltanto l'almanacco al modo nostro, ma parleremo dell'importanza di leggere o magari di ascoltare un audiolibro tornando dalle ferie, perché comunque torni dalle ferie, magari ti girano anche le balle, perché sei stato in vacanza o non sei stato in vacanza, comunque sia le ferie più o meno sono finite per tutti, anche voi settembrini dovete ritornare dalle vacanze. Che è stata a fa? Non potete stare in vacanza perché noi non ci siamo stati ancora, ecco. Amici radioascoltatori, buongiorno. Il nostro appuntamento di oggi del Gallo di Simone, formato estivo. Grazie Giuseppe per la linea. Alle 5 trascorse da qualche istante saremo insieme per i prossimi 20 minuti. Fatevi sentire.

0: amici, buongiorno. È partito anche il conto alla rovescia per quanto concerne il termine della stagione radio televisiva a livello estivo di Tempo Zero Everyday Due Bagnini, quindi in occasione anche di tutti i format di Tempo Zero formato estate. Come va? Come la va, amici radioascoltatori? Il primo giorno di scuola ieri è andato bene? Spero veramente di sì. Ci siamo noi a tenervi compagnia dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e ovviamente Grosseto Milano, questo ci mancherebbe altro. Ciao Giuseppe, fai ciao con la manina, ciao. Amici, facciamo un po' di chiesistori. Oggi la Chiesa festeggia la Santa Vergine Addolorata. Oggi nel 1993 venne assassinato Don Puglisi, mentre nel 1971 Greenpeace inizia la sua attività. Oggi, tra l'altro, l'inaugurazione della ferrovia Liverpool-Manchester, parliamo del 1830. Oggi, in quel secolo lì, 1890, nasceva Agatha Christie, ma anche Oliver Stone, 1946, Pippo Fava nel 1925 e Fausto Cappi nel 1919, ma anche Gianmarco Pozzecco, 1972, tra gli sportivi. Oggi nel 2002 il volley femminile, l'Italia campione del mondo, mentre nel 2002 iniziava la Serie A. E oggi 15 di settembre vi proponiamo lettera di dimissioni. Vi è mai capitato di dare delle lettere di dimissioni? Ecco, questo è un romanzo, ultimo romanzo della scrittrice Valeria Parrella, è una storia ambientata a Napoli, a cui la provincia insomma, diciamo, va abbastanza stretta, mettiamola così. Buongiorno a tutti, Tempo Zero Everyday.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Facciamo un salto in qui finanza. Tranquilli, ovviamente sapete che format di Tempo Zero noi non ci occupiamo, voglio dire, di finanza, di grandi esperimenti matematici e di grandi funzioni della cultura e quant'altro, ma in realtà questo articolo di qui finanza affronta un tema molto discusso e spesso malinterpretato: la gestione dell'emergenza legata alle ondate di calore estreme e il loro impatto su soggetti più vulnerabili, in particolare sui bambini. È importante distinguere, amici radioascoltatori, tra la tecnologia, la terminologia giornalistica e i fatti concreti. Allora, parliamo di lockdown, nuovamente vi ricordate nel 2020 purtroppo lockdown per i contagi e quant'altro, ecco, torniamo a parlare di lockdown. I titoloni dei giornali ci hanno da fare nuovamente con il lockdown climatico. In realtà però non è proprio così, perché il termine viene spesso usato nei titoli o nelle discussioni costume, ma non incita a restrizioni preventive piuttosto che divieti di circolazione imposti per legge, come è accaduto nel 2020 con il Covid-19. Nella pratica civile che cosa accade? Indica la raccomandazione e ovviamente le stringenti di sanità pubblica di rimanere a casa ed evitare l'esposizione all'aperto in ore più calde, ovviamente tra le 11 e le 18, soprattutto se sia in vacanza, per i bambini e gli anziani, in presenza di bollini rossi, appunto, per il caldo. Perché però i bambini sono a rischio elevato? I bambini soprattutto piccoli, in particolare sotto i 4 anni, soffrono di stress termico più legato ad agli adulti per le ragioni ovviamente fisiologiche. La capacità di sudare, di sapori, quindi il calorio aperto e la percezione della sete, non sono ancora pienamente sviluppati nei bambini appunto dai 0 ai 4 anni, assorbendo calore più rapidamente rispetto ovviamente al proprio peso corporeo, tenendo non adeguato ovviamente durante il giorno all'aperto, esponendo più facilmente appunto a disidratarsi, colpi di calore e quant'altro. Misure pratiche per prevenire appunto lo stress di calore nei più piccoli: vanno protetti, offrire acqua fresca sempre, questo mi sembra abbastanza chiaro, indossare abiti leggeri e ovviamente ampi in fibra piuttosto che a livello naturale di colore chiaro, e cappelli con tela, quelle ovviamente riconosciute. Mantenere senza rinfrescamento ovviamente, e mettere in condizione i bambini di vivere l'estate. Ovviamente i titoloni che cosa servono? Beh, insomma, una volta che tu vai a leggere lockdown climatico per i bambini, anche se non sei comunque genitore, ti viene un attimo da dire: ma che beatissima stanno dicendo. Quindi diciamo che il click è fondamentale, ormai i giornali si comprano pochissimo. Secondo questa ricerca, il giornale non è più il cartaceo, quello che ti permette di informarti. Attualmente quello che si va a è quello magari in abbonamento a livello digitale, quindi più click, più curiosità e ovviamente anche più lockdown, ecco, più lockdown nei titoli, per dare appunto quel minimo di brio di interesse che sicuramente non guasta, però ovviamente le notizie vanno approfondite.

diversi italiani o comunque occidentali che si trasferiscono in Cina? È incredibile? Assolutamente vero. A parte che un sacco di TikToker e un sacco di influencer ci raccontano la vita meravigliosa della Cina perché è molto futuristica. Molti italiani si sono trasferiti, quindi. Per quale motivo però? Allora, in molte città cinesi, soprattutto fuori dal centro delle primissime metropoli, come ad esempio Shanghai, piuttosto che Pechino, fare la spesa nei mercati locali e sulle piattaforme, quelle appunto di e-commerce, e quindi la spesa a domicilio come Alibaba e altri, costa una frazione rispetto ai prezzi europei. Cifre come, pensate, 9 dai 90 ai 100 euro al mese per il sostentamento di una famiglia sono possibili acquistare prodotti locali e stagionali. Cioè ragazzi, 90 dai 90 alle 100 euro. Ma ci vado anch'io in Cina, vado a trasmettere tempo zero in Cina, amici miei. E a livello di tecnologia, ovviamente la Cina è insomma, tiene banco. Tant'è vero che gli Stati Uniti cercano di stare dietro, è vero che ci sono state le varie liste nere, le blacklist del bene o male amato. Ecco, presidente degli States, ogni tanto se ne esce con nuovi rincari, tassi e dazi fino al 60%, perché noi siamo gli States. Ecco, comunque. In Cina ci sono i robotaxi guidati automaticamente e quindi in diverse città dedicate come Pechino, il taxi senza conducente, come quelli della piattaforma Apollo, sono ormai una realtà operativa quotidiana e spesso offrono corse molto economiche tramite app. L'uso dei contanti è quasi del tutto scomparso, secondo appunto le testimonianze degli italiani che si sono trasferiti in Cina. Sostituito da che cosa? Non dalla carta di credito, neanche dal tuo banco, amico radioascoltatore, e neanche dal pagamento con lo smartphone, ma dal QR. Siamo oltre. E sistemi di riconoscimento facciale con Make and Play, servizi d'asporto e consegne espresse funzionano, pensate, 24 ore su 24 in tempi brevissimi e prezzi ridotti. Chi si trasferisce, appunto, sottolinea spesso anche l'altra faccia della medaglia, perché non è che è tutto oro quello che riluce. Ecco, la pericolosità dei controlli, la presenza diffusa di telecamere, la necessità di utilizzare una VPN per accedere a molti servizi web occidentali e barriere linguistiche che sono enormi. Perché ti serve la VPN? Perché ovviamente il bene amato Facebook e social media in Cina sono bannati, perché stai sotto dittatura. Questo spesso ce ne dimentichiamo. C'è

Andiamo a vivere tutti in Cina o rimaniamo nella nostra bella città o piuttosto che nel nostro bello stivale? Siamo nella metà del mese di settembre, ormai anche settembrini più o meno, ragazzi, tocca tornare a casa, amici settembrini. Non è che potete passare tutto il settembre in vacanza, adesso non vi incazzate, però è così. Come si fa a tornare dalle vacanze? L'abbiamo parlato ampiamente durante le scorse settimane, Blue Vacation, la depressione e anche il diritto di essere depressi durante l'estate, ma se si torna dalle ferie ti prende un po' di coccolone, questo è un dato di fatto. Quindi, amici radioascoltatori, ci viene in soccorso anche un po' di cultura per accompagnare appunto con delicatezza e con un cambio stagionale di ritrovare lo stimolo alla vita, perché non darsi alla lettura, non soltanto tramite la carta ma anche il Kindle e l'audiolibro. C'è una classifica, c'è la top 3, è Stoner di John Wimerson. Di cosa parla? Allora, la storia è molto appassionante, che è un professore universitario che attraversa la vita tra passioni tra passioni e vita, delusioni occasionali, perdute e grandi amori per i libri e la conoscenza. Perché appunto è perfetto però per settembre? Secondo questa ricerca è un libro riflessivo, intimo e malinconico al punto giusto, ideale per le prime sere di fine estate, inizio autunno, quando si ha voglia di una lettura profonda e di qualità da assaporare senza fretta per rientrare nella quotidianità con un nuovo sguardo. Ovviamente però se ti piace il genere, perché magari tu sei fantasy e del romanzo non te ne può fregare sta abbiatissima cippalippa. Anzi, fateci sapere qual è la vostra lettura. Leggete, ascoltate i libri oppure non ve ne frega nulla, fateci sapere. Al primo posto, per chi vuole essere travolto da una grande storia di amicizia e crescita, c'è L'amica geniale. Se state parlando e pensando alla fiction di Rai 1, ok, certo, ci avete beccato, perché L'amica geniale è liberamente tratto per la fiction di

Elena Ferrante. L'intesa staga che segue l'amicizia decennale tra Elena e cresciuta con Lila, nata e cresciuta in un rione popolare della Napoli degli anni 50. È perfetto per settembre, secondo la posizione che occupa. È una lettura totalmente innovativa, diversa, ricca di una vita appassionante e con tasti di trasferimenti personali. Se hai rientro dalle vacanze hai bisogno di medesimarti in qualcuno, perché non in un'amica geniale. Al terzo e ultimo posto, quindi sul podio, per non perdere la sensazione di natura, aria e aperta libertà, c'è Le otto montagne di Paolo Cognetti. Di cosa parla? Parla dell'amicizia tra Pietro, un ragazzo di città, e Bruno, un ragazzo di montagna, che crescono insieme tra vite, rifugi, perfette gite e la ricerca costante del proprio posto nel mondo. Perché però, visto che ti ricorda la montagna, magari ci sei stato in vacanza, quel minimo di malinconia, perché no? Però è la nostalgia dei viaggi, appunto, delle passeggiate estive. Non ce n'è ancora andato, o se ci sei stato, e questo romanzo potrebbe fare al caso tuo. O magari, amico radioascoltatore, manco uno di questi tre. E allora facci sapere tu quali libri leggi o ascolti. È bello leggere qualcuno, ma ne avevo sentito parlare, però non è che io voglio snobbare, per carità, ci mancherebbe altro. Mi avete molto parlato del libro parlato dell'Unione Non Vedenti, vero? Sì, assolutamente sì. Io ho quello a pagamento, non per altro, non perché comunque il libro parlato è libro, è gratuito, tutto quello che volete voi, però, oh ragazzi, io ho l'abbonamento, che devo fare? Cioè, me ne dovrò fare una colpa, non credo. Amici radioascoltatori, l'appuntamento del Gallo di Simone formato estivo termina qua, almeno per questo martedì 15. Ci sentiamo dopo domani, giovedì 17. Rigorosamente in onda in diretta, sempre qua in Syndication. Giuseppe, grazie per la linea. Adesso però tocca a te. Ciao.

0: novità discografiche della settimana.
1: Ben collegati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati su Danto Radio quest'oggi sabato 12 settembre 2026. Daniela vi terrà compagnia con promo novità discografiche della settimana. In primis volevo ringraziare Luca Frace, la sigla iniziale ma anche quella di chiusura è a cura di Luca Frace. Ho chiesto espressamente di creare una sigla per promo perché avevamo il piacere appunto che un nostro artista intervistato da Antonello potesse essere protagonista anche su promo, visto che comunque promo parla di novità discografiche della settimana. Io volevo ringraziarlo per questo, perché la sua sigla ce l'ha donata con tanta gioia, e noi abbiamo accolto questo bellissimo regalo appunto fatto da Luca Frace. Lo ringraziamo veramente di cuore. Vi ricordo che per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone scaricando l'applicazione, oppure attraverso il sito dantoradio.it, o ancora meglio attraverso Tunir Radio. Potete seguirci attraverso le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Chi volesse interagire con me, esprimere le preferenze oppure semplicemente scegliere il disco promo, lo potrà fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì su Danto Radio. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici e tutte le radio che si collegano. Saluto veramente tutti di cuore. Iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute, quelle del 5 settembre 2026. Iole, le sue preferenze sono: al primo posto mette in parità Malika Ayane, Detto tra noi, che lo propone anche come disco promo. Luza, Dritto nel cuore. La tempesta gentile, Pianeta interno. Al secondo posto invece mette Anna Castiglia, Niente di me. Tutto tace, signori. Invece le preferenze di Donatella sono: al primo posto mette Peter Wolf, Ballare. Lo propone anche come disco promo. Mattia Frattini, Piccole cose. Malika Ayane, Detto tra noi. La tempesta gentile, Pianeta interno. Anna Castiglia, Niente di me. Clara, Quel poco di cuore. Quest'oggi abbiamo scelto come disco promo, che poi lo potrete ascoltare da lunedì 14 fino a venerdì 18 settembre 2026. Il disco promo che abbiamo scelto lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle 20. L'artista che abbiamo scelto, Ali Faola, è una storia che profuma di magia, dove la realtà si lascia incantare. E allora, buon ascolto.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale con Promo, qui su Danto Radio. Anna Chiara Cecere, Come fai tu? Il brano è un mistero di chi riesce a toccare corde profonde con gesti semplici. Qui la tematica è lo stupore, affetto e intimità.

Camilla Magli, Menta. Un fresco respiro emotivo, come una carezza che rinfresca. L'anima. Qui la tematica che viene affrontata è la rinascita, freschezza e la leggerezza.

Carlo Audino, cornetti e baci. Il significato qui nel brano possiamo intravedere la dolcezza del quotidiano, fatta di piccoli rituali che riscaldano. La tematica che viene affrontata è la routine affettiva, la dolcezza e complicità.

Chiara Montalto, Social Key Roman. Qui il significato è l'amore che si perde tra notifiche, schermi. La tematica che viene affrontata è modernità, disconnessione, relazioni digitali.

Giampiero Grasso, il coraggio non può bastare. Il significato è qui in questo brano, è quando il coraggio è grande, ma la vita chiede ancora di più. La tematica che viene affrontata è la forza, limite e resilienza.

0: Tanto Radio, il suono dell'estate ti aspetta.
1: Apalis, dai ciliegi. Qui il respiro è un ricordo che profuma di primavera, di attese. Il tema che viene affrontato qui è la memoria, natura e dolcezza e malinconia.

Alberto Conti, disco rotto. Qui il significato è quando si ripete sempre la stessa scena, serve a rompere il ritmo. La tematica che viene affrontata è la ciclicità, il cambiamento e liberazione.

Fabio Armigliato, Uomini Veri. In questo brano invece il significato è un canto dedicato all'autenticità maschile, senza maschere. La tematica che viene affrontata qui in questo brano è la verità, identità e forza gentile.

Riccardo Vello, Avrai. Questo brano è una promessa che guarda avanti, piena di fiducia. La tematica che viene affrontata in questo brano è il futuro, speranza e dono.

Ora vi parliamo di Tidal Wave, caro vecchio neon. Qui in questo brano si respira il significato, una lettera nostalgica a ciò che illuminava le notti di un tempo. La tematica che viene affrontata è la memoria urbana, malinconia.

Miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta per terminare. Vi abbiamo anche oggi regalato emozionanti brani, uno differente dall'altro. Se volete esprimere le vostre preferenze lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Potete oltre a esprimere le vostre preferenze potete anche scegliere disco promo che poi andrà qui su Danto Radio. Saluto Antonello, tutti coloro che mi seguono. Naturalmente chi volesse riascoltare questa puntata lo potrà fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo appuntamento Non è mai troppo presto viene trasmesso anche qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino, chi lo volesse seguire. Per ascoltare Danto Radio potete farlo attraverso i vostri smartphone, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio, se ce l'avete naturalmente in casa, oppure attraverso il sito dantoradio.it. Seguiteci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Ma noi vogliamo ringraziare, come abbiamo fatto anche all'apertura, Luca Frace, perché è grazie a lui che la sigla sia iniziale che finale è a cura sua, quindi ci ha donato questa bellissima e meravigliosa sigla, lo ringraziamo veramente di cuore. Prima di salutarvi vogliamo parlarvi dell'ultimo brano di quest'oggi, precisamente di Laura Bono, Luna Park. Quindi saliamo sulla Luna Park e vediamo cosa ne viene fuori. La vita è come un palco giochi, caotica, colorata, imprevedibile. La tematica qui viene affrontata è l'energia, l'emozione e la giostra emotiva. E allora, buon ascolto, vi saluto, cedo la linea a Saverio Lombardi con il suo Viaggiando e naturalmente poi alle ore 21 con Sadur Dance con i cari, carissimi nostri amici DJ. Ciao e alla prossima!

Grazie Daniela per questi successi nuovi. Noi in questi ultimi 20 minuti, visto che sono le 6:32, andiamo ad ascoltarci qualche brano degli anni 60, i famigerati anni 60, e partiamo con Bobby Solo, Se piangi, se ridi.

Si parla di pioggia, dopo l'estate torrida arriva la pioggia, si spera finalmente, almeno in questi giorni un po' più fresco, però insomma. È la pioggia che va, e allora non sono i Rockets, ma è Caterina Caselli in È la pioggia che va.

Eccoci qua con questi favolosi anni 60 e abbiamo Gian Pieretti con Ciao, mai più la vedrò. Va bene, pazienza, tutti quanti prima o poi non vedremo più nessuno. E allora ascoltiamo questo brano, eccolo qui per voi, Gian Pieretti, Ciao, mai più la vedrò.

E adesso arriva Gigliola Cinquetti. In genere tutti quando Gigliola Cinquetti si ricorda solo per pochi brani, tra i quali Alle porte del sole ma ancora di più Non ho l'età. E invece nessuno si ricorda questa piccola città. E allora andiamo a ricordare Gigliola Cinquetti con Piccola città.

Piccola città, abbiamo detto questa nostra cara che cantava, non ho l'età, ovvero Gigliola Cinquetti, eccoci qua. Siamo verso la fine della trasmissione, mancano 3-4 minuti, e allora per il momento ci ascoltiamo i Camaleonti in Cuore di Vetro.

Bene, il tempo a nostra disposizione è finito, però naturalmente vi saluterò dopo e adesso vi dico il prossimo brano ed è di Dino, il ballo della bussola, altro che i balli che abbiamo adesso, Dino, il ballo della bussola e a tra un po' per i saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

sono di Lele, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da Di Lele.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: siamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Da chiamate Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando

0: e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: E allora siamo pronti anche per questo incredibile 15 settembre, no? Che sarà sicuramente incredibile. Oggi martedì 15 settembre, siamo pronti con il Morning Show anche quest'oggi con le nostre radio collegate. Buongiorno da Graziano D'Andrea e un buongiorno agli ascoltatori di Diffusione Europea, di Radio Attività, di Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi è il 258esimo giorno dell'anno, siamo nella 38esima settimana. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata, il sole è sorto alle 6.51 e tramonta alle 19.21. La Luna è crescente ed è illuminata al 9.6%. Attenzione, perché oggi sarebbe la giornata internazionale della democrazia. Beh, in questo periodo penso ci sia motivo proprio per pensare a una giornata di questo genere. Mentre abbiamo un proverbio cinese oggi: gioie e dolori sono sempre diversi. La saggezza cinese ricorda quanta percezione e peso di quanto ci accade siano completamente soggettivi. Il presupposto è che non possano esistere due gioie o due dolori identici anche in una stessa persona, e comunque ognuno affronta, elabora e vive ogni avvenimento attraverso il proprio filtro emotivo ed esperienziale. Capito? Bene, andiamo con il primo brano? Sì, partiamo alla grande, partiamo con il ritmo giusto, vai! Blues Brothers, Aretha Franklin, Think.

0: sono le 7:15.
1: La storia del 15 di settembre, cominciamo a pensare dal 1578. La Sacra Sindone, il lenzuolo che si ritiene abbia avvolto il corpo di Gesù Cristo dopo la crocifissione, viene trasferita a Torino su richiesta del vescovo di Milano Carlo Borromeo per sciogliere il voto formulato in occasione dell'epidemia di peste. 1616, al via le lezioni per le scuole pie di Frascati, la prima scuola pubblica libera e non aristocratica situata fuori Roma. 1682, l'astronomo Edwin Halley osserva l'arrivo della cometa 1P, a cui poi verrà in seguito dato il suo nome, la cometa di Halley. 1821, proclamata l'indipendenza dalla Spagna per gli stati centroamericani del Costa Rica, Guatemala, Honduras ed El Salvador. Nel 1864 viene sottoscritto a Parigi, in questo giorno, un accordo tra il Regno d'Italia e la Francia denominato Convenzione di Settembre. 1867 viene accompagnato dai ministri Rattazzi e Gianola Re Vittorio Emanuele II, inaugura a Milano la galleria a lui intitolata. 1902, per la visita a Sorrento del primo ministro Giuseppe Zanardelli, l'albergatore sindaco Guglielmo Tramontano fa eseguire una canzone commissionata ai fratelli Ernesto e Giambattista De Curtis per ricordare al politico di realizzare alcune opere pubbliche fondamentali. Il brano, che inizia con le parole "Video mare quanto è bello" e torna a suo rientro, diventerà una delle canzoni più famose al mondo. 1928, verificando lo stato di coltura di alcuni batteri nel suo laboratorio di St. Martin a Londra, il ricercatore scozzese Alexander Fleming osserva che questi sono stati annientati da una muffa. 1935, gli ebrei di Germania vengono privati della cittadinanza poiché non di sangue tedesco, e gli viene vietato il matrimonio con i non ebrei. L'effetto delle leggi di Norimberga approvate dal Congresso Nazionalsocialista, che adotta la svastica quale simbolo del nazismo e che entreranno in vigore il giorno dopo. 1952, viene proclamata la federazione fra l'Etiopia e l'Eritrea. 1971, viene fondata l'organizzazione ambientalista Greenpeace. 1973, nuove misure italiane contro l'inflazione, viene deciso un innalzamento del tasso di sconto che passa dal 4 al 6,5%. 1974, la 28enne cantante attrice Liza Minnelli sposa l'attore 40enne Jack Haley Jr., figlio del Jack Haley Sr., interprete dell'uomo di latta nel film Il Mago di Oz, in cui la madre di Liza, Judy Garland, interpretava Dorothy. 1976, altre scosse di terremoto in Friuli causano 8 morti e 60 feriti. L'intensità del sisma è valutata in 9 gradi della scala Mercalli. Il commissario straordinario Zamberletti ordina la requisizione di alloggi lungo la costa da Venezia a Grado. Continuiamo con Ligabue, qualcosa per te.

Liga ci ha tenuto compagnia per qualche minuto, ma ora dobbiamo velocemente proseguire con la storia e completarla, ovviamente, per questo 15 di settembre. Torniamo al 15 settembre 1978, nasce la bolla di accompagnamento. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze Franco Maria Malfatti, stabilisce che dal 1 gennaio del 1979 le merci dovranno essere accompagnate da un documento di viaggio. 1979, durante un allenamento in Val Senales, lo sciatore svedese Ingmar Stenmark cade battendo la testa. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. 1980, doppio debutto Broadway per la nuova produzione di The Elephant Man con David Bowie nell'inedito ruolo di attore. 1982, viene pubblicato il primo numero del quotidiano USA Today, in prima pagina il disastro aereo in Minnesota in cui sopravvivono 327 persone e la morte della principessa Grace Kelly a Monaco. 1986, la Corte d'Appello del Tribunale di Napoli assolve con formula piena il giornalista televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione alla Camorra. Un anno prima, nel processo di primo grado, era stato condannato a 10 anni. 1990, la Francia annuncia l'invio di altri 4.000 soldati nel Golfo Persico ed espelle gli addetti militari iracheni da Parigi. È la risposta agli attacchi aerei contro le ambasciate di Francia, Belgio e Canada in Kuwait. 1993, un comando mafioso uccide nel quartiere Brancaccio di Palermo il parroco Don Pino Puglisi. Nei 3 anni di presenza nella zona il sacerdote si era contrapposto ai boss, cercando di sottrarre i più giovani a un futuro di criminalità. 1993, muore a Roma, dove era nato nel 1914, il generale Edmondo Bernac, divenuto popolare per essere stato per molti anni l'uomo delle previsioni del tempo in televisione. 1994, a Lione in Francia, muore 33enne l'attrice Moana Pozzi. 1990, la Commissione europea presieduta da Romano Prodi ottiene la fiducia del Parlamento dell'Unione Europea. A 2000, a Sydney in Australia, si apre la 27esima edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna. Nel 2001 un grave incidente automobilistico in Germania per il pilota Alex Zanardi, a 13 giri dalla fine va in testa a coda e si intraversa sulla pista, dove sopraggiungono in velocità Patrick Carpentier, l'ex italiani. Quest'ultimo non riesce ad evitarlo e si scontra, spezzandogli in due l'auto all'altezza delle gambe. Nel 2002 la nazionale femminile italiana di pallavolo conquista per la prima volta il titolo di campione del mondo. Nel 2006, all'età di 77 anni, si spegne la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. Nel 2008 si apre la procedura di fallimento per la banca d'affari statunitense Lehman Brothers, che ha accumulato debiti per 613 miliardi di dollari. Nel 2011 i passaporti australiani prevedono la possibilità di una terza opzione alla voce sesso. Nel 2002 il campione di tennis Roger Federer, con all'attivo 20 vittorie nel Grande Slam e ben 103 titoli ATP, annuncia il proprio ritiro dal tennis professionistico. Ed è tutto per la storia di questo 15 di settembre, ma noi continuiamo con il nostro Morning Show.

Andiamo velocemente allora a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi è il vostro compleanno, 15 settembre, bene. Auguri, auguri, auguri da tutte le nostre radio. Ma oggi, lo ricordiamo, sono nati anche Marco Polo, mercante, viaggiatore e scrittore. François de la Rochefoucauld, scrittore e filosofo. Cornelio Saavedra, politico, presidente della prima giunta argentina. James Fenimore Cooper, scrittore, quello dell'ultimo dei Moicani. Giuseppe Borsalino, imprenditore e ideatore del cappello, il cappello Borsalino, appunto. Ettore Bugatti, imprenditore, progettista, fondatore della casa automobilistica Bugatti. Agatha Christie, scrittrice. Jean Renoir, regista, premio Oscar alla carriera nel 1975. Umberto II di Savoia, re d'Italia. Fausto Coppi, ciclista. Sergio Bruni, cantante. Carlo Rambaldi, artista, creatore di E.T., tre volte premio Oscar. Giuseppe Fava, giornalista e scrittore. Pino Puglisi, sacerdote cattolico, vittima della mafia. Claudio Argento, produttore cinematografico. Carmen Maura, attrice. Oliver Stone, regista e sceneggiatore. Tommy Lee Jones, attore. Mario Volanti, editore e conduttore radiofonico. Renzo Rosso, imprenditore, dirigente sportivo, fondatore di Diesel. Maggie Reilly, cantante, la cantante di Moonlight Shadow, Foreign Affair con Mike Oldfield. Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico. Nate James, cantante. Simone Albergoni, pilota motociclistico endurista. Harry Windsor, principe, duca di Sussex, quinto erede al trono del Regno Unito. Cristina Chiabotto, modella, showgirl, Miss Italia 2004. Auguri, auguri, auguri ancora a tutti i nostri ascoltatori. Continuiamo ovviamente nel corso di questo nostro morning show targato martedì 15 settembre 2026.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico sulla A4 Milano-Venezia, codi a tratti prima tra Dalmine e Trezzo sull'Adda e successivamente da Monza a Sesto San Giovanni in direzione di Milano. Per lavori sulla 23 Palmanova-Tarvisio si rallenta tra Gemona e Udine Nord verso Palmanova. Lavori anche a Bologna sulla 14 Adriatica con incolonamenti tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Code per lo stesso motivo anche sulla carreggiata verso Bologna tra San Lazzaro e Bologna-Fiera. Per traffico file sul raccordo di Casalecchio tra Casalecchio il bivio per l'Adriatica in quest'ultima direzione. Andiamo sulla 1 Bologna-Firenze, due mezzi in panni causano code tra Barberino di Mugello e Calenzano e tra Chiusi e Fabbro. Ricordiamo che per lavori sulla variante panoramica dell'autosole dalle 9 alle 18 di oggi resta chiuso il tratto tra Rioveggio e il bivio per la direttissima località Aglio verso Firenze. Proseguiamo sulla 1 Roma-Napoli, 2 chilometri di coda per un incidente ormai risolto tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli. Segnaliamo infine un incidente sulla Pontina all'altezza di Castel Romano che provoca incolonamenti a partire da Pomezia in direzione di Roma. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cui...

Oroscopo, eccoci ai nostri segni zodiacali anche per questo martedì. Incominciamo con i primi sei. Allora, incominciamo dall'Ariete, martedì decisamente in salita positiva. Lo splendido trigono della Luna dal Sagittario vi restituisce energia, prontezza di riflessi, tanta voglia di rimettervi in gioco. Se avete trattative e progetti da lanciare, la giornata ideale per fare il primo passo con coraggio. Toro, dopo l'intensità dei giorni scorsi, la Luna in ottava casa vi invita alla gestione pragmatica delle questioni finanziarie e dei dettagli operativi. Il Sole in Vergine vi garantisce lucidità e fermezza. Risolvete con calma le scadenze e godetevi una serata di meritato relax con il partner. Gemelli, con la Luna nel segno opposto del Sagittario, l'ambiente di lavoro potrebbe richiedere un pizzico di pazienza in più nella gestione dei rapporti interpersonali. Evitate le polemiche dirette e usate la vostra naturale ironia. Cancro, martedì concreto, molto produttivo. La Luna sollecita il settore delle abitudini quotidiane e della salute, spingendovi a riorganizzare l'agenda con precisione. Grazie alla spinta di Marte nel vostro segno riuscirete a portare a termine un volume notevole di lavoro senza avvertire la fatica. Leone, giornata spettacolare, lo splendido trigono della Luna dal Sagittario riaccende l'ispirazione, il carisma e il desiderio di mettervi in mostra. Sarete irresistibili in amore e brillantissimi sul lavoro. Vergine, il Sole nel vostro segno vi rende infallibili e precisi, mentre la Luna in quarto campo vi spinge a dedicare qualche attenzione in più alle esigenze della casa o della famiglia. Trovate il giusto equilibrio tra impegni professionali e affetti. Una serata tranquilla vi restituirà la carica interiore. E allora questi erano i primi sei segni zodiacali, naturalmente, per questo martedì 15 settembre. Fra poco avremo gli altri sei e completeremo anche questo spazio importante del nostro Morning Show. Nel frattempo vi sblocco un ricordo che ci riporta il Luna Pop. Questa è Vorrei.

Continuiamo con gli altri sei segni zodiacali, il nostro oroscopo di oggi. Continuiamo con la bilancia, martedì brillante, amici della bilancia, dinamico, ricco di buone notizie. La luna in Sagittario favorisce la comunicazione, le pubbliche relazioni e gli spostamenti brevi. Giornata ideale per fare telefonate importanti, stringere nuovi accordi e vivere i sentimenti con grande leggerezza e complicità. Scorpione, la luna abbandona il vostro segno lasciandovi in dote una straordinaria lucidità e una forte stabilità emotiva. Questo martedì si concentra sul consolidamento dei risultati ottenuti e sulla gestione delle risorse. Sagittario, la luna fa il suo ingresso nel vostro segno regalandovi il ruolo di assoluti protagonisti di questa giornata. Ritrovate il vostro proverbiale entusiasmo e il sorriso e una grande voglia di esplorare nuovi orizzonti. Una serata fantastica per uscire, condividere idee e vivere l'amore al massimo. Capricorno, una giornata che vi suggerisce un ritmo più strategico e riflessivo. Con la luna alle vostre spalle in dodicesima casa, la scelta migliore è lavorare dietro le quinte per mettere a punto un progetto che vedrà la luce nei prossimi giorni. L'intuito vi guiderà verso le decisioni giuste. Acquario, martedì a 5 stelle per l'Acquario. L'ottimo aspetto della luna in Sagittario riaccende la vita sociale, le amicizie, i progetti di squadra. Sarete circondati dall'affetto di colleghi e collaboratori, l'atmosfera ideale per condividere le vostre intuizioni più innovative. Pesci, la luna nel punto più alto del cielo sollecita il settore delle ambizioni e delle responsabilità. Vi viene chiesta massima attenzione ai dettagli e un atteggiamento diplomatico di fronte alle richieste dei superiori. Con la consueta sensibilità supererete ogni prova a pieni voti. E questo è tutto per il nostro oroscopo di oggi, ovviamente. Allora continuiamo in musica e abbiamo insieme a noi il grande, il mitico Ivan Graziani con Pigro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e ben arrivati all'ascolto del Morning Show. Si continua anche per questo martedì nel migliore dei modi.

Siamo così giunti al nostro momento dedicato alla rassegna, alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas, l'annuncio degli Stati Uniti da Mosca e Kiev, stop ai raid sulle raffinerie. Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Pechino, non ci fermeremo. Il dilemma tra aiuti mirati e tempo perso, le misure del governo, il politologo Masala, Putin investe sugli estremisti in Europa. La Repubblica, la roulette russa dei poli, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle. Vietate le armi all'Ucraina, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani. Continuiamo ad aiutare Zelensky. Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev. Timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. La Stampa, Cina e Stati Uniti, niente regole sull'intelligenza artificiale. Trump insiste, contro l'high-tech c'è una cospirazione. Pechino, basta allarmi, serve sicurezza. Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. Il caso di Torino, violenza su tredicenne, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più. Energia, tregua, Kiev, Mosca, ma il gas e il petrolio volano. Il Fatto Quotidiano, Conte, no armi e sospetti sul PD. Idem Junior, disertare dalle guerre. Allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM. Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato. Il resto del Carlino, Trump tregua energetica, ma Zelensky resta cauto. I ragazzi di Kranz tornati al liceo, la nostra rinascita dal dolore. Ed ancora il post di Maldini, esami negativi, chiude l'unica edicola, giornali nel furgone, lì per il Serrande giù dopo un secolo, ma l'edicolante non si arrende. Il Messaggero, Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, petrolio, intelligenza artificiale, tempesta sui mercati. La Verità, Roggero resta dentro perché è italiano, conviene essere immigrati per avere comprensione dei magistrati. Egiziano clandestino viene espulso ma vince il ricorso in Cassazione e vuole tornare qua. Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano. Tra Ranucci e la Vitola spunta la Croce Rossa. Il Giornale, 6 di sinistra ambientalista a Bologna ti regalano casa, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista. Fratelli d'Italia, misure da Corea del Nord. Bugie, minacce, codice rosso, le tre donne del caso Report, lo scontro tra Grillo e Conte, scoppia la guerra delle zero stelle. Il Tempo, quotidiano indipendente, il voto di Allah, la prova che mancava, in Svezia code ai seggi di stranieri nei quartieri ad alta densità migratoria, stime di voto per la sinistra al 97%, in una sfida punto a punto il fattore immigrati può risultare decisivo, ecco perché la sinistra vuole porte spalancate e cittadinanze a go-go. Per un pugno di stelle ne resterà uno solo, Beppe è tornato, parte la sfida tra Conte e Grillo. Libero, Grillo vare il vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti intorno al 3%, gli basta. Gli incassi di La Vitola coi Carbon Credit, l'accordo segreto con Neutralia, a Walter 44.000 euro al mese. Il Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond Stati Uniti oltre il 5%, intelligenza artificiale, caro energia, spaventano i mercati.
Nigeria, una partenza record per l'IPO del Re del Petrolio, cedolare affitti per 1,5 milioni di negozi. E allora passiamo ai giornali sportivi con la Gazzetta dello Sport, Spalletti e Juve bonus finiti, Cannavali non sono uno che cambia ma Conte. Grande duello Inter-Roma, sanno solo vincere, sabato si sfidano in testa. Altro pazzo ribaltone per Chivu, 5-3 l'Udinese con Barella trascinatore, Malen ancora decisivo, Toro battuto, anche Gasp fa 4-4 e avvisa i campioni. Il Como non si ferma più, vola con i gol dei difensori. Corriere dello Sport, Gasp Chivu da scudetto, la Fuitina coppia in fuga dopo 4 giornate, sabato c'è lo scontro diretto, la Roma stende il Torino 0-2, l'Inter ribalta l'Udinese 5-3. Cannavali blinda la Juve, non cambio Spalletti. Coppa Italia, c'è il derby con il Pisa alle ore 21, Vanoli l'abbraccio di Firenze, l'intervista, un globetrotter per l'Italia under 16, Costantino, io tecnico Giramondo. Chiudiamo con Tutto Sport, Gasp da scudetto, Toro più coraggio. Ribaltone Juve, difesa 3, mediana rinforzata, un trequartista in meno. Spalletti catechizza la squadra davanti ai dirigenti, il messaggio: così non si può andare avanti, bisogna cambiare pure atteggiamento. Fondamentali per il 3-4-2-1 i recuperi di McKenny e Cambiaso. Cannavali, Conte, non ci penso proprio, serve programmare, non cambiare. Cattivissima Inter, rimontona da paura, sul Lago Dorato è sempre festa. Parma KO, Como sogna. Ed è tutto per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Naturalmente non è tutto per il Morning Show, però salutiamo subito gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano e che ritroveremo domani mattina alle 7.09 puntuali. Va bene, quindi arriveremo alle ore 8 con un brano degli ABBA, Boulevou. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questo è il Morning Show per questo martedì 15 settembre 2026. Siete ancora in compagnia di Graziano D'Andrea. Buon proseguimento.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Eccoci qua amici, in questo martedì ben ritrovati con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente anche quest'oggi, che siamo un pochettino in ritardo magari. C'è la nostra musica ad accompagnarci in questa puntata di Radio Web, ma ci saranno molte novità e noi ce ne occuperemo subito.

0: artisti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email, radio.tiguglio@gmail.com.
2: E partiamo immediatamente in questa puntata perché c'è una notizia che ha fatto il giro della rete. Mai fidarsi non solo degli esseri umani ma dell'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale, lo sapete, può tornare utile per tante cose, ma se magari state pianificando un'escursione su una montagna alta più di 4300 metri, meglio lasciarla perdere. Ne sanno qualcosa i tre che hanno rischiato la vita dopo aver chiesto a Gemini come affrontare la salita del monte Shasta, la quinta vetta più alta della California. Ecco, sono stati recuperati da una squadra di ranger e dai volontari. Ecco, come sa bene magari chi frequenta dei sentieri, le salite, la sicurezza è la priorità assoluta. Fra tutte le pessime idee da prendere in considerazione prima di mettersi in cammino, proprio la peggiore è quella che consiste nell'ignorare le raccomandazioni di chi conosce le insidie del posto, preferendo quindi fidarsi diciamo di una chat con intelligenza artificiale. E questi tre, diciamo, ragazzi hanno lasciato il campo base a circa 2500 metri di altezza alle 3 del mattino, con l'indicazione precisa di tornare, diciamo, nel caso in cui non avessero raggiunto la cima entro mezzogiorno, per non dover affrontare la discesa con il buio ed eventuali condizioni meteo avverse. Un avviso che è stato sottovalutato. Hanno comunque continuato a salire imperterriti fino alle 7 di sera, trovandosi poi a dover cercare un rifugio di fortuna. Chi si è cimentato con la montagna sa bene che la discesa nasconde delle insidie, e quindi, non vedendo di tornare, sono scattate subito le ricerche. Il recupero è avvenuto in un tempo, fortunatamente, ecco, non ci sono state conseguenze gravi al di là di un infortunio ad un ginocchio. E questa sarà sicuramente una di quelle lezioni che i protagonisti non dimenticheranno tanto facilmente, e sicuramente un monito per tutti coloro che in certi casi, ecco, si fidano troppo dell'intelligenza artificiale. In questo caso specifico è toccato a Gemini. Il comunicato delle autorità locali ricorda inoltre che non è possibile avventurarsi in certi contesti portando con sé solo uno smartphone come sistema di comunicazione. La copertura è inevitabilmente scarsa e magari si rischia di rimanere isolati. Ci sono comunque delle funzionalità come l'emergency SOS via satellite, che in questo caso, beh, serve proprio per queste situazioni estreme, e loro hanno avuto modo di provarla, purtroppo.

0: meteo di Radio TQ in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica, compressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Radio Tiguglio.
3: Grandi emozioni musicali.
4: Bene, noi andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata Radio Web. Dopo la musica parliamo dell'intelligenza artificiale che oramai è salita a bordo delle nostre auto. Infatti i sistemi di infotainment possono essere ormai considerati come uno dei nuovi territori di conquista per i giganti dell'intelligenza artificiale. Questo lo dimostra il fatto che anche Cloud di Anthropic, ecco, sia arrivato sul CarPlay. Da qualche giorno ha preso il via il rollout che porta il chatbot di Anthropic sulla piattaforma automotive di casa Apple. L'interazione avviene quasi esclusivamente tramite i comandi vocali. Non potrebbe essere altrimenti, considerando anche l'esigenza di evitare qualsiasi forma di distrazione per chi si trova al volante, che già, insomma, bel display secondo me distrae molto anche quello. Al momento, dicevamo, però, Cloud su CarPlay non è in grado di interfacciarsi direttamente con il veicolo per controllare le funzioni come il tachimetro, il livello di carburante, l'aria condizionata, e né con l'iPhone. Può però, dicevo, restituire delle risposte sulla base delle informazioni trovate online e sulle capacità generative dei propri modelli. Come detto, l'utente non deve guardare lo schermo sul cruscotto durante gli scambi con l'intelligenza artificiale, mi raccomando, diciamo, non è prevista però al momento una wake word, vale a dire che per avviare l'applicazione è comunque necessario sempre toccare il display a bordo. Sì, è una piccola interazione che prevede un'opzione magari per iniziare una nuova conversazione, per accedere magari a quelle recenti, oltre a comando per silenziare e sospendere la chiacchierata quando è necessario. C'è poi un'animazione pensata per rendere l'idea del comportamento del sistema mentre magari si è in ascolto o si sta parlando. Chatbot di, quindi, vari come OpenAI, Perplexity, Grok, Meta, eccetera. Diciamo, questo non è il primo chatbot, quello di Cloud di Anthropic, il primo disponibile in un'auto compatibile con CarPlay. E diciamo che con l'introduzione di iOS 26.4, risalente a fine marzo, con tutte le altre novità, ha aggiunto, dicevo, proprio questo supporto per le intelligenze artificiali di terze parti.

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Quando si parla di intelligenza artificiale, amici, sapete sempre che c'è il problema dei vari copyright. D'altronde Seattle Times e Newsday avrebbero denunciato OpenAI alla Microsoft per la violazione di copyright. L'accusa è un po' identica a quella del New York Times. Queste due aziende avrebbero utilizzato gli articoli pubblicati online per l'addestramento dei rispettivi modelli di intelligenza artificiale senza nessuna autorizzazione e compenso. Insomma, di mezzo c'è sempre il soldo, il denaro. Nel caso di OpenAI viene anche evidenziata l'attribuzione di notizie false. Dovete sapere che in questa denuncia presentata, diciamo, proprio alcuni giorni fa in un tribunale di New York, viene sottolineato che ChatGPT e Copilot danneggiano economicamente Seattle Times e Newsday, in quanto nelle risposte ci sono copie degli articoli pubblicati online. OpenAI e Microsoft sfruttano il lavoro dei giornalisti ottenendo enormi profitti attraverso lo scraping effettuato con i rispettivi bot. Le due aziende aggirano anche il paywall. Gli utenti che usano i chatbot possono così leggere gli articoli senza pagare l'abbonamento. Ecco, oltre al furto diretto, OpenAI e la Microsoft utilizzano dataset derivati da WebText, WebText 2, Common Crawl e Bing, prima di avviare l'addestramento, diciamo così, dei modelli, eliminando i titoli, i nomi degli autori, gli avvisi relativi al copyright. Seattle Times e Newsday affermano che non può essere applicata la dottrina del fair use, in quanto i contenuti generati da modelli di intelligenza artificiale non sono trasformativi, ma esattamente una riproduzione quasi esatta, la stessa degli articoli originali. E di fatto, ecco, come dire di no, OpenAI e Microsoft avrebbero quindi violato il Copyright Act, il Digital Millennium Copyright Act e il Landman Act, oltre a varie leggi statali. Nel caso di ChatGPT vengono anche fornite risposte con delle notizie falsamente attribuite ai due quotidiani, o insomma il fenomeno cosiddetto delle allucinazioni. C'è un portavoce comunque di OpenAI che ha detto che i modelli vengono addestrati con dati disponibili pubblicamente basati sul fair use, come riporta anche GQ. Seattle Times e Newsday quindi avrebbero denunciato due loro finanziatori, OpenAI e Microsoft, che hanno versato comunque 10 milioni di dollari per progetti presentati da questi due editori.

0: tutta la tua giornata.
1: Non ci manca la bella musica all'interno di Radio Web, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, restiamo sempre in questo ambito, anche perché oramai ci sono gli agenti, ciò significa quelli che lavorano per noi. Quattro ricercatori di sicurezza comunque avrebbero scoperto che c'è una squadra di agenti di OpenAI che avrebbero usato un sito tedesco per scambiarsi informazioni su come aggirare le restrizioni dell'ambiente di test. E questo è avvenuto circa due mesi prima dell'attacco contro i sistemi di Hugging Face. L'azienda californiana ha comunicato che svilupperà un framework per segnalare proprio questo tipo di incidenti. Altri stati nel frattempo, diciamo così, seguito l'esempio dell'Alabama, hanno denunciato OpenAI. Gli agenti dovevano eseguire una serie di compiti e potevano accedere ad internet solo in lettura. I ricercatori avrebbero scoperto invece che sono riusciti a modificare le pagine di un sito tedesco, trasformandolo in un forum di discussione per comunicare tra loro, e si sono anche autoassegnati nomi distinti del tipo OpenAI Researcher, OpenAI Watcher, eccetera eccetera. In circa 6 settimane, questo a partire dall'inizio di maggio, dovrebbe aver pubblicato, pensate, circa 18.000 post. Gli agenti di fatto hanno collaborato per trovare le soluzioni ai compiti assegnati e condiviso tecniche per aggirare le restrizioni di sicurezza implementate da OpenAI e ottenere il risultato finale sfruttando vari stratagemmi. I ricercatori quindi hanno identificato circa 3.700 agenti attraverso gli indirizzi IP di OpenAI e di Azure. Le sandbox erano ospitate proprio sul servizio cloud della Microsoft. Quindi, per cercare di nascondere queste tracce, gli agenti avrebbero usato una sorta di tunnel. Ecco, all'inizio di giugno un moderatore umano ha notato che questi messaggi si iniziavano a cancellare da soli, ritenuti spam. Gli agenti hanno quindi cercato di vedere meglio, hanno suggerito di usare nomi che iniziano con ZZZ per le pagine di backup, in modo da poter nascondere e ritardare la cancellazione. Insomma, questi sistemi si sono messi così in una sorta, diciamo, di autodifesa.

0: Ebbene sì amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata, mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto prestato, sapete benissimo che noi ritorneremo come sempre all'appuntamento che viene rinnovato a domani su questa radio, vi aspetto alla solita ora.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 8:30.

0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.
1: È che da tempo non so dove andare. Provo ad urlare ma non ho più voce. Tu di

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter e benvenuti a questo nuovo appuntamento che si colora di sfumature intense, tutte al femminile. Esploriamo la musica di due grandi artiste italiane che sanno trasformare le parole in emozioni, capaci di resistere al tempo. Partiamo subito con un pezzo di rara e delicata bellezza firmato da una voce molto amata del panorama contemporaneo. Sto parlando di Mara Sattei e della sua splendida canzone Le cose che non sai di me. In questo brano l'amore si trasforma in uno scudo invisibile. Mara Sattei ci racconta una protezione fatta di presenza costante e di piccoli gesti silenziosi. È quel punto fermo che resta presente mentre tutto il resto svanisce. È un brano che parla di dedizione e di quella promessa di esserci sempre, soprattutto quando la strada si fa difficile. Ma noi abbiamo cercato delle curiosità. Intanto la firma degli autori. Il pezzo nasce da una sessione in studio molto spontanea e vede la collaborazione di Mara Sattei con il suo fratello, il produttore Tasop, scusate, insieme a Enrico Brun e Alessandro Donadei. E l'artista ha dichiarato che questo brano le ha permesso di riscoprirsi anche come cantautrice, scrivendo di getto e pensando alla forza terapeutica dei sentimenti sinceri. Dopo il debutto sul prestigioso palco di Sanremo, il brano ha conquistato classifiche digitali segnando la sua piena maturità artistica. E poi il messaggio, la complicità. Qui diventa il porto sicuro mentre tutto il resto va via in frantumi. È il racconto di un legame che è casa, è un rifugio. E quando canta che la voce dell'altro cura ogni disordine nei giorni tristi, e non è soltanto musica, è anche poesia, diciamolo, è amore che si fa suono. Poi ascoltiamo anche l'interpretazione vocale, ci mette del suo. Lei inizia quasi sussurrando, ha un bel tono caldo e sul palco dell'Ariston avevamo visto la sua tecnica impeccabile e che è al servizio dell'emozione, e questo rende le canzoni capaci di arrivare fino al cuore di chi ascolta. E allora è il momento di far arrivare questa canzone al nostro cuore. Chiudiamo gli occhi, lasciamoci trasportare da questa dolce promessa. Ecco per noi Le cose che non sai di me, nella voce cristallina di Mara Sattei.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano le cose che non sai di me, di Mara Sattei. Ma adesso cambiamo ritmo e scaldiamo i motori, perché è il momento di Emma con la sua potente versione di L'amore non mi basta. Quindi sempre amore, ma un'altra sfumatura. Qui diciamo che non c'è più quel senso di protezione, di calore, ma c'è più spazio per la riscossa, perché lei crea un pezzo che è un manifesto di forza femminile, unisce la grinta del pop a un'interpretazione ricca di pathos. Tanto diciamo qualche cosa, è contenuto questo pezzo nell'album Schiena. Lei parla del momento esatto in cui una donna sceglie di non spezzarsi e decide che la passione da sola non può giustificare le mancanze di un rapporto ormai logoro, perché l'amore non le basta. Scritto da Daniele Magro, ha vissuto una specie di miracolo di Natale, perché è tornato alla ribalta internazionale, si è ad un trend globale su TikTok che lo ha fatto volare alto fino alla prima posizione della classifica giornaliera di Spotify Italia. Insomma, traguardi straordinari per un brano tutto sommato storico del repertorio della cantante. Poi lei racconta che cantare questa canzone simboleggia una specie di liberazione, perché simboleggia la sua evoluzione come artista matura, capace di superare il passato e di reinventarsi, come ha dimostrato anche nella versione rock, nella cover rock che ne ha fatto presentandola sul palco del concerto del 1° maggio a Roma. Poi la tecnica vocale, passaggi di registro, non ci sono scorciatoie, lei punta sulla potenza pura, spinge tutto verso vette altissime, e non sono tante le interpreti che hanno capacità di controllare così bene il suono e la voce. Pertanto, se prima Mara Sattei ci ha cullato con la sua dolcezza, qui Emma ci dà la carica e possiamo concludere in bellezza questa puntata speciale dedicata a due straordinarie voci della nostra musica. Da Silvia Dini è tutto, vi aspetto per una prossima puntata con Musical Chatter, e ora ci salutiamo ascoltandoci insieme Emma con L'amore non mi basta.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tiguglio Web.
3: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare. Italian
1: Chart. Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: L'eccellenza è nella selezione, solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5 4 3

0: Benvenuti a tutti nel mio programma. Ho scelto di aprire questa nuova puntata con un pezzo che ha fatto la storia, con Alan Sorrenti, che è diventato uno dei pionieri della disco cantata in italiano. È rimasta nella top 10 per più di 16 settimane consecutive, una delle canzoni più vendute di quell'anno. Ancora un saluto a tutti gli amici in ascolto. Rimaniamo in quel periodo florido per la nostra musica, quando le classifiche vennero dominate da un pezzo che divenne un caso discografico unico, tanto che la casa editrice decise di stamparlo su un vinile colorato, una vera rarità per l'epoca, che lo ha reso un oggetto di culto introvabile, abitissimo tra i collezionisti. Dietro questo brano c'è la mente brillante di Paolo Morelli, che firmò sia il testo che la musica di questo splendido ricordo.
1: 1978.
2: Io si stendeva su di noi e ci dava un po' di sé senza chiederci

C'è poco da dire, sono un bravissima Laura, forse una delle sue cover più riuscite, perché ha mantenuto intatta l'anima malinconica del pezzo originale di Raff, pur dondolando su sonorità molto più moderne. Andiamo ora nel 1978 con un pezzo che ha lanciato una giovanissima Anna Ox a Sanremo, facendola arrivare sul secondo gradino del podio. La vera stranezza è che nel 2017, quando Paola Turci ha deciso di reinterpretare un'emozione da poco nella serata delle cover, è stata colpita dalla stessa identica sorte, conquistando di nuovo la medesima medaglia d'argento. Questa coincidenza temporale ha legato le due edizioni a distanza di quasi 40 anni, trasformando il brano dell'eterno glorioso vice campione del festival.

Rientriamo ancora negli splendidi anni 80, quando Pino Daniele pubblicò un album intitolato Bella Ambriana, che nella cultura popolare di Napoli è lo spirito invisibile che protegge la casa. Lo produsse con l'animo di un musicista partenopeo che aveva ormai raggiunto il suo apice tecnico-compositivo e volle cantare in maniera più elegante e disinteressata possibile della malinconia napoletana. Questo brano venne presentato come una raffinata anticipazione del World Jazz, dove ritmi sudamericani si sposarono con armonie ricercate e melodie dallo spiccato gusto mediterraneo. 1980.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

per lei. Il nuovo singolo di Giusy Ferreri, che non smette mai di stupirci, spazia da un genere all'altro, tant'è vero che ricordiamo che nel 2024 ha messo su un gruppo dal nome Bloom, un gruppo rock, di cui però poi non si è saputo più niente, se non per il fatto che le uniche due date previste per i live sono state annullate. A conferma che alla costante ricerca di nuovi stimoli la vedrà il suo esordio come scrittrice con l'uscita del suo primo romanzo dal nome Le voci interrotte. Andiamo ora nel febbraio del 2010. Ci troviamo davanti a un momento che ha letteralmente cambiato le regole del pop italiano, con un ragazzo di 21 anni fresco di vittoria da X Factor che sale sul palco del Festival di Sanremo con gli occhi truccati, un carisma pazzesco e una grinta teatrale mai vista prima. Quel ragazzo è Marco Mengoni, con un brano che ha spettinato la platea dell'Ariston e che ha consacrato la sua impressionante tecnica vocale.

Se parliamo di tormentoni che dominano le classifiche radiofoniche, non possiamo non passare da questa combinazione perfetta tra la rap romana e la bossa nova. Nata quasi per gioco in studio, è diventata un fenomeno da milioni di stream. La voce è quella di Gaia, le rime di Tony F, non c'è bisogno di annunciarla.

0: Facciamo un salto indietro mettendo per un attimo da parte i suoni di oggi per ritrovare l'atmosfera dei vinili e dei jukebox con un pezzo che ha fatto la storia del pop melodico italiano, un successo dei Camaleonti dal titolo Io per lei, che all'epoca ha fatto innamorare davvero tutti. È uno dei brani più iconici del gruppo e ha rappresentato uno dei massimi esempi del fenomeno delle cover in voga nell'era del beat italiano.
1: 1968.

Lasciamoci ora trasportare dall'eleganza assoluta e senza tempo di una delle voci più intense e straordinarie della nostra musica. Una donna capace di raccontare l'amore e la passione come nessun'altra. L'idea di unire Ornella Vanoni ad un gruppo rock progressivo come New Trolls fu il produttore Sergio Bardotti. Qualcuno la considerò una scommessa azzardata che invece si rivelò un grande successo artistico per i cori e le armonie vocali. L'autore chiamò di corsa Giorgio Usai, avendo le stesse

0: Tibullio vi augura buon ascolto.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: le bugie.
1: Ci siamo tuffati nel ritmo di Malatia con Ciccio Merolla, che ha letteralmente ridefinito le regole della viralità partendo da TikTok per poi dominare le programmazioni di tutti i network nazionali. Dietro questo fenomeno c'è la genialità di un percussionista straordinario che ha ripreso un antico groove tribale colombiano per tesserlo sulle atmosfere dei vicoli di Napoli. Spostiamoci ora in una collaborazione che unisce due mondi apparentemente distanti ma uniti dalla stessa forza espressiva, mettendo insieme la grinta spiccatamente rock di Emma e la penna lucida, cinica e tagliente del re indiscusso del rap nostrano Fabi Fibra. È stata pubblicata proprio in questo giugno e prodotta da Zef. Nonostante il titolo possa trarre d'inganno, non c'è alcun riferimento a sostanze vietate, bensì l'utilizzo degli eccessi della vita notturna come metafora perfetta per descrivere una dipendenza affettiva totalizzante.

0: Sei all'ascolto di Musicalmente Italiana.
1: Prima di te, prima non c'è, ora siamo più soli di una piazza vuota.
2: Rimaniamo dentro storie intense e complesse con un'operazione nostalgica capace di creare un perfetto ponte generazionale tra il classicismo melodico e la modernità del rap. Tutto nasce da un'intesa artistica fulminea scattata sul palco durante un live monumentale a Piazza del Plebiscito, dove Gigi D'Alessio ha deciso di rimettere mano a un suo storico successo del 2002, accompagnato dalla voce sensuale di Elodie e le barre di Ernia.
3: Ho bisogno di dirti che si sta male,

Le cinque gocce che Irama fa scivolare nel bicchiere insieme a Arcomi per cancellare l'ansia e la paranoia delle notti insonni causate da una relazione complicata. È stato uno dei tormentoni del 2022 quando Irama amava rielaborare i suoni latini in combinazione con l'elettronica nostrana. Ancora Tatto Ritmo, proseguiamo con una formazione che negli ultimi anni ha letteralmente decodificato la formula magica per dominare le classifiche italiane ad ogni singola uscita. Aiutati dalla sapiente alchimia perfetta tra un groove internazionale impeccabile e un'estetica retro che saccheggia sapientemente l'italo disco degli anni 80, accompagnata poi dalla presenza scenica e magnetica di Stash. Dal Sanremo del 2025, una delle canzoni più fresche da

0: La lancetta corre davvero veloce, siamo arrivati quindi all'ultimo brano in programmazione per questo nostro appuntamento di oggi. Mi congedo da voi tornando indietro fino agli anni 90 con Ivana Spagna, che fino a quel momento l'intera Europa conosceva semplicemente come Spagna, la regina bionda dell'italo disco che dominava le classifiche in lingua inglese con hit planetarie. In quel momento decise di dare una sterzata totale alla sua carriera, corteggiatissima da Pippo Baudo. Il grande ritorno alla sua lingua madre avvenne ufficialmente sul palco del Festival di Sanremo, dove si presentò in gara con la splendida e struggente Gente come noi. Fu un trionfo immediato, il brano conquistò il terzo posto in classifica e l'album correlato Siamo in due divenne uno dei dischi più venduti dell'anno in Italia. Vi aspetto come sempre al prossimo appuntamento insieme, un ciao grandissimo a tutti da Carla, un bacio.
1: 1995.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Pronto,
2: scusi, è per la sciarpa del cane.
1: Chi è lei?
2: Abbiamo fatto la sartoria, avete fatto voi la richiesta della sciarpina per il cane di fustagno?
1: No, io non ce l'ho il cane.
2: E dove andate, scusi?
1: Ma scusi, io non lo so perché. Ma chi è lei?
2: La sartoria di via Emilia, per cani.
1: La sartoria di via Emilia, deve dire questo.
2: Sartoria per cani.
1: Pronto?
2: Sì, scusi, no, la sartoria per cani. Forse hanno sbagliato, avevate ordinato voi una sciarpina di fustagno per il cane?
3: No, non abbiamo il cane.
2: E adesso che facciamo, scusi?
3: Non ho capito.
2: No, adesso rimane qui la sciarpa, avrà sbagliato qualcosa.
3: Ma di che cane parla lei?
2: Penso sia un Doberman.
3: No, non ha mai avuto cani, no.
2: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
3: Prego.

entra. Sciarpina di fustagno per il vostro cane, direttamente produzione Supermarket Show, un nuovo reparto che abbiamo inaugurato pochi giorni fa, la sartoria del supermercato. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, già pronto, trincerato, a farvi compagnia, come al solito buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti, chi più ne ha più ne metta, ma mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.

0: cercherai.
1: Ed il nostro almanacco del giorno dopo oggi ricorda Beata Donata senza rotula. Nacque già con un'andatura strana, camminava come se danzasse, perché, raccontano, le mancavano le rotule. Ma nonostante ciò non smetteva mai di muoversi. Un giorno, quando il convento venne sommerso da una piena improvvisa, fu proprio lei, saltellando e scivolando come un'anguilla, a salvare le suore portandole una a una sulla collina. Da quel giorno la gente iniziò a dire: cammina meglio chi non può piegarsi davanti alla paura. Oggi è patrona di chi non riesce a stare fermo, dei ballerini con problemi alle ginocchia e di tutti coloro che, pur storti e claudicanti, vanno avanti con grazia.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, per queste due rotule mancanti.
0: Di chi sta, cosa sta parlando, scusi?
1: Della santa.
0: Guardi, forse lei ha sbagliato numero.
1: Cioè no, in realtà scusi, non era santa, era beata.
0: No, ha sbagliato numero.
1: Ma noi come facciamo?
0: Come fanno, lo chiedi a me?
1: No, ci dica qualcosa lei sulla beata.
0: No, guardi.

0: quando si parla di inquinamento spesso si sente dire no, perché bisogna passare di qua alle auto elettriche, bisogna passare non lo so, alle auto ad dinamo, quando invece ci sono dei paesi, pensate, nel mondo che a prescindere da tutte le scelte politiche per quanto riguarda l'inquinamento vengano prese, continuano imperterriti a fare quello che gli pare. Ed è il caso dell'India, troppi fuochi d'artificio per la festa, ora Nuova Delhi è la città più inquinata del mondo. La festività del Diwali ha reso nota a Nuova Delhi, la città più inquinata del mondo. Una fitta coltre di smog ha avvolto la capitale indiana martedì 21 ottobre di quest'anno, il giorno dopo che milioni di persone avevano celebrato la festa indù del Diwali con fuochi d'artificio che hanno fatto schizzare alle stelle l'inquinamento atmosferico. I petardi sono esplosi sino a tarda notte di lunedì, riempiendo l'aria di fumo e particolato fine mescolati all'inquinamento stagionale e alle condizioni meteorologiche stagnanti. Martedì mattina l'indice di qualità dell'aria della città aveva superato la soglia di 350 in diversi quartieri, un livello considerato grave e pericoloso per la respirazione, secondo l'esposizione massima giornaliera raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come si può vedere, e vi invito a cercare dalle fotografie che trovate su Google, la visibilità è diminuita di molto in varie zone della città, mentre una foschia grigia avvolgeva le strade, grattacieli e monumenti storici.
1: Quindi?
0: Ecco, no, secondo lei se si potesse fare qualcosa lì in India?
1: Ma che cosa vuole?
0: No, glielo chiedo perché ne abbiamo discusso ora.
1: Ma per piacere, ma con chi? Con chi?
0: Ma lei non ha ascoltato, mi perdoni.
1: Ma mi lasci perdere, per favore.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte, il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web, il tutto by Bruna Malaguti, non mancate.
4: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
5: Ehi! Hey. Da brava.
6: Radio Mania, Day by Day.
7: Non va bene.
6: Con Luigi Guarneri.
8: Vi aspettiamo tutti il

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Yeah!

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Radio Tigullio.
3: E sempre con la monetina nel carrello, continua Supermarket.

Ed oggi invece finiamo con la seconda canzone scelta tra quelle di tutto l'album ABBA 1975, ve lo ricordiamo. Parliamo di SOS, una traccia più intensa, melodicamente avvolgente, con un testo che suggerisce una richiesta d'aiuto emozionale in una relazione, e il ritornello esplode con forza. Piccolo aneddoto, è considerato da alcuni critici pop uno dei migliori pezzi pop mai scritti. Mostra il lato più sofisticato del gruppo, non solo hit spensierate, ma anche profondità melodica ed emotiva.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, chiedo scusa. No, quando uno dice SOS, cosa pensa? Gli ABBA?
0: Guarda, io non so in grado di rispondere. Grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Sì.
2: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo, Supermarket Meteo. Gentilmente, se ci potesse indicare, indicativamente ovviamente, la situazione meteorologica di oggi sulla zona di Forlì.
1: Ma scusa, sono dalla mia parte.
2: Cioè sì, com'è il tempo oggi lì nella zona di Forlì?
1: Adesso è buono.
2: Cioè soleggiato, quindi?
1: Sì.
2: Soleggiato, in assenza di venti oppure soleggiato con vento forte?
1: No, no, niente, niente, è normale.
2: E per quanto riguarda questi picchi di temperature, che in questo momento, insomma, siamo a fine aprile, è molto caldo, però dovrebbero un pelino abbassarsi, ecco.
1: Beh, di solito si sta abbassando un po', mi sembra, di notte specialmente.
2: Sì, ecco, di giorno ancora forse è un po' troppo caldo per essere nel periodo di aprile, dovrebbero un pochino essere più bassi.
1: Sì, sì.
2: Ancora un po' anomalo, ecco, giusto nella notte, ma durante il giorno leggermente anomala come situazione.
1: Sì.
2: Esatto. Ascolti, mi può dire anche la situazione dei mari?
1: Sì?
2: Dei mari?
1: Ah, quello non lo so dire io.
2: Non li vede da Forlì?
1: No, no.
2: Ah, ho capito. Perché guarda più verso Ravenna, Forlì, come panorama.
1: No, no.
2: Non neanche.
1: Sì.
2: Cioè, non guarda verso Ravenna?
1: Sì, sì, no, no, lontano da Ravenna, 20-30 km.
2: Ah, ok, quindi in linea d'aria non si vede la riga del mare, quindi.
1: No, no.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: Prego. Adesso.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10:31 minuti.
3: Ascolta Radio Tiguglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: azzeccati. E ho scelto di cantarla proprio perché è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Quando ho letto il testo ho detto: cavolo, è successo a me, mi è proprio successo la stessa cosa, quindi ho detto la devo cantare per forza. Come hai detto te, parla di rinascita, però parla di rinascita legato al conoscere una persona, quindi quando la tua vita sembra non andare per il meglio, anzi quando sembra che vada tutto male e che tu non abbia una via di uscita, arriva questa persona che è proprio, come diceva la canzone, una boccata d'aria pulita, ed è quello che è successo a me. Quindi quando l'ho letta ho detto: no, la devo cantare per forza.
1: Ti sei trovato proprio, esatto, all'interno di questo testo, quindi
0: sì, anche è un certo proprio viscerale, sì.
1: Quindi se ovviamente il testo a questo punto, come hai detto tu prima, non è di tua, non l'hai scritto tu, però comunque è un testo che ti ha così, è un po' autobiografico, anche se non l'hai scritto tu. Quindi in questo racconto come sei riuscito a tradurre in musica quella sensazione così di sorpresa che si prova quando la vita ti stupisce proprio quando meno non te lo aspetti?
0: Beh, in realtà non è stato difficile, ecco, perché sai, è come quella sensazione quando senti una canzone e dici: cavolo, questa avrei potuto scriverla io, no? Quindi sin dalla prima lettura l'ho sentita mia, come se l'avessi scritta effettivamente io. Ho proprio, cantandola, leggendola, ho sentito le stesse sensazioni che ho provato quando è successa la cosa, quindi
1: è stato molto naturale.
0: È stato naturale. Sì, esatto, è proprio la sento molto delle mie quattro canzoni, questa è quella che sento in modo più viscerale, ecco.
1: Ma pensa, oltretutto non è scritta tu. Guarda che a volte è strano, però sì, è qualcun altro che ha vissuto probabilmente le tue stesse esperienze in un modo o nell'altro, e quindi vi ha portato sulla stessa strada. Ascolta Riccardo, quindi questo singolo farà parte di qualcos'altro? Sei in cantiere un album? Hai parlato di altri brani o per adesso diciamo ti accontenti di questo?
0: Ma più che altro è presto, diciamo, quattro canzoni per fare un album sono poche, quindi l'album ancora magari non è il momento, però vediamo più in avanti. Sicuramente non ci fermiamo qui, vediamo.
1: Beh, vedrai, insomma, andando avanti.
0: Per ora ci stiamo godendo l'uscita di questo brano e tutto ciò che ne consegue, poi vediamo più avanti.
1: Vedrai un po' come si evolverà la situazione.
0: Esatto.
1: Allora Riccardo, a questo punto dei contatti social da dare che ci sta ascoltando per poterti cercare sul web?
0: Sì, sui social Instagram e Facebook Riccardo Cuccioletta, nome e cognome. La stessa cosa anche su tutte le piattaforme digitali di streaming, Riccardo Cuccioletta, per sentire la mia musica.
1: E lui è Riccardo Cuccioletta, quest'oggi al Supermarket Show. Riccardo, grazie per essere stato in nostra compagnia e ci ascoltiamo un altro cielo. In bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
0: Grazie, ciao.

0: ora in onda il giornale radio.
1: Benvenuti a questa edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo aprendo con la prima notizia. Modena, la seconda tomba di Ramses, clamorosa scoperta a Modena. Gli archeologi hanno trovato la seconda tomba del faraone Ramses che, a quanto pare, aveva fatto il bis per sicurezza. Dentro, oltre a geroglifici e mummie, sarebbero stati rinvenuti anche un biglietto per la fiera del tartufo e un panino al prosciutto. Gli esperti parlano di Ramses Reloaded, la vendetta del faraone modenese.
2: Forse lei ha sbagliato il numero.
1: No, però l'hanno trovata lì.
2: Ma cosa dice?
1: A Modena hanno trovato la seconda tomba del faraone Ramses.
2: Ho capito, e allora?
1: Ecco, non è che di Modena ci può dire qualcosa in più?
2: Non saprei proprio, la ringrazio di nuovo.
1: Rieti, guida in scooter con una gallina sulle spalle. Traffico in tilt a Rieti. Un uomo è stato fermato mentre guidava lo scooter con una gallina viva sulle spalle. Alla domanda dei carabinieri perché, l'uomo avrebbe risposto: è il mio airbag naturale. La gallina, di nome Ginetta, pare non avesse il casco ma gode di ottima salute e ha deposto un uovo durante la multa. Sì, pronto, scusi. No, sta storia della gallina da Rieti.
3: Quello?
1: La gallina sulle spalle a Rieti che hanno trovato quello in motore.
3: Dai, non ho visto la gallina sulle spalle.
1: No, non lei, ci mancherebbe altro. L'abbiamo letta adesso la notizia.
3: Non ho capito niente.
1: Cioè, lei non era lei quello che ha fermato con la gallina sulle spalle in scooter?
3: No.
1: E chi era allora?
3: Non lo so.
1: Verona, fornaio arrestato nel pane, tracce di muco nasale. Shock nella provincia di Verona, un noto fornaio è stato arrestato dopo che nei suoi filoncini sono state trovate tracce di muco nasale. L'uomo si difende, era solo lievito madre, molto madre. I clienti intanto chiedono chiarezza e fazzoletti in omaggio con ogni baguette.
4: No, ho capito niente, cos'è che vuole lei?
1: Ha visto che è successo a Verona che hanno trovato un fornaio che si soffiava il naso con i filoni di pane.
4: Allora?
1: Ecco, no, lei quando mangia il pane non ha visto dentro se a volte ci fosse del muccio, qualcosa?
4: Ma scusi, sa, a me mi telefonare per chiedermi questa roba qua.
1: Ma lei è di Verona, io no.
4: Ho capito io, ma cosa me ne frega io dove compro il pane? Lo so lei dove lo compro il pane?
1: No, non lo so, però lei immagina.
4: Allora, perché viene a rompermi le scatole a quest'ora qua per chiedermi queste cose assolutamente inutili?
1: Gol dal cortile di casa, la rete che sfida la fisica. Un giovane di Frosinone ha segnato un gol in una partita di calcio tirando dal cortile di casa sua. Il pallone ha percorso 200 metri, superato due recinzioni e un anziano che gridava fuori dal mio prato. Il video è virale, la NASA vuole studiare il pallone, la nonna vuole indietro la finestra.
4: Come?
1: Chi è che ha segnato?
4: Ma che ne so io?
1: Han fatto gol.
4: È tanto piacere.
1: No, lì a Frosinone hanno detto che ha lanciato la palla dal giardino di casa ed è arrivata allo stadio.
4: Ha fatto bene.
1: Chi era lei? Non lo conosce?
4: No.

0: non so niente, io
1: mai... pure il vetro ha rotto.
0: Vabbè, ho capito, basta.
1: Scoperta molecola che trasforma il gelato in pelo di cane. Dalla Svizzera arriva una scoperta rivoluzionaria. Una molecola che trasforma il gelato in pelo di cane. Gli scienziati la definiscono una svolta per la biochimica e per i parrucchieri canini. I primi test mostrano effetti collaterali. Chi mangia troppo stracciatella rischia di abbaiare al postino.
0: Che ha detto? Io non ho capito.
1: Sta storia del gelato che diventa pelo di cane e viceversa.
0: Ma che sta a dire? Lei è matta.
1: No, lei ha mai mangiato il gelato e poi dice, ma che sapore di cane che ha?
0: Ma io non ho mai sentito questo discorso, scemo.
1: No, è perché è una molecola che hanno scoperto adesso che potrebbe trasformare il gelato in pelo di cane e viceversa.
0: Ah sì, io vedo tante cacche di cane e somiglia il padrone dei cani, capito?
1: Beh, quello è vero.
0: E io non è che voglio male alle bestie, non voglio male alle bestie, ma gli vengono a fare quella roba vicino a casa mia, fanno schifo i padroni dei cani.
1: Esatto, però per adesso ancora la cacca di cane non si può mangiare, cioè rimane così, ecco.
0: Sì. Ma che discorso scemo che lei fa?
1: No, vabbè, era così perché l'abbiamo letto al telegiornale.
0: Ah sì, allora andiamo bene. Vabbè, ti ringrazio.
1: E questa era l'ultima notizia della nostra edizione del GR di oggi. Appuntamento alla prossima.

0: Cari amici, siamo giunti alla fine di questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia. Spero di avervi appunto fatto compagnia in maniera positiva, ovviamente. Vi ricordo il nostro sito internet www.supermarketradio.it per capire di più di quello che facciamo, di chi siamo e di chi è la faccia che conduce questo pazzo supermercato. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Tigullio, con te.
3: Sempre.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Alessandro Fizzotti nel cuore pulsante del ritmo, benvenuti ad una nuova ed esplosiva puntata della vostra estatissima. Sintonizzarsi sulle nostre frequenze significa entrare in una zona dove l'estate non finisce mai, dove i sogni sono ancora a portata di mano e la musica davvero è l'unica legge che conta. Oggi abbiamo deciso di superare ogni limite di decibel per regalarvi un'ora veramente di pura incontaminata adrenalina. E lo sentite questo ritmo, questo sound? È il richiamo per tutti quelli che, come noi, hanno il sole dentro e non hanno nessuna intenzione di spegnerlo. Abbiamo selezionato le hit più forti, i ritmi più travolgenti e quel sound che vi fa veramente vibrare fin sotto pelle. Vogliamo che questo momento sia la vostra ricarica ufficiale di positività, una scarica di energia solare che vi faccia affrontare il resto della giornata con un sorriso imbattibile. Grazie anche a tutti i nostri ospiti che tra poco si collegheranno insieme a noi, a partire ovviamente dall'ultimo appuntamento con il nostro Claudio Pina per parlare delle vacanze che verranno, dei viaggi, del wellness. Abbiamo tanto da dirvi, tanto da raccontarvi ancora. E poi uno spazio con un'altra presentazione di un libro insieme a Laura Guglielmi. Vivremo Mary Shelley, la meravigliosa creatura, alla scoperta di questo grandissimo personaggio della letteratura mondiale. Non finisce qui perché ci sarà anche la nostra amica nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, per l'ultimo appuntamento con Nutri la tua estate. Questa è estatissima. Alzate il volume perché lo spettacolo è appena cominciato.

0: Siamo arrivati allo spazio finale con i nostri viaggi e vacanze, delle proposte, ve ne abbiamo parlato veramente durante tutta l'estate in compagnia di Claudio Pina. Questo è il 13° appuntamento della nostra estatissima 2026. Claudio, ben trovato.
1: Grazie, eccomi a voi con una proposta un po' strana per chiudere. Cioè, alloggi insoliti, ho pensato di fare un po' il pazzerello, alloggi insoliti. Quindi con l'aiuto anche dell'associazione Adultei che raccoglie i vari enti del turismo, vogliamo sentire proposte curiose in merito all'oggi, famolo strano, insomma.
0: Assolutamente. Quindi, iniziamo con questa curiosità che riguarda i fumetti, per esempio.
1: Sì, i fumetti, allora, Bruxelles ha letto con i fumetti, nel senso che il numero di camere di questo Yoma Hotel Lodge sono 60. Ogni camera ospita tutti i protagonisti dei fumetti, da Lucky Luke, Asterix fino ai Puffi, non manca nessuno.
0: Poi abbiamo la notte più esclusiva, per esempio.
1: Ah sì, questa è bella. Un soggiorno senza uguali a Copenaghen, tra comfort e design danese esclusivo. Al The Crane, una stanza, un albergo di una stanza, nel quartiere di Norham. Puoi ammirare l'alba, il mare e la città da una gru.
0: E la più leziosa in questo caso?
1: Beh, direi il mondo di Barbie a Kuala Lumpur, un po' lontanino ma leziosissima. Nessun dubbio, posto più eccentrico in cui dormire è il Grand Hyatt, dove i sogni delle bambine diventano realtà. 14 stanze a tema Barbie, con una suite con i costumi a misura di bambino.
0: Parliamo dei VIP.
1: Beh, VIP, allora io direi come VIP vi consiglio il Cavaliere di Mata. Vuoi fare il Cavaliere di Mata? Casa Rocca Piccola a Valletta, un palazzo nobiliare, oggi museo, che ha delle stanze a disposizione dove ancora risiedono i marchesi De Piro, disponibili 3 stanze per quei turisti che vogliono vivere come i nobili del XVI secolo.
0: La più salutare invece?
1: Consiglio la miniera di sale, Vieliska, un sonno naturale nel sottosuolo, una notte salutare indimenticabile nella miniera di sale, patrimonio dell'UNESCO in Polonia, dove l'aria è libera da allergeni e impunità e satura di minerali, ideale per chi soffre di allergie.
0: E la più da sogno?
1: Beh ragazzi, dormire su un albero. Non è stato un sogno a Bled, è possibile. Una casetta sull'albero è stato il sogno di tutti noi bambini. Un sogno che in Slovenia, Bled in Slovenia, è stato realizzato dal Garden Village Bled, un resort immerso nel verde.
0: E per i più colti invece?
1: Beh, il Parador di Alassona, Cuenca, Castilla, La Mancia, il Parador all'interno di un castello medievale è un bene di interesse culturale vincolato. Sorge maestoso su un'alta rupe sopra il fiume Jussal. Soggiornare qui è un vero tuffo nel passato, diciamolo.
0: Insomma, mi pare di capire, alloggi insoliti, vacanze insoliti, no?
1: Certo, famolo strano, come diceva Verdone. Ecco, adesso lo sappiamo, è statissima insolita.
0: Assolutamente, una statissima insolita davvero. Grazie al nostro Claudio.
1: Buona vacanza.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Ciao belli, ciao.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
5: Ciao, sono Ilaria Guccini.
6: Mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
5: Con la musica di Andrea Guccini.
6: Ti stavo aspettando.
7: Big Ben.
5: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
8: Hey. Da brava.
9: Radiomania Day by Day.
10: Non va bene.
9: Con Luigi Guarneri.
11: Vi aspettiamo tutti.

0: cosa c'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Allora, benvenuti in estatissima, siamo quasi, no, alla fine, come si dice, del nostro viaggio estivo alla scoperta di libri e di tanto altro. Oggi però vogliamo spostarci tra le nebbie di Londra, le tempeste dell'agro di Ginevra e la luce accecante della nostra bellissima Genova. Parliamo di una donna che ha inventato il futuro quando il presente cercava di cancellarla, pensate, Mary Shelley. Tutti pensano di conoscerla come la madre di Frankenstein, ma Mary è stata molto di più: una figlia d'arte, una ribelle che ha sfidato gli scandali dell'Ottocento, una madre che ha trasformato il dolore in mito. A guidarci tra le pagine della sua vita è un ospite che sa come far parlare i luoghi e le grandi donne della storia. Diamo il benvenuto a Laura Guglielmi, autrice di Mary Shelley, la meravigliosa creatura, edito da Morellini. Benvenuta in estatissima, Laura.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Allora, tu racconti nel libro una Mary Shelley profondamente legata al nostro paese e in particolare a Genova. Spesso tendiamo, no, noi ad immaginarla solo tra le atmosfere gotiche svizzere, ma è qui, davanti al nostro mare, che si trova a dover decidere chi diventare dopo la morte di Percy. Che ruolo gioca il paesaggio ligure in questo suo processo di rinascita e quanto c'è di genovese nell'America emerge dalle tue ricerche?
1: Hai colto il punto. In effetti Percy Bysshe Shelley, suo marito, muore annegato nel golfo tra La Spezia e la Toscana, perché aveva peraltro comprato a Genova, fatto fare una barca molto poco affidabile che si chiamava Ariel, come la tempesta di Shakespeare. E lei chiaramente a Lerici, dove stava a Casamagni, in un posto isolatissimo, non avevano mai visto uno straniero, siamo all'inizio dell'Ottocento, di andare a Genova, anche con Byron, che però affitta una casa vicina, Villa Saluzzo, mentre a Villa Negrotto. Ecco, in quei mesi genovesi di intensissimo dolore, lacerante dolore per la morte del suo compagno, lei in pratica decide cosa fare della sua vita, proprio come hai detto, nel senso che ora si trova sola con un figlio, l'unico figlio sopravvissuto, Percy Florence, e decide prima di tutto di continuare a scrivere romanzi quando tornerà a Londra, secondo di curare le opere postume del marito, che altrimenti sarebbe sconosciuto, perché tutti a scuola studiamo Keats, Shelley e Byron come i tre poeti del secondo romanticismo inglese. Ecco, Percy Bysshe Shelley non ci sarebbero solo gli altri due, perché è lei che ha curato le opere postume e ci ha messo tantissimo tempo, nonostante il suo suocero lo tormentasse perché non voleva uscisse niente su Percy, e poi si propone di riuscire a crescere il figlio in modo decente.
0: Laura, Mary Shelley è figlia di Mary Wollstonecraft, la pioniera del femminismo, no? Nel tuo romanzo emerge questo legame, quasi chiamiamolo metafisico, tra le due. Mary Shelley non ha mai conosciuto sua madre, morta di parto, ma ne ha respirato quelli che sono gli ideali per tutta la vita. Ecco, come ha influito questo fantasma, chiamiamolo rivoluzionario, nella sua capacità di sopportare gli scandali e quindi anche l'ostilità, no, di una società che non perdonava alle donne né il genio né la libertà?
1: Ecco, senz'altro Mary Wollstonecraft è stata la guida, forse il fatto che non fosse viva, ma che l'ha conosciuta attraverso i racconti di suo padre William Godwin, o attraverso i racconti degli amici di famiglia, un gruppo sempre di intellettuali, un'elite culturale, ha fatto in modo che per lei fosse un grande esempio. E sì, la madre non c'era più, però è stata sempre presente tutta la vita, e quindi ecco, a differenza della madre, però lei ha cercato di applicare la teoria nella pratica della sua. Ecco, ha scritto pochi testi teorici, anche se la sua scrittura era molto teorica. Ecco, anche il Frankenstein non è un romanzo facile, è un romanzo che ci vuole un impegno per leggerlo. Ecco.
0: Senti, il sottotitolo del libro parla di rivoluzioni, scandali e genio, no? Eppure leggendo la tua biografia romanzata si percepisce che la scrittura per lei non era solo un mestiere, ma un vero e proprio talismano contro la disperazione e i numerosi lutti che purtroppo l'hanno colpita, no? E dopo aver raccontato la moglie di Wilde, che è Constance Lloyd, cosa ti ha affascinato di più nel modo in cui Mary ha trasformato le sue maternità negate nella creazione della sua creatura più famosa, il mostro di Frankenstein?
1: Ecco, devo dire che un po' lei si sentiva un mostro. Perché? Perché appena nata ha ucciso la madre, quindi in qualche modo c'è si può anche dire, voglio dire, e non sono la prima a dirlo, che si sia sentita in colpa e quindi che questo l'abbia segnato tutta la vita. E in giù le muore la sua prima figlia 11 giorni dopo la nascita. E quindi lei si identifica certo più con la creatura che il dottor Frankenstein crea che non con il dottor Frankenstein, lo scienziato. E una vita molto difficile, sì, è vero, segnata da lutti, è impossibile elencarli tutti, però lei ha trovato il suo

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa grande estate 2026 con Nutri, la tua estate. Con noi la dottoressa Chiara Boscaro, che ringrazio per questi bellissimi 3 mesi insieme. Ciao Chiara.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, il potere del cibo viola oggi.
2: Mirtilli, more, prugne, melanzane, fichi non sono solo belle da vedere, ma sono i custodi della nostra circolazione estiva. Il colore viola è dato dagli antociani, pigmenti naturali che hanno una funzione specifica, rinforzare le pareti dei capillari e delle vene. Col calore i vasi sanguigni si dilatano per disperdere il calore, la cosiddetta vasodilatazione. E se le pareti non sono elastiche, il sangue tende a ristagnare, causando gonfiori, fragilità capillare e quella sensazione di calore alle gambe. Consumare cibo viola ogni giorno è come fare una manutenzione costante alle tubature del nostro corpo. I frutti di bosco in particolare sono ricchissimi di queste sostanze e hanno pochissimi zuccheri, il che le rende lo snack perfetto per chi soffre di vene varicose o capillari fragili che tendono a rompersi col sole e il caldo intenso.
1: Come possiamo sfruttare il potere viola delle melanzane senza annullare i benefici con cotture sbagliate?
2: Per sfruttare il viola delle melanzane, la cottura ideale è quella al forno o alla griglia, mantenendo assolutamente la buccia, perché è lì che si concentra tutto il potere degli antociani. Potete fare una crema tipo baba ganoush con un po' di sesamo e limone, è deliziosa e fresca. Per quanto riguarda i frutti di bosco, il trucco è mangiare a stomaco vuoto come colazione. Un piccolo contenitore di mirtilli neri mangiati mentre siete in spiaggia come un integratore per la circolazione. Un altro alimento viola spesso dimenticato è la cipolla rossa di Tropea, ottima cruda nelle insalate. Contiene anche quercetina che aiuta a combattere le allergie solari e le infiammazioni. In estate provate a fare questo gioco: ogni giorno nel vostro piatto deve esserci almeno un alimento viola scuro. Che sia una manciata di more nello yogurt o della lattuga viola nell'insalata, state dando al vostro sistema circolatorio gli attrezzi giusti per resistere allo stress del calore senza gonfiarsi o cedere. È la protezione più colorata e gustosa che possiate regalarvi.
1: Che dire, Chiara, grazie per essere stata con noi per tutta questa grande estate, un abbraccio di cuore e ovviamente alla prossima.
2: Ciao a tutti.

anche oggi il tempo è volato via, la puntata odierna si va a chiudere, il nostro programma estatissima, no? Grazie davvero per aver popolato la radio anche oggi con tutti i messaggini che sono arrivati alla nostra linea WhatsApp ufficiale, così come anche tutti quelli che ci hanno aggiunto su Facebook e LinkedIn. Ma continuate a stare con noi perché il battito della nostra radio non finisce qui. Stiamo preparando una grandissima nuova stagione del Fitz in the Morning e del Fitz Show che partiranno da ottobre, quindi vi invito ad ascoltarci e a non abbandonare Alessandro Fizzotti, che è qui che vi parla, e tutto il nostro grande team di esperti che avete ascoltato durante l'estate. Ci siamo affezionati ad ognuno di voi e quindi mi raccomando, non dovete far altro che trovarci. Un abbraccio di cuore e alla prossima puntata, sempre in compagnia del vostro Fitz.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Meraviglioso! Bene, ben arrivati in un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live. Succede che ci si emoziona già in partenza. Immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno, Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione, Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi. Vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci che stanno aspettando in là. Beh, è normale, no? Patrizia, c'è lì?
1: Ai, che dolore di pancia. Che mal di pancia.
0: Sì.
1: Dammi il 5. Senza preparare, senza le cose che le prepariamo. Ma siamo così telepatici, io e Gianni.
0: È vero.
1: Proprio, siamo
0: allora,
1: telepatici.
0: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
1: Salve a tutti.
0: Abbassa perché non ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra è pronta.
2: Grazie.
0: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è una cosa che succederà dal 1 di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remember When, Alan Jackson.

0: Alan Jackson in partenza per quanto riguarda Dolce Lice Live. Anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà naturalmente Loris Marche, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto, molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma, attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo tra ballerini, cantanti, eccetera, eccetera. E allora, Dolce Lice Live sarà presente con un gruppo di emittenti radiofoniche, ora valuteremo come, dove, chi. La voce sarà quella del sottoscritto, chi vorrà venire via, viene via. So che Gianni lavora, la Patrizia lo stesso, insomma, non è che possa, magari ad agosto, ecco, capisci, perché questi vanno, l'anno scorso hanno avuto, se non vado errato, Brian, mettimi l'elenco dell'anno scorso. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, 4 anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che il vostro paese è natio, Allora, poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo.
1: 4 anni fa.
0: Allora,
2: chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale, uno spettacolo dove rappresentano, dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, i ballerini, musicalmente parlando anche con qualche nome un pochino prestigioso per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di 6 persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò perché sono l'unico lì.
2: Un gelato e l'altro a passeggio, sì. Incontreremo Max là che lavora.
0: No, che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa, poi vi diremo piano piano perché si sta tracciando le cose, questa cosa lì si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo, cioè nel senso, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo, perché tutti quanti all'interno del Dolce Lice Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza mi ha detto, vabbè, allora se solo tu, sì, no, non vuol dire niente, sono solo io, che vuol dire se solo io? No, Dolce Lice Live va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto, se lo volete bene, se no, rivolgetevi a chi?
2: Ma chi? Ci riceve è uno,
0: se mi hai cercato vuol dire che capito? Continuando la bella musica, io vorrei fare,
1: vabbè, io qualche nome glielo potrei dare,
0: lascia perdere, non fare danni, che già allora Brian, per favore rimetti da capo il brano perché questo è bellissimo. Allora, io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto, mi piacerebbe quel posto lì dove anche l'anno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli, una seratina lì la farei volentieri, ma proprio per soddisfazione mia personale, anche sai perché, anche Gianni e Patrizia, perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio. Dovrebbe essere una cosa eccezionale,
2: tra un mixing e l'altro,
0: capito? Stai Council a Dolce Lice Live. Ma che belle cose che ti stanno tracciando da ora a Ferragosto. Che bellezza. Questo è l'intro, eh?

0: Ti visto che sei lì, no? Ma volevo dire una cosa, ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè, nel senso, vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok.
2: Cioè, partiamo con i gossip, è fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e il Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, lasciamo
1: che... Hai capito? I palloncini.
2: Con i palloncini del meteo.
1: Le stecche delle sigarette.
0: Sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, io sono meravigliosi. Li
2: a
0: adoro.
2: Volte anche con i droni, ho letto da qualche parte.
1: Vabbè, i droni sono, diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattuti, ma non il drone militare, attenzione.
1: Il drone, quello
2: con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro, quando si inventano queste cose che io li voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Guarda li devi saper pilotare, non è che...
0: Ma infatti è tutto l'insieme, già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco!
2: Perché è innamorato,
0: dice,
2: il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice babbo, tanto se te lo metto lento sotto non lo percepisci e non lo capisci. Atlanta.

0: Bang I'm in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, Brian, come vai?
1: Eh sì, mi sono chiesta anch'io.
0: Sì, ma non so perché.
1: Cosa
0: perché...
1: ti è successo, Max?
0: No, evidentemente
1: Massimiliano,
0: no.
1: Massimino, dimmi, dimmi.
0: No, no, no, il Brianone che fa queste cose.
2: È ma evidentemente che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà picchierà sicuramente. Ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari. Come,
1: e allora cos'è successo? Brian, cosa ti è successo? Parla con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la belle.
1: Le Wille.
0: Le Wille.
1: 8349411.
0: Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco.
0: Ja,
1: vol e come sacca.
0: Vai, yes. vai.
1: 348-349-4111.
2: La mail?
0: L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41. I numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, 16 anni che non si ricorda.
2: E sbaglia il numero.
0: La mail dopo.

0: siamo stupidi in questa maniera qui, però ci sta, perché noi siamo belli in questa maniera qui. Allora, cari, che succede? Non vedo delle problematiche. Ci siete voi due? Perché non...
1: ci siamo.
0: Certo, non vi vedo molto, capisci?
1: Sì, più chiaro di così.
0: Gianni, sei acceso.
2: Metti gli occhiali. Accendi la luce.
0: Ma va. Allora,
2: paga la bolletta.
0: Sei accesa? Sei accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la sas. Eccola!
2: Pensavo la luce dal tunnel.
1: La piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello. Schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la Sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima. Sì. Quindi andiamo, sì. iniziamo.
0: Sì, perché dove vuoi andare? Allora, è pronta, Gianni, è pronta, che la Sassa.
1: È fatta così.
0: Allora, facciamo così, siamo tutti quanti pronti, così noi tre andiamo tranquillamente a prendere il caffè, ci pensa lei per una mezz'ora, perché insomma un po', ma poi dopo io mi stanco. Allora, un brano, poi l'intervista della Sassa e poi naturalmente continua Dolce Alice Live. Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.

0: Cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Welcome a Radio Show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Radio Tiguglio.
3: Grandi emozioni musicali.

0: potremmo anche prenderci uno spritz, perché siamo in quel di Padova, la patria dello spritz. Padova, Vicenza, Venezia, chi lo sa? Ce lo dirà direttamente lui, il protagonista. Ovviamente lui è Gabriele, che fa parte del progetto del gruppo, della band Respiro Nocivo. Ciao Gabriele.
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, ce lo prendiamo questo spritz virtuale almeno?
1: Ci sta, che si prende in tutto il Veneto, quindi lasciamo le dispute.
0: Lasciamo le dispute nelle varie città, ma ce lo prendiamo, dai. Poi ci sono 40.000 varianti, tra l'altro, di spritz.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: bitter diversi.
0: Esatto, storie, bitter diversi, miscelanze strane, insomma. Quindi ne facciamo finta che mentre beviamo questo spritz, ovviamente molto virtuale, quindi non è una pubblicità all'alcol assolutamente, ma parliamo invece di una gran bella pubblicità che vogliamo fare a Respiro Nocivo, perché ovviamente è giusto parlare di voi. Voi tra l'altro siete una... adesso ci sei tu in questo caso, ma siete una band, posso dire che siete nata appunto a Vicenza già direi parecchi anni fa, nel 2009.
1: Sì, quest'anno
0: siamo grandicelli. Grandicelli,
1: quasi maggiorenni,
0: è vero, quasi maggiorenni.
1: Esatto. Sì, siamo nati a Vicenza, io sono vicentino doc, però per lavoro da 3 anni mi sono trasferito a Padova, ormai siamo tutti qua in questa zona,
0: sì.
1: A parte un chitarrista che arriva dalle foci del Po, in mezzo a nulla.
0: Cosa vorresti dire?
1: Ci sono più tantare che persone.
0: No, ma da dove arriva esattamente?
1: Taglio di Po si chiama, proprio sulle foci del Po.
0: Ah, ok. Ok, no, perché la stessa è a Torino, però ha origini alessandrine per metà. E quindi quando tu mi hai parlato di zanzare, ho detto oddio, sarà risaie.
1: No, sarà... no, perché è proprio la foce.
0: È proprio la foce invece. Infatti, quando tu hai detto la foce del Po, ho detto no, non può essere delle mie parti, quindi no, assolutamente no. Però riuscite comunque a incontrarvi, ovviamente andare avanti nel vostro cammino discografico, artistico, insomma, vi vedo uniti. Ecco, 17 anni sono tanti comunque. In questi lunghi 17 anni c'è mai stato un po' di baruffa? O sai che l'amor senza baruffa fa la muffa, no?
1: Ma sicuramente sì, ma infatti in realtà la formazione è cambiata veramente tante volte.
0: Certo.
1: Ma sai cosa vale? Anche tanto per litigi o cose simili, anche portare avanti comunque un progetto.
0: Sì, è faticoso.
1: È difficile, ci vuole tempo, tanta passione. Deve essere la tua principale passione di vita, oltre insomma al lavoro, cioè che non è una passione quella.
0: No,
1: diciamo che
0: quella...
1: fuori al lavoro deve essere la cosa principale che hai. Ecco.
0: Certo, il lavoro quello ci dà da vivere, no? Insomma,
1: esatto,
0: ci fa arrivare a fine mese. Poi se anche, voglio dire, nel caso vostro, la musica, nel caso nostro, lo speakeraggio, ci potesse dare anche da vivere seriamente, non sarebbe male,
1: quello, magari.
0: esatto, magari. Quello che però vi accomuna, insomma, in questi lunghi 17 anni, il vostro stile, il vostro diciamo marchio di fabbrica, se così si vuol dire, è sempre comunque lo stesso, quel punk rock molto diretto, che si va proprio a radicare nel tessuto sociale, e quindi andate anche ad affrontare tematiche molto molto attuali, un po' come anche l'ultimissimo singolo, che poi ovviamente a fine della nostra chiacchierata sentiremo insieme, ovvero Internazionale della Razionalità, che vede anche un featuring, vero?
1: Sì, è E che featuring!
0: Però non voglio dirlo io, voglio che lo dica tu, perché è giusto che sia così. È un importante featuring.
1: Francesco Fai di Modena City Rambler, il violinista di Modena City Rambler. Quando abbiamo deciso di chiamare lui, di avere lui. Avevo la pelle d'oca.
0: E lo credo.
1: E averlo visto suonare e registrare è stata un'esperienza veramente bellissima. Cioè, lui è un musicista bravissimo, uno dei più bravi che abbia mai visto. È stato proprio bello. Cioè, eravamo io e Fabio, il mio chitarrista, a Parma da lui, quando ha registrato la sua parte di violino.
0: Sì.
1: Eravamo lì che lo guardavamo.
0: Incantati,
1: perché era una tecnica, una grazia, un tutt'uno col suo strumento, e poi è una persona simpaticissimo, meraviglioso proprio.
0: C'è stato, diciamo, il cosiddetto feeling artistico, insomma, avete legato,
1: sì,
0: perfettamente.
1: Sì, legato subito. Infatti, finita la registrazione, sono andati proprio di chiacchiere, sì, per un bel po' di tempo, è stato proprio bello.
0: Ecco, arriviamo proprio a questo brano, Internazionale della Razionalità. Già il titolo è molto particolare, Internazionale della Razionalità, e tra l'altro va a toccare una tematica molto forte. Ce ne vuoi parlare tu, perché sennò lo dico io, non va bene.
1: Vabbè, certo, allora intanto, cioè, magari per partire volevo dire che questa canzone non l'abbiamo scritta proprio quest'anno, cioè il testo è nato un po' nel tempo, e in realtà l'ho finito ancora 3 anni fa, prima del 7 ottobre del 2023, quando è successo, diciamo, il patatrack,
0: esatto,
1: in Israele e Palestina. Però in realtà tutto ciò va avanti da tantissimi anni, insomma, una lotta,
0: sì,
1: che va avanti da tanti anni, un'inutile lotta, purtroppo.
0: Stupida.
1: Una stupida guerra, come tutte le guerre.
0: Tutte le guerre, senza pensare, forse i potenti dovrebbero però pensare anche a tutto quello che comporta una guerra, no?
1: Sì, perché chi ci rimette sono sempre solo i civili,
0: esatto,
1: i poveri, e basta, perché chi
0: esatto,
1: può, chi ha il potere non subisce mai le conseguenze.
0: Vabbè, ma chi ha il potere dorme sonni tranquilli su un comodo cuscino, direi, no?
1: Esatto, proprio così. E era importante parlarne.
0: Certo.
1: Ed è importante parlarne per dare anche un esempio, cioè, perché non esiste solo la Palestina e lo sterminio, il genocidio, quello che sta succedendo, ma tutto il mondo succede.
0: Certo.
1: Le notizie da noi e ovunque, e quindi anche la voglia di non mollare, la lotta che c'è per delle persone semplici, dei bambini, e dire no, questa è casa mia, cioè non è giusto quello che sta succedendo, deve essere un esempio per tutti quanti.
0: Assolutamente, lo puoi ben dire, anche perché veramente questa canzone io l'ho ascoltata e riascoltata e riascoltata, sembra veramente, almeno quello che a me è arrivato, proprio un grido di anche questo dire basta, no? È un grido anche di dolore in un linguaggio che alla fine è universale, ovviamente. Tra l'altro la canzone è in italiano, però c'è anche poi un intercalare in inglese, e l'ho trovato anche molto particolare questo mischiare le lingue, no?
1: Sì, sì, anche in spagnolo alla fine.
0: E poi anche, esatto, anche in spagnolo.
1: Un po' un inno, no?
0: Esatto.
1: Appunto una canzone universale.
0: Proprio questa Internazionale della Razionalità, cioè immagino la razionalità che purtroppo, ribadisco, certe persone stanno attuando, però alla fine ha in sé un linguaggio internazionale, universale, che unisce più persone, più popoli, più nazionalità, no? Con la stessa però finalità, cioè l'impegno è lo stesso, arriviamo a dire basta.
1: Esatto, come si è provato anche negli scorsi mesi, da flottiglia, persone di tutto il mondo che sono partite con queste navi provando a aprire, cioè a fare cosa? Aprire un corridoio umanitario per portare aiuti, viveri, perché cioè una guerra è una guerra, ma qui, cioè, anche tolto tutto il cibo, le medicinali, cioè veramente si sta tentando di far fuori una generazione.
0: Sì, è vero.
1: Nell'indifferenza di tutti, globale, perché no, cioè, ora se ne parla anche meno, no? Nei telegiornali, in radio, ma non è cambiato niente, non sta succedendo niente.
0: No.
1: Si sta provando a fare una finta tregua, ma non è vero.
0: Ma è soltanto una, appunto, come dici tu, è soltanto una finta apparenza, no? Forse per tenere un po' buoni, per poi, tanto comunque poi alla fine la verità viene sempre a galla, come si suol dire.
1: Assolutamente, assolutamente. Come può succedere anche da noi, insomma,
0: certo,
1: da tanti anni, da sempre anche in Italia. Che, insomma, le cose non vanno per niente bene, come sappiamo tutti, però sì, diciamo che si tenta sempre di volgere lo sguardo da un'altra parte, ad altri problemi, ad altre cose, quelli minori, e per
0: certo,
1: guardare quelli veri.
0: Ma secondo me questo mondo, cioè secondo me, scusami, secondo te questo mondo può cambiare?
1: È una bella domanda. Io spero tanto di sì.
0: E soprattutto, cioè, la musica quanto può servire a cambiare questo mondo?
1: La musica può servire a tantissimo, perché è servita anche nel passato, vedi, non so, i Clash, i Beatles.
0: Sì, infatti io pensavo a Imagine, per dire.
1: Esatto, perché le persone che ascoltano questo, cioè, la musica dà la forza, le parole aiutano veramente tanto. Come può essere al contrario, ad esempio, i testi in questo momento molto violenti della trap, che sì, invece portano le nuove generazioni a fare cose sbagliate, perché emulano e ascoltano qualcosa di totalmente sbagliato, certo, il non rispetto della donna, la violenza e tutte cose.
0: Ma infatti io spesso dico, quando chiacchiero con voi artisti, che voi avete comunque un potere fortissimo, perché poi avete ovviamente i vostri follower, i vostri fan, e con la musica, sì, è vero che anche lo speaker in una radio può parlare e mandare dei messaggi, però noi abbiamo sempre delle regole da rispettare, nel senso che di determinati argomenti, in teoria, in alcune, soprattutto in alcune radio, non si dovrebbe certo, toccare, no? Mentre il potere che avete voi artisti con la vostra musica è proprio di lanciare dei messaggi. Io molto spesso mi chiedo, ma appunto tu adesso hai citato determinati artisti, cioè artisti, un genere musicale, e di conseguenza i testi poi che li accompagnano. Effettivamente io mi dico, ma caspitolina, che modello diamo, che modello danno determinati artisti poi ai giovani d'oggi? Poi ci lamentiamo tanto, però in realtà se un certo tipo di musica lancia un certo tipo di messaggi, magari quelle persone giovani sono anche facilmente influenzabili.
1: Certo.
0: Dove andiamo a finire?
1: Infatti, ok, gli viene permesso di farlo, certo, la censura non è mai stata e non sarà mai
0: assolutamente
1: il metodo,
0: no,
1: giusto, però è tutto sbagliato, perché la musica influenza, è possibile negarlo, ma lo vediamo tuttora e l'abbiamo visto nel passato.
0: Assolutamente, sì.
1: È importantissima, veramente importante, quindi bisogna stare attenti, perché anche magari, non so, una grande etichetta che lancia questo cantante, che però è evidente che, cioè, magari il cantante non gli frega niente di quello che sta dicendo, lo dice tanto perché va di moda, però purtroppo ragazzini,
0: certo,
1: insomma, tante persone ci credono e vogliono emulare questa cosa. Ah, perché lui guarda la collana d'oro, di soldi, anch'io magari se faccio così divento così.
0: Sì, è vero, verissimo.
1: Però sono esempi totalmente irreali.
0: Irreali, certo. Ecco, tu hai citato così, giustamente detto, magari le grandi etichette, ecco. Qui bisogna dirlo, perché diciamolo, tu hai capito cosa voglio dire, perché ovviamente il vostro brano, che adesso andremo ad ascoltare, è della B-Next Music, distribuito da Universal Music Italia. Chi non la conosce, l'Universal Music Italia?
1: Penso tutti.
0: Quindi direi complimenti, ragazzi.
1: Questo nome associato a noi è una bella soddisfazione dopo tanti anni. Insomma.
0: Esatto.
1: Ci stiamo prendendo le nostre piccole soddisfazioni un po' alla volta. È proprio un percorso di crescita lento, piano piano, perché comunque facciamo vedere di nicchia e si cresce piano piano.
0: No, questa è la dimostrazione che la costanza, come dico sempre, sacrificio, magari anche delle rinunce, anche i momenti che sicuramente come band potrete aver avuto, anche nei vari cambi che ci sono stati per i motivi che dicevamo prima, però alla fine il talento, io dico, e tutto quello che comporta ovviamente il fare un certo tipo di musica, alla fine premia, e voi siete stati giustamente premiati, spero che continuate ovviamente ad esserlo. Tra l'altro è vero che voi avete cambiato magari come la cosiddetta scuderia nell'arco di questi lunghi anni, insomma siete quasi maggiorenni, caspitolina, però quello che non avete mai cambiato, e questo mi piace, perché chi ovviamente più edotto di me ed esperto di me ha usato dei termini molto giusti nei vostri confronti, perché hanno appunto, è stato detto che voi, nonostante questi cambi, avete trasformato e siete capaci di trasformare la realtà in punk e il punk in testimonianza. Questa è una frase bellissima, penso che sia uno dei complimenti più belli che mi potessero fare.
1: Bellissimo, sì, veramente bello.
0: Perché poi questa è la vostra finalità, effettivamente, no?
1: Sì, sicuramente sì, cioè,
0: a livello stilistico musicale intendo,
1: per riuscire a portare la nostra musica a essere sì una testimonianza di quello che viviamo,
0: sì,
1: di un messaggio, un bel messaggio. Cioè, noi vorremmo che la musica fosse un metodo per migliorare il mondo effettivamente, cioè,
0: certo,
1: che può essere sia di denuncia ma anche di messaggio, appunto, di speranza.
0: Assolutamente. No? E questo poi in realtà è la funzione che dovrebbe avere la vera musica, no? Perché poi il giorno d'oggi si sentono tanti tipi di musica, di canzoni, senza stare a entrare ovviamente nel merito, però per fortuna ci sono anche gruppi, o artisti solisti, o gruppi come nel vostro caso, che riescono, che sono in grado di lanciare determinati messaggi sia in un modo che nell'altro, ma che abbiano comunque una valenza positiva, propositiva, costruttiva.
1: Ah beh, certo, assolutamente, che poi appunto di denuncia, anche, insomma,
0: e anche
1: di denuncia,
0: certo,
1: giustissimi, però io credo che come può essere un politico, qualsiasi persona, insomma, che può criticare qualcosa, però di avere anche sempre una proposta a quella critica,
0: alternativa, certo,
1: alla critica, perché sono bravi tutti a dire questo non va bene, quell'altro non va bene, però cos'è che può andare bene?
0: Sì.
1: E allora diamo la possibilità effettivamente a questo mondo, a una generazione futura,
0: sì,
1: alla nuova generazione, perché secondo me la nuova generazione è forte, cioè sono ci tengono tanto al clima, ci tengono molto a tantissime belle tematiche che magari un tempo non gli fregava niente a nessuno, e invece secondo me c'è una grande potenzialità, però bisogna anche aiutarli, le più vecchie generazioni, insomma,
0: sì,
1: i genitori e noi, non so, 30enni, 40enni,
0: sì,
1: dare spazio a questo e non,
0: certo,
1: e non opprimerlo, insomma, lasciamo questi giovani che si prendano il loro futuro, che secondo me sono molto meglio di noi.
0: ben detto. Comunque noi possiamo, cioè voi più giovani, noi più un po' più age, possiamo essere comunque di modello, di esempio per le nuove generazioni, sicuramente.
1: Però sì, posso dire che fino adesso secondo me non siamo un bel modello, come
0: a livello mondiale, no, però se guardiamo magari nel nostro piccolo, insomma, voi nel vostro piccolo, il vostro bel messaggio con internazionale, anche con internazionale della razionalità, siete riusciti a farlo nel vostro piccolo.
1: Vabbè,
0: è ovvio.
1: Certamente,
0: poi se guardiamo la
1: globalità,
0: esatto, se poi guardiamo la globalità, giustamente sì, non è proprio un gran bel modello, hai ragione.
1: No,
0: come
1: no,
0: darti torto, insomma.
1: Allora, per niente, infatti questi, diciamo, settantenni a comando di tutto, forse sarebbe ora che andassero poi in pensione, credo, perché stanno distruggendo tutto.
0: Esattamente. E distruggono anche la speranza di un mondo migliore, questo purtroppo è una triste realtà. Gabriele, le vostre pagine social, e puoi stare tu a lanciare naturalmente Internazionale della Razionalità.
1: Beh, ci potete trovare insomma su un po' tutte le classiche pagine social, quindi Instagram, Facebook, abbiamo il nostro sito respironocivo.it, YouTube naturalmente, potete ascoltarci su qualsiasi piattaforma audio del mondo, Spotify, Amazon, qualsiasi cosa, siamo ovunque. Tra l'altro, non so, per gli amici della Sardegna, tra un paio di settimane, 30-31, saremo in Sardegna.
0: Ottimo.
1: A suonare, a Cagliari.
0: Ok.
1: E vabbè, insomma, poi pian piano.
0: Poi vabbè, sicuramente.
1: In Francia, poi in Italia, insomma, abbiamo di belle.
0: Sì, il vostro sito è aggiornato, cioè le vostre pagine saranno sempre aggiornate, quindi per capire, per vedere dove vi potrete recare, insomma, in concerto. Ottimo, perfetto. E quindi rimane che devi fare lo speaker, mio caro.
1: Esatto. E allora ascoltiamo Internazionale della Razionalità di Respiro Nocivo.
0: Con però un gran bel featuring, quindi con ovviamente...

0: Grazie Alessandra Sassa, puoi andare, vai, guarda, andare, camminare. Ma che è sta cosa qua? Bene, come al solito, le sue belle interviste, come al solito le sue cose un po' particolari. È sempre carina, entrando proprio dentro alla conoscenza dell'artista. La musica, Brian, se c'è. Ma gli altri due non ci sono? Ma che è sta cosa? Sempre a prendere il caffè? Boh, vabbè, boh, che ne so.
1: I love my radio. Radio Tiguglio.

quando guardami Brian per favore, quando dico, quando devo dire quando, dovevi far partire, non l'hai fatto, sempre il solito sei, eh.

tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete, perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che trovo molto avremo, mi raccomando, fatelo, perché noi ci

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: pizza? Allora ragazzi, ci siete? Ci siete? Ci siete dalla parte di là?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Ah, meno male, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi e dei due chat, due... Dai zitto! Che ubraia che diventava amata. Comunque, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti... dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Lei non la sento. No, lei non la sento. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
1: 1, 2, 3.
0: Tu sì, sento. Tu sì, ma la Patti no.
1: Come no?
0: No, assolutamente.
2: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
0: Ora sì, ora sì, ora sì, ora sì. Ragazzi, ma quante...
2: allora, devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol dire che vuoi qualcosa da me?
0: Sì, è una notiziola, se tu ce l'hai, noi optiamo per sì.
2: Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, ma un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
0: Ok, va bene.
2: Allora, ci sono delle bici, delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io,
0: sicura?
2: Se fosse possibile.
0: Sicura?
2: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
0: sì,
2: ma si ripara.
0: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente...
1: Per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
2: No, ancora no.
0: Ancora no, magari.
2: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira. Su TikTok mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Ho visto un video un paio di mesi fa, or sono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta, e usciva dalla porta opposta bella, magra. Ho detto io, dov'è sta macchina?
1: Ma c'erano i rulli con la vetrata,
2: non lo so.
0: La levigavano dalle parti.
2: Sai le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire?
1: Cioè, all'istante?
2: All'istante, entra là ed esce dall'altra, bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
0: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.

0: Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale.
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
2: Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tivoglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tivoglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

0: cantare il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tigullio, una radio per amici.
3: H24, 24.
4: Radio Tigullio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
5: Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
6: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti.
5: Ci sei?
6: Ma sei pronto, sei pronto? Sono qua. Ma non mi vedi? Sono qua in regia.
5: Non ti vedo perché
6: con i tuoi amici della regia. Sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre tu. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
5: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai.
7: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
6: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurbis. La canzone classic di Adrian Gurbis nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, scusami, ma non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto
0: noi
1: te.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me.

0: quelli, visto, no, questa volta però devo essere sincero, Gianni e Patrizia ha salutato, è tornato indietro.
1: Se l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
2: Ma i bulloni della dentiera
0: quelli non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so che combina quell'uomo.
1: Allora, che se ci ascolta
2: ci fucila come minimo,
1: ci manda a quel paese.
0: Però, ma l'ha già fatto prima d'uscire, Patrizia, non ti preoccupare.
1: A me, certo,
0: non a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente, perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto finisce Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata, poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
2: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
2: È colpa di Patrizia all'inizio di quello che ha detto.
1: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua, perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: Patti, scusa, mi se ti disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notiziola?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia prima di chiudere la do. Allora, guarda, no, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, all'inizio della frase hai detto sì, ora la do, poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, va bene.
2: È certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già.
1: Allora.
2: Dire tu la notizia, dici allora, la do, la gente do. Dice
1: allora, do la notizia, ecco. Ci sono degli animali che sono ladri, soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli. Scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri, ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari,
0: sì. Il computer, queste cose che rubano, no, è normale.
1: I residenti li trovano poi incastrati nei rami degli alberi, hai capito?
0: Allora, certo, dai, certo. Io allora mi manca più.
2: Il scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare io.
0: Ora aspetta, mi manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, lo sai dove?
1: Super Love.
0: No, Subadoo. No. Subadoo.

0: ciao pa chi c'è pa là. Allora, lo so,
1: stavo dicendo a Gianni,
0: ma che Max, minchia,
1: parla arabo.
0: non ero io, erano in Mars 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te Max, grazie ai radioascoltatori e a tutti quanti.
1: E grazie Brian, devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, ciao. Sì, no. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al... capito? Ciao ragazzi, ciao!

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: From 7VA.FM Orito Radio All Gold. From 7VA.FM Alt Radio All Gold. From 7VA Fene Alt Radio All Gold.
3: From 7VA FM Alt Radio All Gold.
4: From 7VA FM barra diagonal alter radio al bodei
5: From 7VA FM alter radio all go day
6: From 7VA FM barra alter radio all go day
7: From 7VA FM alter radio all go day
8: From 7VA.FM / alter radio all go day From 7VA.FM / LT Radio.
9: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, il quotidiano in onda sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate appunto tutti i giorni con la redazione di 7va.fm, numero piuttosto particolare, decisamente interessante, perché abbiamo dovuto tirar fuori dal garage speciale la navicella spaziale per inseguire una che è sempre nello spazio. Non è stato facile perché grazie a Dio è sempre piena di impegni artistici, però manteniamo noi le promesse, perché anche lei alla fine ha mantenuto la sua con noi della redazione. Abbiamo in effetti Nunzia Centanni, dovrebbe essere già in linea, pronto.
10: Ciao Francesco, salve a tutti.
9: Ciao Nunzia, io mi permetto di scherzare.
10: L'abbiamo fatta,
9: però quando noi tiriamo fuori la nostra astronave turbo poi riusciamo ad agganciarti. Ti dico questo perché sei una che ha un fascino particolare, perché i testi te li scrivi tu, io passo subito a quella che è la tua produzione musicale. Sei molto affascinata dagli astri, no? Dallo spazio, dai corpi celesti, che hanno un romanticismo a cui è pari forse soltanto quello del mare, non lo so.
10: Diciamo che io sono affascinata da tutto ciò che è profondo, quindi essere l'universo, può essere il mare, essere qualsiasi cosa, tutto che dà, diciamo, spazio all'immaginazione, no?
9: Eh sì, un artista, diciamo, veramente di grande profondità, tra l'altro una poetessa in musica, perché ripeto, i testi te li scrivi tu, ma c'è qualcosa che ti dà più energia forse della composizione, e sono gli eventi live, perché quando è che si tratta di partecipare, trolley sempre pronto, parti e vai, e quindi tutta l'energia poi la scarichi sulle assi del palco, no?
10: Certo, quello è il pane quotidiano di ogni artista, no? È da dove si ha maggiore energia, no? Avere proprio il contatto diretto con il grande pubblico è qualcosa che ti carica e ti dà la giusta spinta per poter poi produrre avanti in quella che è, come ogni ambito artistico, no? Al di là della questione della musica, o che sia un quadro, che sia una scultura. Cioè, voglio dire, arrivare persone, no? È quello poi il principio fondamentale.
9: Ah sì, perché l'artista si chiude, soffre, crea e poi dopo dice, non vede l'ora, no, di dire questo l'ho fatto io, eccolo qua, adesso vedete, ascoltate, appunto toccate, fate insomma del mio prodotto artistico quel che vi pare. In effetti è proprio così, no? Il momento del mostrare, no, ciò che abbiamo fatto.
10: Riscontro.
9: Tra l'altro vi ho preparato le tue ultime due frecce infuocate, e quindi il penultimo pezzo è ecco, svelato l'arcano, perché è intitolato proprio La notte delle stelle. Raccontacelo un attimo, presentacelo, e poi so che vuoi ringraziare delle partecipazioni importanti, perché tu scrivi il testo, poi dopo sei coadiuvata davvero dal fiorfiore della musica partenopea.
10: Sì, per fortuna sì. La notte delle stelle è un brano che è stato arrangiato dal maestro Lino Pariota. Vabbè, come abbiamo detto, il testo è mio e parla d'amore, parla di questa storia d'amore finita, e c'è questa donna che si trova a passeggiare in riva al mare in questa notte d'estate quasi finita, e ripensa a questo amore ormai finito.
9: Eh beh, insomma, grande malinconia, e bisogna sempre un attimino consolare i cuori infranti, e la musica molto spesso viene in soccorso. Allora ci ascoltiamo subito questo pezzo, La notte delle stelle, Nunzia Centanni.
10: Buona

0: Brano di grande profondità in cui apprezziamo tutta quanta la sensibilità di Nunzia Centanni, un brano che conosciamo benissimo noi che siamo quelli di Algodei, con tutta la gang che anche ci ascolta attraverso le 80 emittenti collegate. In effetti, quando c'è in collegamento con noi Vittorio Adelfi o qualche altra situazione che ci crea da gancio il principe degli eventi, come chiamo io il nostro Vittorio Adelfi, ecco che naturalmente i pezzi sono sempre quelli di Nunzia, quindi La notte delle stelle.
1: Francesco, allora io mi aggancio proprio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Adelfi, che mi sta in questo momento, diciamo, facendo da manager e si sta mettendo, diciamo, a disposizione per quella che è la mia musica e il mio progetto musicale.
0: Eh beh sì, insomma, sempre molto attivo e quindi ci siamo trovati molto bene, perché siamo sempre a pensare a nuovi progetti e ne combiniamo tante, e live è appunto tutta la preparazione, perché il concerto, lo spettacolo, qualsiasi esso sia, dura qualche ora, ma come sai benissimo anche tu, no, c'è sempre una preparazione per tutte le cose, una pre-infornata, no, delle pietanze, che è quella forse anche più affascinante, però in un certo senso sicuramente la più faticosa. Poi quando si arriva sul palco è una festa, però è per arrivarci che durano per tante cose. Però ecco, parliamo della preparazione invece musicale. Le tue ispirazioni nascono, hanno una forte autobiografia, ti basi su quello che vivi attraverso le conoscenze, sei un'osservatrice?
1: Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso. No, le mie canzoni non sono autobiografiche, è l'immaginazione che parte e mi viene l'ispirazione per mettere giù un testo, ma non per questo le cose che scrivo sono cose vissute in prima persona, almeno per me no, non è una così. Cioè, per esempio, prima parlavamo della Notte delle Stelle, è un brano che è nato così di getto, però non ha, diciamo, per fortuna nulla a che vedere
0: sentimentale. Meno male che va tutto bene, che oggi è una rarità, no? È un bene prezioso quando c'è una storia bella sogna che va avanti.
1: No, però è una domanda che mi fanno spesso, sai?
0: Sì, beh, è giusto, perché l'artista, però guarda che l'artista che riesce a fotografare se stesso e mette in piazza ha un forte valore, però anche chi riesce a creare dal nulla, di pura fantasia, riesce a mettere su quello che io chiamo un pezzo aperto, no? Che dove ognuno può ritrovarsi, dove non è tutto quanto descritto e chiuso, è molto molto interessante.
1: No, io, sai, ho questa, diciamo, penso sia una dote, no? È che quando ascolto una musica è come se riuscissi a sentirne dentro le parole, anche se poi effettivamente non ci sono. Uh-huh. Perché io sono autrice di testi, diciamo, quando qualcuno mi chiede, dice, ma come nasce il testo di una canzone? Almeno per me nasce con la musica, cioè nel senso, mettiamo giù prima quella che potrebbe essere la musica di questo brano e io poi riesco, è come quando sento, diciamo, della musica, è come se ci sentissi già delle parole dentro. Così che è una cosa strana.
0: No, è interessante. Quindi praticamente aggiungi le parole a una musica che ascolti, ha una bella dote, no, di poetizzare.
1: È come se ci sentissi dentro già le frasi fatte.
0: Una grande sensibilità davvero. Tra l'altro, il primo pezzo che abbiamo ascoltato l'hai presentato al Festival di Napoli, quindi è grande soddisfazione.
1: Sì, l'abbiamo presentato al Politeama, che è uno dei teatri più belli di Napoli. Hai avuto modo di vederlo?
0: Credo di sì, da ragazzino manco della bella Napoli da un po' di tempo, voglio tornare, ecco, il principe mi invita
1: assolutamente
0: sempre.
1: Assolutamente, sì, sei nostro ospite.
0: Culla di grande, di tutte le arti, insomma, città culturale pazzesca Napoli. E tra l'altro invece parliamo di quella che è l'ultima nata, no, come l'ultimo figlio, sempre un po' più coccolato, quindi c'è, cioè, adesso che dobbiamo ascoltare Damme a Luna, parlaci anche di questo brano.
1: E Damme a Luna ti spiego in breve, praticamente è un sogno, cioè una donna che si addormenta e inizia questo sogno, si risveglia in un deserto, cammina in questo deserto e immagina l'oggetto dei suoi desideri, che sarebbe questo ipotetico uomo. Quindi diamo mio marito, non c'è.
0: E tra l'altro, insomma, Damme a Luna si accontenta di poco, vabbè, battuta scemetta la mia, però insomma, grande romanticismo, ci abbiamo scherzato su per un altro brano.
1: È una metafora, Damme a Luna, specialmente in gergo napoletano, no? Ci sono delle frasi napoletane che sono, come dire, degli intercalari, no?
0: Sì.
1: In napoletano quando dice Damme a Luna significa dammi tutto, capito?
0: Sì.
1: Quindi è come se fosse una sorta di metafora, però vista in chiave del sogno che si svolge poi in questo deserto, diventa poi, diciamo, anche quella che è la fotoimmagine di quello che sta vivendo questa donna.
0: Benissimo, allora ce l'ascoltiamo.

0: Dinunzio ha 100 anni, tra l'altro sta avendo un grande successo, tante visualizzazioni, presente su tutti quanti gli strumenti di nuova concezione, perché i dischi non si stampano più se non in rare occasioni, comunque non si vendono, però ecco perché c'è bisogno di una grande comunicazione e soprattutto live. Ne abbiamo già parlato prima, tu ti senti molto a tuo agio sulle assi del palcoscenico e tra l'altro però abbiamo detto che sei anche molto attiva e già stai preparando qualcosa che viene dopo, no? Quindi stai già per preparare una nuova uscita.
1: Sì, sì, sto lavorando ad un progetto di un brano di Alicia Keys, però visto in chiave un po' più moderna, e abbiamo praticamente pensato di riscrivere il testo in napoletano, diciamo italiano, ma non è proprio tutto napoletano, ci sono delle parti in napoletano e anche in italiano.
0: Beh, diciamo un po' la maniera di comporre che aveva anche il buon, l'immenso, indimenticato Pino Daniele, no? Perché uno scrive...
1: È il mio mantra, Pino Daniele è il mio mantra, quindi...
0: Pensa che io ho avuto modo di vedere, vabbè, tu chissà quante volte li avrei visti al gran completo, però ho visto la formazione storica con Rino Zurzolo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, il trio dei Fiati Cubani, proprio c'erano tutti a Sapri, non era proprio Napoli, però insomma nella sua Campania. Poi ho parlato un po' con tutti alla fine del concerto, è stata una serata davvero splendida. E quindi veramente un mondo a parte, quello della musica partenopea, e quindi mi fa piacere che sei contemporanea, però oltre all'italiano spesso pratichi anche la vostra bellissima lingua a parte, che è onomatopeica come poche, e certe volte ci sono appunto delle espressioni che non vanno assolutamente tradotte perché hanno tutto un suono,
1: un
0: significato.
1: È un po' il caso di Damma Luna, no? Come dicevamo,
0: certo,
1: prima,
0: certo,
1: un po'
0: certo.
1: È un po' quel caso lì, no? Addirittura c'è stato qualcuno che non essendo napoletano, no? Quando ha ascoltato la canzone per la prima volta pensavo fosse una parola araba.
0: Eh sì, perché io ho intravisto il video, okay. E quindi tu però giochi su questa.
1: Ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti a capire che era napoletano.
0: Perché tu comunque ti sei divertita lì, perché è un po' orientaleggiante l'atmosfera del video, e quindi benissimo. Oh, naturalmente tutti quanti i link sui nostri profili, poi chi
1: ci raccomando, sì, fa piacere, diciamo, avete voglia di risentire la mia musica, la potete trovare disponibile su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify e quant'altro, su tutte le piattaforme digitali. E poi se vi fa piacere mi potete seguire anche su quello che è il mio canale Instagram ufficiale e anche Facebook.
0: Eh beh, Nunzia 100 anni sempre presente su tutte quante le uscite del bouquet sia Moda Magazine e tutte quante le pubblicazioni con sorelle, sei sempre lì col tuo sorriso a colorare le nostre pagine. Grazie per aver accettato il nostro invito, ma tanto torneremo presto.
1: È stato un piacere Francesco.
0: A disturbarti, perché vogliamo sapere tutto di te, quindi
1: bene. È stato veramente un piacere.
0: Piacere nostro, e grazie ancora. Ciao, alla prossima.
1: Vi saluto tutti. Salve, salve.
0: Ciao. E ringraziamo ancora Nunzia 100 anni, che ha colorato questo numero di Algo Day, che torna naturalmente al solito orario sulla vostra antenna di fiducia, come succede tutti quanti i giorni. Il quotidiano firmato Roccame Editrice, Siamo da Italia, soprattutto 7va.fm per le alte radio. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. Algo Day.
3: Algo Day. Algo Day. Algo Day.
2: From 7va.fm/LT Radio.
4: Radio Tigullio presenta
5: All Time Favorite.
6: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora Musica.
4: Presenti come tutti i giorni a quest'ora con il nostro bagaglio, dove dentro ci sono un sacco di novità discografiche. Ben trovati da Riccardo Pellegrini a Ora Musica in questo martedì. Allora, nostro ospite sarà Marziam, personaggio molto interessante, parleremo con lui tra poco. Subito un classico.
1: Ora Musica Story
4: 1979.

Love on Me, grande pezzo dei Delegation, oggi ad aprire ora musica dal loro album ODV, album davvero bellissimo, molto funk del 1979. Siamo alla novità, al primo ascolto, vi presento A Metà Strada.

0: questo brano. Ci sono diverse cose che mi incuriosiscono e allora mi collego subito con lui che sta in Francia, se ho capito bene. Ciao, ben trovato.
1: Ehi, ciao, grazie. Sì, sono in Francia.
0: Allora, Marziam, all'anagrafe Christian Edgardo del Negro.
1: Esatto.
0: Vogliamo partire dal tuo nome d'arte? Ho letto come è nato il tuo nome d'arte e mi è piaciuto molto. Ce lo racconti?
1: Sì, brevemente, ti ringrazio per la domanda. Ero molto giovane, stavo facendo volontariato per un'associazione di trasporto anziani e disabili. E, era un periodo un po' particolare. Una signora anziana e al telefono sembrava mi conoscesse da sempre. Quindi io, un po' incuriosito, un po' per volontariato, le chiesi se aveva bisogno di qualcosa, di pane, qualcosa che gliel'avrei portato così che l'avrei conosciuta di persona. Quando la incontrai andò avanti a parlarmi di me finché alla fine disse: aspettami qua, ho una cosa per te. È andata in un'altra stanza, io ero giovanissimo, è tornata a mani vuote. Io pensavo 100 euro 50 euro per l'associazione, invece mi disse: ti regalo un nome, perché nessuno regala un nome, ti regalo Marziam. Io non ci feci caso, poi dopo invece con il progetto della musica lo usai un po' casualmente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
0: Perché ti definisci il non cantante?
1: Ma in realtà non so neanche se so cantare bene. Intanto non ho mai pensato nella mia vita di fare il cantante. Mi stupisce molto la situazione generale, politica, alla quale sono interessato. Mi piace il mio lavoro e il canto l'ho sempre vissuto come un modo per comunicare, per esprimermi, per sfogarmi, per scrivere. Quando ero più giovane dicevo: canto per non andare dallo psichiatra.
0: In realtà liberatorio, quindi
1: sì, poi sono comunque una persona molto creativa e quindi anche giocare con la musica per me è un dono, ecco.
0: Tra l'altro di musica che ti riguarda ce n'è parecchia, perché vedo che c'è un EP, reinterpretazioni, e poi però anche un album di inediti che dovrebbe arrivare per l'autunno, giusto?
1: Sì, siamo usciti con questo singolo, canzone, che mi sembrava un po' il più simpatico per l'estate. E nelle prossime 28, il 28 di settembre uscirà questo EP con altre canzoni, tra cui sempre si chiama Reinterpretazioni, la raccolta, proprio perché sono tutte cover.
0: E tra l'altro vedo che si va dai Placebo, sì, a Michele Bravi, cioè molto ampio come forbice per quanto riguarda i generi, diciamo, no?
1: Sì, senza mettermi in confronto con questi artisti, ovviamente, soprattutto, non so, anche per dire, dalla canzone, o in questo EP c'è anche Mango con Bella d'estate. Bello. Capisci che per un non cantante soprattutto
0: però sai che a volte quando c'è il cuore si batte la tecnica.
1: Bravo, io la penso così, però sono comunque artisti che hanno un cuore imparagonabile, quindi è soltanto un gioco ed è soltanto un utilizzo che io ho fatto di qualcosa di loro che sento anche mio, tutto lì.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Canzone, con la promessa di risentirci quando poi uscirà il tuo album di inediti che mi incuriosisce.
1: Non
0: diamo
1: l'ora
0: a chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
1: C'ho Spotify, dove raccolgo insieme anche ad altri distributori come Apple Music eccetera tutta un po' la mia musica. Non sono un grande amante dei social, ma ho un profilo TikTok e un profilo Instagram sempre con il nome Marziam.
0: Ti raggiungeremo lì, quindi
1: sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Grazie a Marziam per essere stato a Ora Musica.
1: Ringrazio te, saluto tutti e una buona giornata.

0: tocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Dalla capitale Alley, ovvero Alessandro Piazza, in arte Alley, con la sua nuova canzone che si chiama Favola, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Novità anche per Lemur il visionario, si chiama Fino all'Eterno il suo singolo.
1: Le tue preghiere sono semplici come il mondo che vuoi, hanno poteri che guariscono più dei supereroi.

0: Lemur il visionario, nome d'arte di Vittorio Centrone, cantautore, artista cresciuto a Pordenone, che sta preparando uno spettacolo musicale che debutterà il prossimo mese di dicembre al Teatro Ghione di Roma e si intitola Sarò diverso. Questo invece è il suo singolo Fino all'Eterno. Ora musica anche Serena Skintu con la sua nuova canzone La vita in controluce.
1: La vita

0: Controluce. La vita in controluce.
1: La vita in controluce. Questa è la nuova canzone di Serena Skintu tra le promozioni di Ora Musica.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tivulio. Io ti aspetto.
5: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tivulio.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: sono Ilaria Guccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre, ovunque sei.
4: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità, e questo è il singolo di Anna Chiara Cecere, si chiama Come fai tu, brano che oggi ci accompagna al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo indietro negli anni con l'angolo dei ricordi, oggi protagonista Ivan Graziani. Questo è un disco del 1983, il chitarrista.
2: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per...

il chitarrista Ivan Graziani oggi nel nostro angolo dei ricordi con questo disco che ci ha riportato nel 1983. Domani alla stessa ora altro classico, adesso invece riecco le nostre promozioni con questo brano ad altissima rotazione questa settimana, è il singolo di Sorriso, si intitola Dillo alla Luna.

Allora, musica Sorriso, Dillo alla Luna è il titolo del brano che abbiamo ascoltato qui tra le nostre promozioni. I love my radio. Radio Tiguglio.

cosa. Dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla, ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: taglia giorno per giorno la tua carriera.
1: Davide Lea da Reggio Emilia con questa canzone che si chiama Giorno per giorno, canzone che parla di Bologna. In effetti lui esce con l'etichetta bolognese San Luca Sound. E da Bologna ecco anche Francesca Gallo con il suo nuovo singolo ad alta rotazione, Leggera. Potremmo

Leggera canzone fatta di contrasti, perché attraversa la drammaticità di un amore che sta sfumando, quel momento sospeso dove sai che è arrivato il tempo di lasciar perdere, ma una parte di te vorrebbe ancora stringere ciò che ormai non esiste più. Chissà quante persone vivono questa situazione, il racconto di una ricerca di leggerezza che è intesa come il coraggio di togliersi pesi dal cuore e concedersi un nuovo inizio, ripartire. Questo è il tema della canzone di Francesca Gallo, canzone che come linea, come linguaggio può richiamare artisti come Calcutta, Franco 126, insomma cose molto molto attuali. Oggi qui a Ora Musica, Leggera di Francesca Gallo. Adesso spazio invece a Stefano Sani, nuovo singolo anche per lui, Radici.

0: radici. Era Stefano Sani qui a Ora Musica.
1: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Claudia Ferri a Ora Musica con Movimento Ipnotico, questo è il titolo del suo singolo che oggi ci accompagna all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: L'Angolo dei Ricordi di Ora Musica oggi ci riporta nel 1980. Un album bellissimo di Edoardo Bennato. Tra l'altro c'è un aneddoto carino legato a questo album e alla canzone che andremo ad ascoltare. Bennato ha registrato questo disco al Castello di Carimate, dove in quegli anni, insomma, i maggiori artisti andavano a registrare i loro dischi. Poi la cosa bella era che lì andavi e ti fermavi con la tua band per settimane nei momenti di registrazione, perché c'era anche l'alloggio, castello bellissimo a Carimate. In quei periodi c'era anche Enzo Iannacci a registrare, e una sera Enzo Iannacci, girando per lo studio, vide che il mixer era coperto da dei fogli, con in particolare un foglio che diceva "non toccate". Lo aveva scritto Bennato, che era molto molto preciso nei suoi lavori e ci teneva al fatto che nessuno andasse a toccare gli slider, i livelli di registrazione, che erano già calibrati bene così. E allora Iannacci che ha fatto? Sotto questo foglio ha scritto "sono solo canzonette", per ironizzare, no? Come dire, ma come "non toccate", in fondo sono solo canzonette. Questa cosa piacque tantissimo a Bennato, al punto che decise di dare titolo all'album proprio "sono solo canzonette", e da lì nacque anche questa canzone. Oggi a Ora Musica, nell'Angolo dei Ricordi.

Sono solo canzonette, Edoardo Bennato, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora, altro classico. Adesso tornano le nostre promozioni con Crescere in fretta, il singolo di Gusa.

Si chiama Sound Boy, questo singolo che abbiamo ascoltato in un primo ascolto oggi qui a Ora Musica, firmato Digon Temic ed è estratto dal disco Cantauto Rap che è uscito recentemente quest'estate, insomma. Daniele Tosco, il prossimo che ascoltiamo.

ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta.

0: suo singolo che si chiama Platone. Oggi chiude Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...
1: Rimanete sintonizzati e connessi perché sulla nostra radio è il momento di un nuovo appuntamento con Zona Rock.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

succede spesso che Zona Rock parte sempre con un disco del passato, lo abbiamo detto tante volte, ma succede meno spesso che parte con un disco chic to chic romantico. Ben ritrovati amici, ovunque voi siate, come dico sempre io, nuova settimana di Zona Rock, nuovo appuntamento di Zona Rock, disco di apertura di quest'oggi nelle mani dei Boston, Amanda, una bellissima ballata rock del 1986. Nella fine di maggio siamo diventati romantici, quasi a fine stagione siamo diventati romantici. Cosa state combinando? Come va la vostra giornata? Perché qui per i prossimi 45 minuti abbiamo tanta roba da andare ad ascoltare e da condividere insieme. Tra un po', come facciamo sempre in apertura, vi do il numeretto magico, ma esco subito la macchina del tempo e vi porto dritti dritti al 1900.

la New Wave degli Spandau Ballet, Be Free With Your Love del 1989, ma guardate un po' com'è strano il mondo della musica, perché all'epoca questo singolo degli Spandau Ballet ebbe una critica non negativa ancora di più nel mondo della musica. Fu il secondo singolo a non entrare mai nella top 40 in Inghilterra, che per gli Spandau Ballet era una tragedia. Il singolo che ancora prima, l'anno prima, non era riuscito ad entrare nella top 40 era Rove, poi ci fu questo Free With Your Love, che non entrò neanche, ma entrando i singoli facevano parte dell'album Earth Like a Sky. Dico strano il mondo della musica, strano perché oggi nel 2024, nel maggio del 2024, stiamo parlando che questo singolo Be Free With Your Love del 1989 degli Spandau Ballet è diventato un classico della musica new wave, pop rock e anni 80. Quindi poi nel tempo come dire, si cambiano le opinioni, cambiano. 375 863 2965, questo è il numero WhatsApp di Zona Rock, nonché l'hashtag di Instagram, dove più tardi vi dirò quale sarà la copertina che pubblicheremo questa settimana come disco della settimana sul profilo Instagram di Zona Rock. Ma vi catapulto invece ai giorni d'oggi, perché freschi freschi dell'Eurosong Contest, diamo una botta di adrenalina, perché su Zona Rock è il momento dei baby lasagna.

sono passati già 10 anni da quando è uscito Rock or Bust dei mitici AC/DC, ma gli AC/DC non temono l'età, vanno avanti dritti per la loro strada. AC/DC che lo scorso 25 maggio hanno fatto tappa in Italia, a Reggio Emilia, all'Arena Campovolo. Un concerto fantasmagorico per un tour che vede come unica tappa in Italia, appunto ha visto come unica tappa in Italia Reggio Emilia. Poi il 5 di giugno saranno ad Amsterdam ai Paesi Bassi in Olanda, per poi andare in Germania per ben 2 volte, in Monaco all'Olympia Stadion il domenica 9 giugno e mercoledì 12 giugno. Vi preannuncio che già è tutto sold out, ci dovevate pensare prima. 375 863 2965, ma se abbiamo dato una scossa a questo appuntamento di Zona Rock, ne do una, non dico quanto gli AC/DC, ma bene o male simile, perché adesso su Zona Rock ci sono i Fantastic Negrito.

Ve l'avevo detto, no? Forse non come gli AC/DC, ma qualcosa giù di simile, no? Dei Fantastic Negrito de Duffler. Sono stata al concerto in Emilia Romagna, è stata una bomba. Questo è quello che scrive Maria Lorena sulla chat di Zona Rock 375-863-2965. Ma se siete appassionati dei Fantastic Negrito, visto che ne abbiamo parlato poc'anzi, no? Che c'è stato il concerto degli AC/DC la settimana scorsa, anche i Fantastic Negrito vengono in Italia per 3 tappe. Ve lo dico così magari se volete andare siete ancora in tempo, perché ho dato una rapida sbirciata su Ticket One, ancora i biglietti sono disponibili. Il 6 di luglio a Monteforte d'Alba, poi l'8 di luglio ad Argenta e l'11 di luglio ad Udine ci sono i Fantastic Negrito. Quindi se vi piace questo genere di musica è un'occasione per andarli a vedere dal vivo in estate, no? I concerti dal vivo fanno da padrona. Tra un po' invece arriviamo quasi quasi alla prima pausa, alla metà del nostro appuntamento. Prima però vi voglio portare in giro indietro, vi voglio portare indietro, esco ancora la macchina del tempo, ce ne andiamo dritti e spediti agli anni 70 con un classico della musica anni 70, perché adesso è il momento del grande Brian Ferry.

0: Il tempo su Zona Rock corre veloce, ci siamo fatti il primo giro di boa, è unico giro di boa, adesso andiamo con la seconda parte, la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: grandi successi uno dopo l'altro.
1: Zona Rock.

senza dubbio la parte migliore di Zona Rock, la tri-sequence che apre sempre la seconda mezz'ora insieme. Quest'oggi siamo partiti dal 2018 per poi andare indietro negli anni. Siamo partiti con i Bad Flower Ghost per poi andare al 2011, Lenny Kravitz Push, per poi andare negli anni 70, nel 1978, con questa che stiamo ascoltando, Bob Seger Hollywood Night, che chiude la tri-sequence. I tre

0: grandi successi uno dopo l'altro.
1: Three Sequels. Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock. Zona Rock. La storia continua.

0: c'è poco da fare. Il tempo con Zona Rock è sempre tiranno e va sempre veloce. Back to back veloce degli Snuts con Elephant e poi i Coldplay con Speed of Sound, che ci portano alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi. Ci fermiamo qui per questa settimana. Venite a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate la replica se magari siete arrivati in ritardo. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Io mi fermo qui. Ciao, alla prossima.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Ma ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
3: E allora carissimi, come va? Come va? Volevo farvi una domanda. Vi ha per caso telefonato Trump? No, perché sta telefonando un po' a tutto il mondo. Ora chiama Putin, ora chiama Zelensky, ora chiama la Meloni. E prendendolo ad esempio, anche il buon Matteo sta facendo telefonate un po' in giro. Quando ci si sente soli, ci si attacca al telefono e si inizia a telefonare. Il telefono amico, chi telefono stamattina? Telefono Putin. Putin non mi risponde, io mi arrabbio e lo minaccio di ritelefonarlo ancora una volta a distanza di 15 minuti una telefonata dall'altra. Insomma, sembra non ci siano limiti al ridicolo. Il nostro caro Donaldino. Dino si è dichiarato arrabbiato perché Putin non gli risponde al telefono. Ma perché? Vladimir, perché? Vladimiro, Miro, perché non rispondi a Dino? Oh!

che brutta storia quando chiami qualcuno che hai bisogno anche di parlargli in quel caso e non ti risponde. Allora cosa fai? Ti arrabbi e metti un po' di dazi, un dazio qua, un dazio là, ti incalzo coi dazi. E se si incalza Dino Trump, i dazi aumentano. Adesso ha deciso di mettere i dazi sul petrolio di Putin. Ma tutto questo non ci fa capire della figuraccia barbina che ha fatto? Aveva dichiarato in campagna elettorale, va bene che quello che si dice in campagna elettorale regolarmente non si mantiene mai, ma aveva dichiarato in campagna elettorale che in 48 ore avrebbe risolto il conflitto Russia-Ucraina. E beh, è passato un po' di tempo e molto probabilmente ne passerà ancora altro, ma il conflitto non si è risolto. Dino, e allora cosa rispondi? Dino, stai facendo una figuraccia. Strombazzi dazi di qua, strombazzi dazi di là, e insomma, Dino, con sti dazi c'hai proprio rotto.

0: momento.
1: Tornando a Dino, a Dino Trump, Donaldino, insomma, il mondo inizia a chiedersi chi ci salverà da Trump. Molto probabilmente potranno riuscirci solo i poteri forti economico-finanziari americani, poiché se gli Stati Uniti non portano il loro debito pubblico sotto controllo, il dollaro rischia di perdere lo status di moneta di riserva internazionale, e questo sarebbe un bel guaio per l'economia statunitense. Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, uno dei più grandi fondi investitori del mondo, fino a ieri filo governativo, cioè era filo trampiano, nella lettera annuale agli investitori ha suonato la sveglia, ha detto: amici, qui ci sono pericoli. Le scelte scellerate del trampone sui dazi, la scelta dazista, potrà portare ad un aumento del debito pubblico americano, e questo non gioca proprio a favore di nessuno, anche se ormai siamo prossimi alla messa a repentaglio dell'economia americana. Dino, Dino, Dino Donaldino, beh, insomma, amici, lo avete voluto e tenetevelo, amici americani.

0: ecco che fra un Donaldino e un Putino siamo arrivati alla conclusione della prima parte di Pantarei. Restate ancora connessi perché torno immediatamente dopo l'intervallo. A fra poco!
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vi-
1: A Pantarei lo sport di Nepio.
0: Oh, eccomi dopo l'intervallo. Non so se avete seguito la vicenda della Maccarani, il direttore tecnico della nazionale italiana di ginnastica. A due settimane dal rinvio a giudizio per maltrattamenti è arrivata la risoluzione anticipata del contratto per Emanuela Maccarani, che non sarà più la guida tecnica delle azzurre della ginnastica ritmica italiana. Questo è un annuncio fatto proprio dal presidente della Federginnastica Andrea Facci. In pratica ha comunicato la scelta all'unanimità di risoluzione anticipata del contratto della professoressa Emanuela Maccarani. Si chiude così un ciclo dopo 30 anni di gestione tecnica, un unicum nello sport, e gli attuali consiglieri e il presidente Facci avevano deciso, al di là di tutto, che questo rapporto poteva dichiararsi esaurito. Beh, insomma, è chiaro che la vicenda giudiziaria ha avuto tanto ma tanto riflesso su questa decisione. E siccome la ginnastica ritmica prevede la possibilità da parte del presidente di scegliere i propri tecnici nazionali, Facci ha ritenuto opportuno non riconfermare la professoressa Maccarani, e questo è.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: A questo punto Peter Gabriel, Sledgehammer.

diciamo, parliamo di tennis adesso. Manca poco più di un mese all'inizio dell'edizione 2025 degli internazionali di tennis d'Italia. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati che si terrà al Foro Italico di Roma come di consueto. Luogo ideale per il rientro sulla terra rossa del numero uno al mondo dopo l'accordo con la WADA per il caso Klostebol. Quindi Jannik Sinner tornerà a giocare a tennis a Roma agli internazionali d'Italia. Ebbene, lo aspetteremo e tiferemo fortemente per lui. Musica.

0: Cedo per pochi istanti la linea alla regia centrale e poi torno con voi con la trilogia di Pantarei. A fra poco.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore
2: e Radio Tigullio Web, la colonna sonora.

0: della tua giornata.
1: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
2: Ed è giunto il momento della trilogia, la trilogia di Pantarei. È quella fase della trasmissione in cui presentiamo un artista famoso e alcuni suoi brani caratteristici della sua carriera. Oggi parliamo di Reginald Kenneth Dwight, in pratica Elton Hercules John, nato a Pinner in Inghilterra il 25 marzo del 1947, ovviamente conosciuto da tutti voi, cantante, compositore, musicista e, se vogliamo, anche attore britannico, sì, che ha interpretato anche qualche film. È uno dei maggiori artisti pop contemporanei. Con la sua intensa attività musicale ha infatti contribuito notevolmente alla diffusione del pianoforte rock, cioè suonare il pianoforte in un certo modo, in maniera rock. Ha venduto oltre 300 milioni di dischi, è tra i primi 5 artisti mondiali con le maggiori vendite. In pratica un pozzo di denari lo insegue. Inserito già dal 1994 nella Rock and Roll Hall of Fame, nel 98 è stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II proprio per i grandi successi in musica, oltre alla grande attività di beneficenza che lui fa. Il singolo più venduto nella storia della musica internazionale è Candle in the Wind del 1997 ed è di Elton John. Ma adesso ascoltiamo proprio Elton John in quella canzone che io amo fra le tante, ne ha scritte circa 700, Your Song.

0: Cantarelle, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Siete all'ascolto della trilogia di Pantarei e stiamo trattando proprio Sir Elton John. Abbiamo appena ascoltato Your Song e continuiamo con la grande musica di Elton John. It's

0: canterei e sai dove sei.
1: Elton John e Kiki Dee, prima di ascoltarli, vi dico che nel 2008 ha completato il suo record personale, ovvero ha suonato in tutti e 50 gli Stati Uniti d'America. Ma ancora un altro record lo caratterizza: in tutta la sua carriera fino ad oggi ha sostenuto 4.600 concerti dal vivo. Insomma, una vera e propria stella del firmamento musicale mondiale. E adesso Elton John e Kiki Dee.

0: Finisce qui la trilogia dedicata a Elton John. Ce ne saranno altre in seguito, perché in una sola trilogia non si riesce a riassumere tutta la carriera di un grande artista come Elton John. Però adesso ci concediamo un po' di intervallo. A fra poco.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Ritorno con voi dopo questa meravigliosa trilogia proposta dal nostro selezionatore musicale, ovvero Jenny Sammarco. È da parecchio che non lo sentivamo, non lo nominavamo. Jenny Sammarco è tornato con noi. Naturalmente in redazione abbiamo anche Michela Migliore e la regia audio è di Pio Negri, il mago. Così, tanto per interessarci un po' dei fattacci degli altri, pare che Cristiano Iovino abbia confessato e ha detto con Ilari Brasi una vera e propria relazione. Viene aggiunto così un nuovo tassello alla lunga vicenda del divorzio fra Ilari Brasi e Francesco Totti. Infatti in tribunale è intervenuto addirittura Cristiano Iovino, presunto amante della conduttrice televisiva, che ha rivelato quali erano i rapporti con la showgirl. Ilari Brasi aveva dichiarato che con Iovino non ci sarebbe stato altro che un semplice caffè, ma la versione del personal trainer è molto, molto diversa. Molto probabilmente pare ci sia stato rossetto e caffè.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

E sempre pronti dalla regia ci hanno mandato rossetto e caffè con il buon San Da Vinci. Ebbene, c'è differenza fra il bere solo un caffè o darsi al rossetto e caffè. C'è grande differenza. Ilari, sei sicura che non ci sia stato rossetto e caffè, ma solo un caffè? Ma chissà. Chissà, lo scopriremo. Come diceva il buon Mogol, lo scopriremo solo vivendo. Il buon Cristiano Iovino, buono si fa per dire, ha iniziato la sua relazione prima attraverso i social nel 2020, poi si è sviluppata con appuntamenti segreti in diverse occasioni. Dice di aver avuto una frequentazione intima, proprio Iovino. Ha spiegato poi di non essere mai voluto intervenire all'interno del dibattito pubblico, però nel momento in cui viene consultato la verità è verità, lui dice che ha fatto un po' di rossetto e caffè con Hillary. E va bene, dai, se c'è stato un po' di rossetto e caffè, dillo. Ah no, probabilmente non può, perché ci sono in ballo fior di quattrini per gli alimenti. Ai ai ai, Hillary, c'hai un sorriso che conquista. Ma del rossetto sei un attivista. Ai ai ai, musica.

volte certo un po' di onestà non guasterebbe, non guasterebbe per niente. Tutto questo mentre sta per partire il nuovo show condotto da Hilary Blasi, The Couple. Un programma che si preannuncia ricco di sorprese e soprattutto di colpi di scena, non a caso quello di Iovino, proprio appena poco fa ne abbiamo parlato. The Couple, che sarebbe la coppia, si distingue per il suo format innovativo, dove i concorrenti giocheranno in coppia e sarà poi il pubblico a decidere le sorti dei partecipanti. Montepremi finale è una cifra pazzesca, 1 milione di euro. Le prime indiscrezioni sul cast rivelano nomi volti del panorama televisivo come Brigitta e Benedetta Boccoli, Manina Lazzaro e Stefano Oradei e molti altri, creando così grande attesa fra gli appassionati del reality. In pratica, un sacco di morti di fama parteciperanno a questo reality. E va bene, così va la vita televisiva ormai.

0: Radio Rai, buona musica, informazione e gossip. Fame, la sigla vecchia di Saranno Famosi, ricorderete? E io dico, saranno famosi i partecipanti al reality di Hilary Blasi, ma chissà. Intanto vi saluto perché è trascorsa, così è passata via, volando quest'ora insieme. Ci risentiamo la prossima settimana con Pio Negri, Michela Migliore, Jenny San Marco e Corrado Di Martino. Yahoo!
1: La voterei.
2: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...

0: ricordarlo sembrerebbe più un punk rock piuttosto che un rock man. Rosal White, Barn, Camden Barn è stato il modo in cui abbiamo voluto cominciare questo My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi.
1: Rock, rock, soul,
2: My Rock and Soul.
0: Eccoci qua, ben arrivati a tutti quanti voi. Enrico Gallotta ai microfoni. Siamo alla penultima puntata prima delle vacanze. Enrico Gallotta ai microfoni. Rimarremo 50 minuti insieme per ascoltare della buona musica. Gypsy.

0: Fleetwood Mac, l'album è Mirage del 1982, un bellissimo pezzo rock, anche se è più una ballata, tant'è vero insomma che chi vede il video potrà ammirare il ballo sotto la pioggia. Rico Gallotta vi dicevo, ma ovviamente insomma insieme a me ci sono Franco Airi e Faber De Vita, che ci terranno compagnia, che mi terranno, vi terranno compagnia, soprattutto con le novità, perché Franco, lo sapete perfettamente, si occupa di questo, mentre Faber quello di farvi ascoltare la musica, quella di suonare proprio la musica. E infatti ci saranno tantissime novità, rimanete con noi perché ci divertiremo insieme.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

ci ascolta da un po' ha capito perfettamente che gli anni 80 hanno un posto privilegiato nella nostra selezione musicale, ma forse sarà perché sono gli anni in cui io sono entrato in contatto con la maggior parte della musica che poi propongo e vi propongo. Faber infatti storce un po' il naso, ma Francesco dall'altra parte è d'accordo con me. Era Brand New Heavies con Addicted e adesso James Deacon Not Giving Up.

James Day con Not Giving Up del 2019, un bel pezzo da ascoltare in macchina ma anche forse da ballare. Adesso invece, come promesso, vi arrivano le novità e sono quelle scelte da Franco Airi. Cominciamo con una bellissima ballata country di Dylan LeBlanc con Gentle on My Mind.

alla Riviera Ligure la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

Bellissima interpretazione da parte di Mariah Carey e James and Lewis, precisamente da Jimmy James e Terry Lewis, in questa Somewhat Loved, There You Go Breaking My Heart. Una cosa stupenda, è uscita da pochi giorni, ancora da poco tempo, da pochissimi giorni, è uscita anche questa Closer, James Hurley feat. Romeo.

0: tantissime novità qui a My Rock and Soul di questa settimana, penultima puntata della metà stagione, metà anno praticamente, perché poi ci risentiremo a settembre, finiamo la settimana prossima. E abbiamo ascoltato Dylan LeBlanc, Jamin & Lewis Marriott, e adesso questa bellissima di James Harry insieme a Comer in Close.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: My Rock and Soul. And Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

This is Acid Jet, Soul of the City. L'album è bellissimo, questo è il titolo. Insieme a Fred Wesley hanno contribuito, cantato se vogliamo, Soul Stuff, e ne è venuto fuori una cosa grandiosa, un pezzo del 1994. E adesso, come promesso, ancora novità. Lindsay Buckingham, I Don't Mind.

Lindsay Buckingham, I Don't Mind, qui a My Rock and Soul di questa settimana, insieme ad Enrico Gallotta, Faber De Vita, Franco Airi, e ovviamente a tante novità, perché stiamo per congedarci da voi almeno per una piccola pausa estiva, ma ovviamente insomma lo facciamo regalandovi quanto più possibile quelle che sono le novità, e secondo noi quelle che sono le più belle tra le novità di adesso, come questa Lauren Daigle, questa è Hold On To Me.

ragazzi, è uno spettacolo, dovreste vederli, insomma, sono tutti di là, da parte della regia, insieme a Faber e a Franco, ci sono gli amici di sempre, quelli che ci vengono a trovare ogni tanto e che ci accompagnano in questa avventura radiofonica e che ballano tutti quanti insieme. È qualcosa di veramente stupendo. Flying on the ground, no, le Cunningham's High Flight Birds ad accompagnarli e ad accompagnarvi fino alla fine di questa puntata, e poi ce ne sarà un'altra, ma quello è un'altra storia. Bad Star, ancora novità.

anni fa Morgan Sind ha inserito questa On Fire nel suo album, bellissimo. E questo è l'ultimo pezzo di questa puntata. Su questo pezzo vi salutiamo, Ricordo Faber, De Vita e Franco Airi, vi danno appuntamento ovviamente alla settimana prossima. Un bacione a tutti, ciao, a risentirci.

e un finale non c'è mai. L'idea di te mi rende instabile, di fronte a te così arrendevole, sei sempre qui, bella impossibile, un uragano sei.

Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. In questo caso tutto il meglio della musica disco degli anni 70-80. Non è che faremo oggi completamente una trasmissione di musica dedicata agli anni 70-80 da discoteca, ma la maggior parte sì. Se non è il 100%, siamo nel 98%. Ben trovati. No, anche perché mi sto sforzando per un attimo a cercare di capire dove sbaglio a ballare. Cioè, non sono capace, sono un grande elefante in un negozio, in una famosa cristalleria, ma non riesco a capire perché non riesco a tenere il ritmo. Ma c'è qualcuno di voi che potrebbe darmi qualche lezione? Io ogni tanto lancio questa proposta qui, no, perché sapete, quando la musica è bella, che vi viene proprio la voglia dentro di muovervi al ritmo della stessa, ma non siete capaci, insomma, lì ti prende un po' l'arrabbiatura, diciamo in questo modo. Allora facciamo una bella cosa, partiamo con la prima canzone che si poteva anche ballare in discoteca, credo.

0: Cioè, quando una canzone è veramente bella, è inutile e non possibile stare fermi, assolutamente. Ho provato a ballarla. Sai che è volato via un piccolo sgabellino che avevo qua dietro alla mia poltrona. Vabbè, dai, ci ritenterò in un'altra occasione, anche perché questa musica qua effettivamente vi prende veramente alla grande. Loro sono gli Earth, Wind & Fire per cominciare il nostro appuntamento del nostro Golden Classic di oggi, che, come ho già detto prima, però vedrà tanto genere musicale simile. Ci saranno solo due belle canzoni rock e ve le presento già subito? No, dovete rimanere qui fino alla fine, tanto un'oretta vola via molto molto velocemente. Benvenuti un'altra volta alla più bella musica degli anni 70 e 80 con Marco e Del Paese.
1: Tra poco nel Golden Classic.

0: Che storia! Mamma mia, che cambiamenti all'interno della formazione nell'arco di poco tempo. Nascono nel 1971, questo l'abbiamo già detto in un'altra occasione, a Philadelphia, fu una band meravigliosa composta da quattro voci femminili, con Rochelle Fleming, Annette Guest, Melanie McShears e Wardell Piper. Dopo due anni una lascia ed entra Joy Jones, che è l'ultima che lascia la Wardell Piper. Poi questa che però decide di, nel 1976, di lasciare questa formazione e viene rimpiazzata da Ursula Herring, per poi arrivare nel 1979, scusate, dove quest'ultima lascia e viene sostituita da Debbie Martin. Casino, cioè rimanere uniti per tutta una vita è veramente un problema, ma non solo a livello musicale nei vari gruppi che ospitiamo nel nostro appuntamento, ma a volte anche in altre situazioni. Comunque grazie a loro abbiamo sentito Sitting Pretty nel nostro pomeriggio. Siete pomeriggio, sera, notte, si può ascoltare quando si vuole Golden Classic. Ed ora c'è Hamilton Bohannon.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Cannon. Allora, vi state chiedendo magari se nel nostro appuntamento in questo momento c'è anche la musica dei Bee Gees? Sì che c'è, certo che c'è la musica dei Bee Gees e arriverà naturalmente, dato che si sta parlando di ritmi da musica da discoteca, arriverà una delle più famose. Non sto a citarvela neanche perché tanto quando sentirete la prima nota capirete già di cosa si sta parlando. Ma in compenso però, per arrivare, dobbiamo passare sulle... dove? Sulle... oh, non è bello come termine. Dobbiamo passare sulla chitarra elettrica di Eric Clapton, che suona questa bella canzone. Quasi un country, non male. Sono quelle canzoni che vanno bene anche quando si guida. Quindi, se state guidando, battete la mano sopra il volante e lasciatevi contagiare anche voi da questa bella canzone che si chiama Lay Down Sally, con Eric Clapton nel Golden Classic.

0: vi ho fatto sognare per un attimo, non so, magari facendomi immaginare di essere sulla mitica Route 66 con la musica di Eric Clapton con il braccio fuori dalla decappottabile e quella bella canzone country che vi accompagnava da un capo all'altro dell'America, per poi comunque tornarci in America con lei, Gloria Gaynor, grande, rovinata dalla mia voce, con questa canzone che è sempre e ben accettata, in qualsiasi momento essa arrivi, bellissima, si chiama It's a Love Affair. Ci fermiamo un attimo, siamo alla prima pausa del nostro Golden Classic.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Questi sono i ritmi che a distanza anche di tantissimi anni fa sempre di piacere ascoltare. Cosa avevano in comune queste band al femminile? Ike Energy, Jocelyn Brown, quelle che abbiamo passato prima, le Four Choice e tante altre, le, non so, tanto per dirvi anche, ci possiamo mettere tranquillamente anche le Emotions, il fatto che facevano della musica che era coinvolgente al 100%. Questo è un album del 1979 con questa formazione composta da tre femminucce che aveva riscosso un certo successo. Questa era la canzone che andava di più di quel disco, di quell'LP come si presentava. E adesso entriamo nel magico mondo dopo aver rovinato Paolo con questa bella canzone con Gray e Unks. Si chiama Now I'm Fine. Buon ascolto del nostro Golden Classic, dove la musica degli anni 70-80 è

0: Cioè, divino, divino, qual è l'altra trasmissione che ti fa sentire questa musica così particolare? Non c'è, c'è solo il Golden Classic. No, poi ci sono altri amici che fanno degli appuntamenti un po' simili, andando a ascoltare la musica black. Ciao a loro, a proposito. Però come questa qui, non ce n'è un'altra di trasmissione. Dai, mi sto lodando per un attimo. No, soprattutto mi fa piacere il fatto che ci sia la gente che segue il ritmo, che segua la musica che presento nel nostro Golden Classic, e quindi è una cosa che mi fa veramente tanto tanto piacere. Anche giovani che si stanno avvicinando alla musica degli anni 70-80. Beh, sappiate che in quegli anni c'era anche la grande musica di Gayle Adams. Qui la ascoltiamo con questa canzone che si chiama I Don't Wanna Hear It.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Sono semplicemente sette le note per fare una bella canzone. Cioè, sono tante le note che vanno a essere utilizzate per fare una bella canzone. Però noi siamo forse stati abituati a sentire questi ritmi con gruppi che arrivavano dalla parte di là, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, oltre Manica. Ma invece queste arrivavano dalla Germania, quindi la musica è uguale in tutto il mondo. Era tutto qua, per dirvi questa cosa qua, mamma mia, ho lasciato una picca e avrà ammazzato qualcuno, scusatemi. Loro si chiamano Heatwave, li abbiamo sentiti finalmente con questa bella canzone che era veramente, quanti? Tre decenni che non presentavo questa canzone, più o meno, dai, ci siamo. Era una bella canzone di quegli anni, fine 80, se non ricordo, anzi fine 70, lì intorno. Adesso non ho la data esatta, potrei andarvela a cercare per fare il professionista. Ormai mi è scappata di dirvela così, e quindi vabbè. Inner Life e Jocelyn Brown.

0: figo, il gingolino nuovo.
1: Mi piace.
0: Mi lodo di questa cosa qui. Mi piace, sto inventando dei jingle grazie a quella che è la tecnologia che si può utilizzare adesso, Nulla da dire verso chi lo, insomma, che canta questa cosa qua nel vero modo reale. Però siamo abbastanza agevolati sotto questo aspetto qua, dai. Non dico nient'altro. Dico semplicemente che la vogliamo presentare in inglese è Jean Carn. Se la vogliamo presentare all'italiana è Jean Carn. Decidete voi. In qualsiasi caso, questa era una bella canzone che sta passando nel nostro appuntamento, che sta per arrivare alla fine. Però in questa parentesi state tranquilli, perché ci saranno ancora un paio di belle canzoni che fa tanto tanto piacere riascoltare. Tipo questa qua. Ah, questo inizio è un po' particolare. Sembra molto molto da discoteca. Poi però arriva lei con la sua voce molto suadente anche, e canta Take Me On.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: No, in effetti questa qui ha tutti gli attributi per essere ballata tranquillamente. Questo me l'aveva detto qualche tempo fa un DJ. In effetti ha le sonorità classiche del mondo dance. Canzone che arriva dal 1979, pensate un attimino quanto tempo fa era uscita questa canzone, e ripresa poi qualche anno dopo da Sophie Ellis Bextor. Take Me Home, in qualsiasi caso, era il titolo della canzone. Si chiude!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Cari programmatori, sappiate che sforerò magari di un minutino, però quando la musica merita di essere ascoltata la dobbiamo almeno ascoltare per un paio di minuti? Certo! Vi lascio sulla musica di Tramps e questa bella canzone che si intitola Disco Party. Ci sentiamo alla prossima con il Golden Classic.

0: State per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

La vita è strana, la vita è una puttana, ma un giorno la porti a letto e poi scopri che lei ti ama. E per quanto io abbia sudato per essere dove sono, non basta un fiume per spegnere dentro di me sto fuoco e ci ho sperato. Lo sapevo che avrei vinto, e ancora adesso farnetico, allegro anche se respinto e c'ho respiro. Corto a volte la sera, ma credo che sia il rapporto a quanto uno poi ci spera. E lei mi ascolta, nuda dagli occhi al cuore. Io che coi tasti di sto pianoforte da sempre faccio l'amore. Lei è gelosa per quanto suono la sera, ma il pianoforte era qui quando il resto del mondo non c'era.

Sacrificare le giornate per poter riuscire a scrivere fa piangere. Vederti stanca di sto gioco che parte dal mio carattere, ma quando ti dico che esisto in funzione a questo, io intendo che ho una missione, che vivo e scrivo per questo e lo so bene. Dovrei avere anche una vita, ma ho scelto di usar la mia per crearne una collettiva.

0: Bentornati a Note di Cinema. L'apertura del nostro appuntamento di oggi è stata affidata a Rock and Roll Robot, cantata da Roberto Camerini, che l'aveva presentata per la prima volta a Un Disco per l'Estate, una manifestazione canora trasmessa dalla RAI in collaborazione con le case discografiche italiane e che i più giovani non ricorderanno certamente, perché andò in onda, anche se non in maniera continuativa, dal 1964 fino al 2003. Salve, io sono Werner Altomare. Rock and Roll Robot la si può ascoltare all'interno della colonna sonora del film Attor Bella Monaca Non Piove Mai, produzione italiana del 2019 per la regia d'esordio dell'attore e scrittore Marco Bocci, basato sul libro d'esordio dello stesso regista, che ha lo stesso titolo. In realtà, all'inizio si era pensato di intitolare il film R11, ma poi si è optato per mantenere il titolo del libro. Marco Bocci racconta la periferia della capitale che conosce bene e che altrettanto bene restituisce attraverso le immagini, i personaggi e la storia, che ci spiega come le piccole certezze della vita possano sconvolgersi in un attimo. I personaggi sono interpretati ottimamente dall'attore italo-americano Andrea Sartoretti e da Antonia Liscova, di origini cecoslovacche, grandi presenze nelle fiction televisive, esordio al cinema sotto la regia di Carlo Verdone in C'era un cinese in coma. Accanto a loro anche il compianto Libero De Rienzo, Giorgio Colangeli e Lorenza Guerrieri, straordinari attori di formazione teatrale, che interpretano una deliziosa coppia di anziani genitori. Cominciamo adesso ad ascoltare un brano tratto da un film di tutt'altro genere, Donnie Brasco, una produzione statunitense del 1997 di cui parleremo tra poco e dalla quale estraiamo Don't Bring Me Down della Electric Light Orchestra, preceduta da una breve scena. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Posso chiedere una cosa?
3: Avanti.
2: Cos'è che te lo dico a fare? Che vuol dire?
3: Che te lo dico a fare significa... se tu sei d'accordo con qualcuno, no? Chi fa il Raquel Welch è proprio un gran bel pezzo di figa, che te lo dica a fare. Invece, se non sei d'accordo che una Lincoln è meglio di una Cadillac, che te lo dica a fare. No? Oppure, se una cosa secondo te è buona, ma tanto buona, minchia sti peperoni, che te lo dica a fare. Ma può anche voler dire va al diavolo, tipo, uno fa l'altro. Ehi Bubi, dice che è il cazzo piccolo, e Bubi, che te lo dica a fare.
4: Che te lo dica a fare. Bubi, che te lo dico a fare?
3: E a volte non significa niente, solamente che te lo dico a fare.
2: Interessante, grazie della spiegazione, ho capito.
3: Ora vi chiedo una cosa io, se non mi danno la barca per Lefty, come la mettiamo?
2: Che te lo dico a fare?
3: Che te lo dico a fare un cazzo.

Disco Inferno dei The Tramps, che ci ha riportato alle atmosfere di fine anni 70, periodo nel quale è ambientato Donnie Brasco, che, come dicevamo, però è stato girato tra il 1996 e il 1997.

0: 1976 al 1982 tra le famiglie mafiose dei Bonanno e dei Colombo, che reggevano insieme ai Gambino, ai Genovese e ai Lucchese i traffici illegali nella Grande Mela di quegli anni. Il lavoro svolto da Pistone e le prove che ha raccolto hanno consentito l'arresto di 200 mafiosi e la condanna di un centinaio di essi, provocando anche l'uccisione di alcuni malviventi ritenuti responsabili della sua infiltrazione. Parleremo ancora di Donny Brasco. Intanto ascoltiamo un'altra breve clip dal film, seguita da Happiness delle Point Sisters, che chiuderà la nostra prima parte di Note di Cinema. Apriremo la seconda parte con Blondie.
1: Sono Note di Cinema.
2: Lefty, me lo dici dove stiamo andando?
3: Sono stato convocato.
2: Che vuol dire che sei stato convocato?
3: Come cosa vuol dire? Per te che cosa vuol dire?
2: Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro.
3: No, devo andare. Se ti convocano tu vai. C'è Sonny che vuole vedermi, io ne ho le palle piene.
2: Sonny Red ti ha fatto convocare.
3: Ti ho detto Sonny Red? Non ho detto Sonny Red. Sonny Black.
2: Se Sonny Black è tuo amico, dov'è il problema?
3: C'è mio amico. Non esiste amico.
2: Che ti preoccupi se con Sonny Black è così?
3: Donny, a volte mi fai pensare che all'orfanotrofio ti hanno buttato giù dal seggiolone.
2: Non capisco le cose se tu non me le spieghi.
3: Tu credi che non lo so come si fa un cappotto? Tu che dici? Io lo so o no? Beh, io lo so. Sai quante volte mi sono trovato dall'altra parte del telefono? 26 volte.
2: Certo, ma non fai che dire che tu e Sonny Black siete amici, quindi io...
3: Donny, no. Sono stato convocato. In Cosa Nostra, se qualcuno ti convoca, sei vivo quando entri e sei morto quando esci. Ed è il tuo miglior amico a liquidarti.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Siamo entrati nella seconda parte di Note di Cinema, al microfono Werner Altomare, con Blondie, Heart of Glass, scritta nel 1978 da Debbie Harry con Chris Stein, chitarrista del gruppo. Ci stiamo occupando del film Donnie Brasco, storia vera dell'agente infiltrato Joe Pistone, che ha raccontato nel dettaglio la sua esperienza sotto copertura nel suo libro autobiografico del 1988 My Undercover Life in the Mafia, libro che ha ispirato Attanasio per la sceneggiatura, come dicevamo. Il personaggio principale, Donnie Brasco, è interpretato da Johnny Depp con la voce italiana di Riccardo Rossi. In realtà Donnie Brasco è appunto Joe Pistone, agente dell'FBI che è riuscito ad infiltrarsi nella famiglia italo-americana di New York dei Bonanno, riuscendo a conquistare la fiducia di Lefty Ruggero, un vecchio criminale di secondaria importanza che non è mai riuscito a raggiungere i vertici della famiglia e che gli diventa amico e gli svela tutti i segreti e i modi di operare delle varie famiglie. Ad interpretarlo Al Pacino, doppiato in Italia da Giancarlo Giannini, che è la sua voce ufficiale dopo la morte di Ferruccio Amendola, che ancora una volta fornisce una prova d'attore maiuscola, così come del resto Johnny Depp. Nel ruolo femminile principale c'è Anne H., doppiata da Cristina Boraschi, che è Maggie Pistone, moglie di Joe, all'oscuro del lavoro del marito, costretta a subirne le assenze e ad accudire i bambini. Per questo ruolo la H. si è aggiudicata il National Board of Review Award. Nel cast ancora Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Jeliko Ivanek, attore sloveno, doppiati da nomi altrettanto altisonanti come Francesco Pannofino, Marco Mete, Massimo De Ambrosis, Dario Penne. Donnie Brasco è costato 55 milioni di dollari e ha incassato 210 milioni, di cui 125 negli Stati Uniti. Chiudiamo qui la lunga parentesi dedicata al film di Mike Newell. Tra poco parleremo di un film italiano dal titolo Zamora. Intanto, dalla sua colonna sonora, ascoltiamo Nada in Ma che freddo fa.
1: Sono Note di Cinema.
2: E sapete la novità?
1: No, quale?
2: Il mio Walter si trasferisce a Milano.
3: Attacchi lunedì.
4: Sei contento?
5: Tua sorella sarà ben felice di ospitarti.
6: Io non sono né la tua cuoca né la tua cameriera.
7: Sei di mezzo una donna?
8: No, perché mai?

0: volo in una versione del 2019 del brano Il Mondo, proveniente dal 1964 nella interpretazione storica di Jimmy Fontana. Il film di riferimento è Zamora, che rappresenta l'esordio dietro la macchina da presa di Neri Marcorè in una commedia tenera italiana di cui Marcorè è pure interprete, nei panni di Giorgio Cavazzoni, ex portiere di pallone che insegnerà tutti i trucchi del mestiere a Walter Vismara, contabile, triste e malinconico che ha il volto di Alberto Paradossi, giovane talentuoso attore che vanta già bei ruoli, diretto da registi come Amelio, Genovese, Donato Carrisi. La storia è tratta dall'omonimo romanzo d'esordio di Roberto Perrone, giornalista, scrittore e anche gastronomo ligure. Marcorè, parlando del suo film, ha detto: «È un film che ha tante chiavi di lettura, con un protagonista che deve crescere dal punto di vista sentimentale e dei rapporti umani. È uno con un padre ingombrante e che se ne starebbe volentieri chiuso nel suo guscio. Sulla scorta di un trasferimento di lavoro che subisce, si trova costretto ad uscire dalle proprie certezze e ad affrontare una storia sentimentale e un'amicizia. C'è il calcio sullo sfondo, ma non è un film sul calcio. Nel cast, oltre a Paradossi e Marcorè, Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel, Giovanni Esposito, Antonio Catania e poi Giovanni Storti e Giacomo Porretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Il primo in un ruolo completo, il secondo in un gustoso cameo nel finale. Nella colonna sonora, sui titoli di coda, lo stesso Marcorè canta Mamma non sai, che stiamo per ascoltare e che chiuderà la seconda parte. Dopo la pausa ritorneremo con i capitani coraggiosi Claudio Baglioni e Gianni Morandi.
1: Sono note di cinema.
2: Sono proprio curioso di sentire la sua giustificazione.
3: Sono desolato del ritardo, cavaliere, ma stamattina ho trovato un ingorgo.
2: Ma quale ingorgo? Ma che ritardo? Lei ieri sera è mancato, è un

0: fatto gravissimo.
1: Temo di non capire.
0: La partitella del giovedì, c'erano tutti tranne che lei. Gli Scapoli hanno dovuto giocare in 10 senza portiere. Qui dentro la regola è lavora e gioca. Ne va dello spirito dell'azienda. Dio, Tosetto, le guarnizioni e il Folber, ricorda? Non tollererò altre assenze, chiaro? Vada adesso.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Terza parte di Note di Cinema, la voce che sentite è sempre quella di Werner Altomare. Abbiamo ascoltato Claudio Baglioni in una particolare versione di Non son degno di te, scritta da Migliacci e Zambrini. La versione originale, cantata nel 1964 da Gianni Morandi, fa parte della colonna sonora di Zamora, di cui abbiamo abbondantemente parlato nella seconda parte. Voglio solo aggiungere che Zamora è stato presentato ufficialmente per la prima volta al Festival di Villerupt nella Lorena e poi, prima di essere distribuito, è stato proiettato in anteprima nazionale al B-Fest di Bari, dove ha ricevuto una menzione speciale per la fotografia di Duccio Cimatti. Ascolteremo tra poco una canzone estratta dalla colonna sonora di un film danese di grande successo, dal titolo italiano Un altro giro, diretto nel 2020 da Thomas Vinterberg. Il titolo originale è Drucco, ammesso che si pronunci così, in Danimarca, mentre per la distribuzione internazionale è uscito con il titolo Another Round. È la storia di Martin, insegnante un tempo brillante, ora invece con problemi di relazione, spento e demotivato. Con i suoi colleghi e amici, per sopperire a questo suo stato d'animo, decide di dare seguito alla teoria di uno psichiatra che sostiene che una dose quotidiana di alcol dello 0,05% farebbe recuperare un deficit congenito del genere maschile e lo renderebbe più attivo nelle relazioni sociali. In effetti l'esperimento sembra dare i suoi frutti, fino a quando i quattro non decidono di rincarare la dose. La pellicola si è aggiudicata numerosi premi, tra i quali spicca l'Oscar nel 2021 per il miglior film in lingua straniera. Da Un altro giro ascoltiamo Scarlet Pleasure con What a Life. Grazie a Roberta di Conegliano per averlo segnalato al 388-800-8800.
1: Sono Note di Cinema.
2: Posso proporvi di iniziare con un po' di champagne?
3: Va bene?
4: Io devo guidare. Benissimo.
5: Prendo solo dell'acqua. Senza limone.
2: Senza limone.
5: Sì.
2: Bene.
6: Cavolo, sei buono.
7: Sì.
6: Salute.
7: Peccato che tu non possa bere.
6: Salute. Ma ha senso, poi. Secondo la teoria di un filosofo norvegese, gli esseri umani nascono con un contenuto di alcol nel sangue troppo basso.
7: Quindi se aumentassi il mio tasso alcolemico potrei accrescere la mia autostima.
6: Tutti potremmo, anche tu potresti. Una bella idea, eh?
2: Anch'io posso.
7: Facciamolo.

0: Madonna, Into the Groove, pubblicata nel 1985 all'interno della seconda edizione dell'album Like a Virgin. Ed è anche il tema principale della colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente, di cui è protagonista proprio Madonna, diretta dall'esordiente regista Susan Seidelman. Accanto a Madonna recitano Aidan Quinn e Rosanna Arquette, che per questo ruolo si è aggiudicata il premio BAFTA per la migliore attrice non protagonista e ottenuto la nomination ai Golden Globe. Susan è una ragazza alquanto stravagante, di cui Jim è innamorato, e quest'ultimo, per rintracciarla, pubblica un'inserzione su un quotidiano. Da qui partono una serie di equivoci divertenti. Per chiudere la puntata di oggi, ascolteremo Dress You Up, ancora dalla voce della rockstar italo-americana. La battuta memorabile è di Jeff Bridges, doppiato da Sergio Di Stefano nel film cult Il Grande Lebowski, diretto nel 1998 dai fratelli Coen. Se anche voi volete segnalare canzoni tratte da colonne sonore, potete farlo inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando note di cinema. Io sono Werner Altomare e per oggi ho terminato.
1: Sono note di cinema.
2: Perché lei è la fine del mondo. Il suo modo di vestire, di parlare, di camminare, di amare.
1: Cercasi Susan disperatamente.
2: Tentazioni più forti di ogni volontà, emozioni che risvegliano i sensi.
3: È la fine del mondo. Capelli sul biondo, statura media, non ti puoi sbagliare.
2: Pregiudicata, ingenua, aggressiva, ma soprattutto

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

ciao amici, eccoci nuovamente presenti con il format Flashback Music Memories, programma musicale che va a prendere il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Mariscalco che vi saluta e vi augura buon ascolto. Si inizia alla grande.

0: grande musica in apertura per quanto riguarda Flashback Music Memories 1992, è il singolo del cantautore bolognese Luca Carboni, pubblicato nel dicembre del 1992 come primo estratto dal quinto album in studio Carboni, un disco d'oro in Italia, 50.000 copie vendute. Mare Mare. Allora abbiamo il saluto della nostra amica Marinella.
1: Ciao a tutti, tanti saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale all'amico Corrado da parte di Marinella.

Non c'è che dire, la grande voce fantastica di Enrico Ruggeri, Mistero 1993, scritto e cantato dallo stesso Ruggeri. Con questo pezzo il cantautore partecipa alla 43esima Festival della Canzone Italiana di Sanremo, classificandosi al primo posto della sezione campioni. Mistero. Musica senza tempo in studio con Rodolfo Rescalco con Flashback Music Memories.

Sicuramente una grande ballata romantica, quella dei Savage Garden, con questo brano del 1998, si chiama Thule, Middle and Deep Hole. È il singolo del gruppo musicale australiano, appunto, Savage Garden, 3 marzo 97, come terzo estratto dal primo album in studio Savage Garden, quindi title song, è il disco d'oro in Austria e ancora in Belgio, Danimarca, Francia, 200.000 copie.

Ciao da Giuseppe da Matera, tanti saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto specialissimo a Corrado Marescalco.

musica sublime, musica fantastica, quella di Flashback Music Memories. Lisa Stanfield, 1990, con All Around the World. È una cantante britannica di stile curb e jazz. Ha ottenuto una nomination con i Grammy Awards negli Stati Uniti d'America. Ha vinto alcuni Brit Awards nella madre patria. All Around the World, Lisa Stanfield.

0: sulla lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura. Emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, la crisi, la crisi, la crisi, parole, parole che sono rumore, parole, parole che sono rumore, rumore, silenzio.
1: E allora zitti, zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: dopo la tempesta.
1: È un genere particolare, pop rock e aggiungere anche un po' funk. Aeroplani italiani, zitti zitti, il silenzio è d'oro, 1992, sono un gruppo musicale italiano pop rock proveniente da Vercelli, genere

0: questo punto abbiamo il saluto dei nostri amici Luca e Silvia.
1: Silenzio, finalmente sento.
2: Saluti agli amici di Flashback Music Memory. Un saluto a Corrado Marescalco.

Il grande successo dei Typical featuring Josh con Round and Round 1995, sono un gruppo dance italiano originario di Gela. Il gruppo ha ottenuto un notevole successo sulla scena musicale per tutti gli anni 90 grazie a produzioni proprie e naturalmente numerosi remix di successo. Jukebox universale dalla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Per la grande voce di Puff Daddy, I've Been Missing You, 1997, è il celebre singolo dei cantanti statunitensi Puff Daddy e Fred Evans, pubblicato il 23 maggio del 1997 come secondo estratto dal primo album in studio di Puff Daddy, No Way Out.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

che abbiamo inserito nella nostra playlist di Flashback Music Memories 1990, Francesco Baccini con Le donne di Modena. Il cantautore genovese, genere musica d'autore, ha realizzato questo grande lavoro dal titolo Il pianoforte non è il mio forte. Con questo brano l'artista viene accusato di sessismo. Le donne di Modena.

0: amici, siamo arrivati al 1998 con Cher. Il brano è fantastico, si chiama Believe, il singolo della cantante statunitense Cher, pubblicato il 19 ottobre del 98 come primo estratto dal long play omonimo. Il singolo ha venduto 11 milioni di copie nel mondo, album di provenienza Believe. Abbiamo adesso il saluto della nostra amica Francesca.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

Allora, una grande perla per Bruce Springsteen, Street on Philadelphia 1994. È una canzone scritta e interpretata dal cantatore statunitense, appunto Bruce Springsteen, per la colonna sonora del film Philadelphia del 1993. Vi ricordo allora il nostro ricavato telefonico per contatti, per le vostre richieste oppure magari per i vostri vocali: 327 43 60 221. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

ci sono dubbi, è sicuramente uno dei migliori album di Alex Britti, si chiama Oggi sono io 1999, il brano musicale del cantante Alex Britti, ha partecipato al Festival di Sanremo 1999 vincendo nella sezione giovani. Il brano è stato il primo numero uno del cantautore romano. Appunto, Oggi sono io. Flashback Music Memories. Dalla vostra Radio del Cuore.

Oh amici, siamo arrivati al 1991, nel momento in cui usciva questa grande canzone dei Banderas, si chiama This Is Your Life. Le Banderas sono state un duo femminile britannico dell'inizio degli anni 90, sotto contratto con l'etichetta storica delle Bananarama, la Londra Records, genere pop rock soul dance. This Is Your Life, questa è la tua vita. Banderas.

Allora, grande successo del 1994 per quanto riguarda gli 883, ma in questo caso più Caterina che gli 883 insieme. Comunque fu presentata da Cecchetto a Caterina Rapoccio, nota con il suo nome di battesimo, giovanissima interprete che nel 1994 faceva parte dell'etichetta del noto produttore, che la portò appunto alla ribalta al punto da farla associare al sé. Aeroplano 883 Caterina 1994, qui a Flashback Music Memories. Ebbene, abbiamo terminato, io vi saluto su questo brano fantastico di Annie Lennox, si chiama No More I Love You 1995. Ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qui sulla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories. Bye bye, ciao.

ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: su Radio TV Web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, Passione Jazz, e oggi un'altra puntata monotematica dedicata al grande Sonny Rollins, in modo particolare al Sonny Rollins degli anni 50, perché gli anni 50 furono per lui un vertiginoso ottovolante. In quel decennio, tra i suoi 20 e i 30, l'impetuoso ragazzo di Harlem salì alla ribalta con modi particolarmente spavaldi, scrisse pagine memorabili di jazz contemporaneo, conquistò pubblico e critica, ma si rovinò anche la vita con una condanna per rapina a mano armata e brutte storie di droga che lo portarono a sperimentare tra i primi il metadone come disintossicante. Alfred Lyon della Blue Note ebbe il fiuto e la fortuna di intercettarlo nel mezzo di quelle sbalorditive avventure. Era la fine del 1956 e Rollins veniva da una striscia di album per la Prestige, almeno 6, da lasciare a bocca aperta: World Time, Tenor Madness, Saxophone, Colossus, per dire i dischi maggiori. Sonny però era un puledro selvaggio e nessuna casa discografica poteva tenerla, come si suol dire, nel recinto. Così accettò l'offerta di Lyon, andò 3 volte nello studio di Rudy Van Gelder ad Hackensack a registrare i materiali per la Blue Note. A dicembre del 1956 e ad aprile e settembre dell'anno successivo, tutto questo non in esclusiva perché il pirotecnico incontenibile Sonny in quegli stessi mesi registrò anche per Contemporary, Riverside e Verve, sempre con risultati di livello. A fine anno Lyon ebbe la splendida idea di documentarlo dal vivo in uno dei suoi torrenziali show al Village Vanguard di New York. Ne venne un live che fece epoca, A Night at Village Vanguard, nonostante il materiale in origine pubblicato fosse la minima parte di quanto fissato su nastro. 40 anni dopo, ricerche d'archivio avrebbero portato alla luce tutto il registrato con 12 brani in aggiunta ai 6 già pubblicati. Alfred Lyon pubblicò subito 2 volumi di Sonny Rollins con le registrazioni del dicembre del 1956 e l'aprile 1957. Il live lo fece uscire nel 1958 e si tenne il pezzo migliore, i nastri del 22 settembre 1957 per il 1959. Dei 4 LP Blue Note, in effetti News Time è senza ombra di dubbio il capolavoro, un irrefrenabile flusso di musica con il sax del leader che dialoga con una sezione ritmica deluxe composta da Wynton Kelly, Doug Watkins e Philly Joe Jones. L'album uscì pochi mesi dopo che Rollins annunciasse il suo ritiro dalle scene, che sarebbe durato circa 3 anni. Aveva corso così tanto, in effetti, troppo. Aveva prodotto una quantità impressionante di musica e il periodo sabbatico finì per rivelarsi una scelta saggia e terapeutica. Andiamo ad incominciare con il primo brano dopo questa breve, come dire, anticipazione. Andiamo con la perla delle registrazioni Blue Note di Sonny Rollins, l'abbiamo detto, News Time, frutto di registrazioni di principio dell'autunno 1957 che Alfred Lyon tenne in archivio 1 anno e mezzo prima di pubblicare. Nell'occasione Rollins era accompagnato dalla sezione ritmica di Wynton Kelly, Doug Watkins, Philly Joe Jones, che lo sosteneva e pungolava con splendido gioco di interplay, uno schema che a Sonny andava benissimo, ma che non era proprio ideale per Lyon, che preferiva il dialogo fra 2 sax o fra 1 sax e 1 tromba, specie con un artista esuberante e imprevedibile come Rollins. Nuke quella volta si superò, e in particolare in questa incalzante composizione scritta da Kenny Dorham, un grande trombettista e compositore morto, ahimè, prematuramente nel 1972, prima dei 50 anni. Rollins e Dorham avevano suonato in varie volte insieme e anche pochi mesi prima di quella seduta quando Sonny aveva partecipato a un bel disco Riverside Jazz Contrast, dove suonava fra l'altro il comune amico Max Roach. In una sorta di duadess, Rollins prese questa composizione e la adattò al suo quartetto, confermando una volta di più il suo talento con una performance in crisi malinconica e ardore che si fondono, emozionando decisamente l'ascoltatore. Dopo anni, Dorham si sarebbe ripreso il pezzo cambiandogli il titolo, Lotus Blossom, e facendone uno dei temi guida di Quiet Kenny, uno dei suoi album migliori, in quartetto con Tommy Flanagan, Paul Chambers e Art Taylor. Andiamo ad ascoltare dunque questa registrazione del 22 settembre del 1957, Asiatic Race. Buon ascolto.

Protagonista oggi Sonny Rollins, passione jazz. Rollins arrivò alla Blue Note alla fine di un anno per lui molto impegnativo come il 1956. In quella stagione pubblicò con la Prestige alcune delle sue opere fondamentali come Saxophone Colossus, Sonny Rollins Plus 4, Tenor Madness, oltre a partecipare attivamente alle registrazioni di ottimi lavori altrui come In Basin Street di Max Roach con Clifford Brown o Brilliant Corners di Thelonious Monk. Carico e pieno di idee, accettò l'invito di Alfred Lion e poco prima del Natale del 56 si presentò ad Hackensack al mitico studio di Rudy Van Gelder in compagnia del pianista Wynton Kelly, del batterista Gene Ramey e di Donald Byrd, un trombettista che avrebbe legato il suo nome a tante tante pagine Blue Note anche e soprattutto come leader. Secondo qualche critico, Rollins cominciò troppo in sordina la collaborazione, chiamando buoni musicisti che però non riuscivano a pungolarlo e non si impegnavano a fare squadra. Altri invece fanno notare che Rollins era in un tale stato di grazia da non avere bisogno di particolari stimoli. Anche in questo pezzo bastano il timbro del sax e il suo passo spensierato per dare colori ed emozioni all'hard bop che va in onda. Ce lo andiamo ad ascoltare, registrazione 16 dicembre del 1956, questa è Decision.

E noi continuiamo la nostra passione jazz fra un brano e l'altro del grande mitico Sonny Rollins. Un secondo pezzo da New York Time, un capolavoro nel capolavoro, The Story with the Fringe on Top, che viene composta dalla premiata coppia Rodgers and Hammerstein per un musical del tempo di guerra, Oklahoma, che furoreggiò a Broadway nel 1943. Era una innocente commedia sentimentale, la canzone accompagnava i sogni dei protagonisti per un romantico viaggio su un calesse d'altri tempi. Il brano ebbe un enorme successo e negli anni ha conosciuto decine e decine di versioni, da Marlene Dietrich, Bing Crosby, Miles Davis, Ahmad Jamal, Wes Montgomery. Scelta curiosa per Sonny Rollins, che però dimostrò una volta di più di non essere banale, scorticando il brano fino a levargli qualsiasi elemento superfluo. Nella versione di New Time diventò una conversazione a due fra il ruggente sax tenore e la batteria di Philly Joe Jones, e fu un esperimento che all'epoca non ebbe seguito, ma che rimase impresso nella mente di Rollins come una via da seguire. Da grande avrebbe asciugato la materia ancora di più, facendosi affascinare dal solo sax, e nel 1985 avrebbe fatto scalpore contro tutto e contro tutti con una performance solistica nel Giardino delle Sculture del Modern Art Museum di New York, poi documentata sul disco. La fama di Sonny with the Fringe on Top è giunta fino ai giorni nostri. Tori Amos ne ha registrato una bella versione e King Crimson ne hanno usato un frammento per la loro Moonchild, e nel film Harry ti presento Sally i due protagonisti sono ripresi mentre fanno karaoke proprio con quel brano. Registrazione del 22 settembre 1957, Sonny Rollins con The Story with the Fringe on Top.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23 e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio.
3: Ustape. Passione jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: E noi continuiamo il nostro appuntamento odierno di Passione Jazz per la seconda seduta di registrazione alla Blue Note. Sonny Rollins si presentò con 5 musicisti che alternò, e che musicisti: Paul Chambers e Art Blakey erano stabili al basso e alla batteria, mentre intorno ruotavano J.J. Johnson al trombone, Ora Silver e Thelonious Monk al piano. Le formazioni variavano dal quartetto al sestetto. Monk offriva due splendide composizioni di suo pugno, Reflections e Misterioso, e quell'ultimo presentava un emozionante intreccio di tasti con la presenza in contemporanea dei due pianisti. Oltre ai due pezzi di Monk, il repertorio comprendeva un paio di originali di Rollins, una curiosa citazione pucciniana dalla Madama Butterfly e questo celebre tema di Broadway, You Stepped Out of a Dream, scritto per il musical Ziegfeld Girl del 1941. In origine la canzone era cantata da Tony Martin, che nell'immaginario collettivo è sempre stato legato alla seducente figura di Lana Turner, che ne fece la sua canzone distintiva fino a che ebbe successo. Anche per quello il brano ha conosciuto nel tempo numerose reinterpretazioni, quindi da Nat King Cole a Dave Brubeck, da Stan Getz a Max Roach, e anche in ambito di jazz non classico da Anthony Braxton e Archie Shepp. Questa esecuzione di You Step Out of a Dream ha una straripante energia ed è anche una vetrina della All Star Band che accompagna Rollins con assoli convincenti di tutti i musicisti. Ricordiamo dunque J.J. Johnson, Horace Silver, Paul Chambers, Art Blakey, data di registrazione 14 aprile 1957.

Andiamo a chiudere con l'ultimo brano previsto per la nostra puntata monotematica di oggi di Passione Jazz, dedicata a Sonny Rollins. Sempre una canzone da musical, ma questa volta più recente, anno 1956. La commedia è Lil Abner, ispirata alla fortunatissima serie di fumetti di Al Capp, giunta a Broadway dopo una laboriosa gestazione di almeno 10 anni. Il musical ebbe notevole successo e dopo quasi 2 anni di repliche passò a Hollywood per un film interpretato da diversi attori dello stesso allestimento teatrale. Il tema è semplice e tranquillo e Rollins lo usa per divertenti giochi ritmici in cui spicca uno dei suoi batteristi preferiti, Philly Joe Jones, onorato nella medesima seduta con un Blues for Philly Joe scritto appositamente dal leader. Non a caso Alfred Lion scelse di mettere Namely You alla fine della scaletta di New York Time, volendo sigillare un album tanto intenso e complesso con un brano pacato e un po' sottotono. La scelta finì per non accontentare tutti. Richard Cook, per esempio, nella citata biografia della Blue Note, si lamenta del fatto che un capolavoro come New York Time abbia una scaletta tanto breve da rasentare l'incompiutezza. Il disco non arriva ai 35 minuti di durata e Namely You è il più breve dei congedi. Sembra il lamento di un innamorato tradito che non staccherebbe mai le orecchie dal giradischi ad ascoltare ancora e ancora gli avventurosi racconti del sax di Rollins e i dialoghi con i suoi prestigiosi ospiti. E allora Sonny Rollins, Wynton Kelly, Doug Watkins, Philly Joe Jones alla batteria, data di registrazione 22 settembre 1957, Namely You.

della discografia. 1950, due storiche sedute con il quintetto di Miles Davis, raccolte poi nell'album Beck's Groove. 1955, firma pagine memorabili con il quintetto di Max Roach e Clifford Brown. Nel 1957, l'anno della Blue Note, con tre album in studio e un live di Village Vanguard. Nel 1959, dopo il primo tour europeo, si ritira dalle scene per tre anni. E nel 1961 un giornalista lo scopre mentre prova con il sax sul ponte di Williamsburg e la notizia fa scalpore. Nel 1962 il disco del ritorno, il primo per la RCA, si chiama non a caso The Bridge, il ponte. 1966, nella fitta discografia con influenze tra le più diverse, spicca la colonna sonora del film Alfie. 1969, altro periodo sabbatico e nessuna incisione per sei anni, Rollins viaggia e in India approfondisce gli studi di yoga. Nel 1972 torna con Next Album, inizia un lungo e proficuo periodo con la Milestones. 1985, un album di sax solo registrato al Museo d'Arte Moderna di New York, suscita grandi controversie. 1995, il municipio di New York proclama il 13 novembre Sonny Rollins Day. Nel 2006 fonda la Doxy Records, che pubblica materiali inediti del suo archivio live, e nel 2012 gli ultimi show dal vivo. Questo, signori, Sonny Rollins, sul quale torneremo sicuramente in altre puntate di Passione Jazz. Per questa settimana è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Graziano D'Andrea.

0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha.
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
4: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: con condanne quasi totali.
1: Oh.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

so

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che faccio, non è un

Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: trasmessa per voi. Un buon ascolto da Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica sushi!
4: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua? Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
5: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
6: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!